0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Talk about

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli sgombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sono tre radiofonologi su Radio Una Berua, questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max da Como e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Bembana.
3: Ove, Giove, Ove, buongiorno, Ove. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combricola.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che

0: vero romanticismo e quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, mister grazie, mister grazie. Quello romanticismo. Più romanticismo di quello, niente.
1: Comunque, ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle perché ci servite. Io posso di combricola del mattino, vi chiamerei pellicola del mattino. Ciao, ragazzi.
2: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.
5: Ehi là.
6: Ciao amore, ma dove sei?
5: In macchina.
6: Da solo?
5: No, no, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi.
8: Le donne al volante.
9: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: Radio Number One.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
2: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
3: Buongiorno combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non ho messo la sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao del Mercuri a cavallo del Western, corre Fares!
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
2: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
3: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione, ho da fare e quindi ho detto: ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della Combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
4: La Combriccola. La Combriccola. La Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno mattina!
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
3: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Yeah!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Aie yacht, le ure della se dom, che te andare ora? Perché noter, Anstede Bergen.
2: Buongiorno scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
3: Gli scombricolati del mattino. We'll be right back.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pato Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
3: Ultime notizie. Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi. La gente sclera a furia di sentirvi.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: La combricola su Radio Number One con i tre mariachi radiofonologi. Oggi è martedì, ma come se fosse venerdì, e tra due giorni è... non ce la faccio più.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sombriccolati del mattino.
2: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
3: Che bella

0: Combriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
2: Buongiorno combricola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel, ciao Federico.
3: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
4: La combricola, la combricola, la combricola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
2: A che faccio dentro ormai che dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Oh.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Ciao al Max!
2: Good morning, combricoliamo?
3: Bonjour,
2: combricoliamo?
3: Guten Morgen,
2: combricoliamo?
3: Buongiorno,
2: combricoliamo?
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerydd Rhyndrobwll Llantysiliog Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro, vicino alla cavità del Rosso Vortice, presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno, signor Padre Romano. Senta, io sono professor Caucasi. Volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. Se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
3: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare. E

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco!
2: Gli scombriccolati del mattino!
3: Entra nel mondo di RadioNumber1.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumber1.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un martedì 8 settembre sul centro nord Italia con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con caldo ancora di piena estate. Temperature diurne che un po' ovunque oscilleranno tra i 30 e i 34 gradi. In serata locali disturbi torneranno a presentarsi sulle Alpi e sulle zone prealpine centro-occidentali, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, con la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporale. Qualche fenomeno non è da escludersi anche sulle aree di pianura della Lombardia in serata, ma un cambiamento più significativo è atteso mercoledì, con fenomeni un po' più diffusi, anche localmente forti e violenti, ed anche un calo delle temperature. Il gran caldo, quindi, alle ore contate. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, salvo qualche rovescio temporale pomeridiano in Appennino. Temperature stabili con massime tra i 32 e i 37 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: più.
1: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
2: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso, invece ragazzi sono le tette. Ciao.
3: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba. Ciao ragazzi.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola,
5: gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patrizio, stacchio,
3: Sherman Max. Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno Combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombriccolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1, B flat minor, opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
3: La combricola. La combricola. La combricola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Io quando ascolto la Combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la Combricola.
2: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la Combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
0: A domani con la sveglia puntata sull'ironia. Gli Scombricolati del Mattino tornano dalle 5 alle 7, più scombricolati che mai. Ma ora si parte con la Combricola.
3: Gli Scombricolati del Mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Buongiorno, buongiorno, scombriccolati. Sono le 7 in punto, tra poco si comincia su Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 8 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, raid russi su Kiev, accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale. Zelensky da USA, in arrivo pacchetto invernale di aiuti. Oggi ci sarà la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina con Rutte e Colby. Politica, Emma Bonino ricoverata d'urgenza in ospedale a Roma, ha avuto una crisi respiratoria, è vigile e lucida, trascorrerà la notte al Santo Spirito per il monitoraggio dei parametri. La Bonino è stata soccorsa in casa nel pomeriggio e trasportata al Santo Spirito in codice rosso. Palazzo Chigi, Meloni riceve il premier belga, preservare Schengen solo se si difendono i confini. Conferenza stampa congiunta dopo il summit, il prossimo Consiglio europeo deve affrontare il tema del costo dell'energia con coraggio. Per la cronaca, Barberino del Mugello, femminicidio, suicidio sulla 1, Lorena era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto. Emerge dai primi riscontri dell'esame autoptico in corso all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. La strage di Capodanno, il comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio, lo dimostra una mail. La ex responsabile dell'edilizia è la 17ª indagata. Estero, Iran, due gemelle arrestate e picchiate, una rischia l'impiccagione. L'accusa degli ayatollah, aver partecipato alle proteste antigovernative del gennaio scorso in cui in migliaia si riversarono per le strade. Sport calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese ed è in testa la classifica di Serie A, punteggio pieno insieme a Roma e Inter. Il Cagliari batte 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid, i nerazzurri contro il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina ma vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: che festi versi. Buongiorno da Manuela Doriani.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Rocky, Rocky.
2: Parara.
0: Buongiorno, un buongiorno. Lo vedete anche voi questo sole che splende? No. Voglio vivere così, col sole in fronte. No?
2: Aspetta che guardo, aspetta che guardo.
1: Qui non è ancora sorto comunque.
0: No, nemmeno qui è ancora sorto. Non è ancora sorto, sorgerebbe, non è ancora sorto.
1: Però non è sorto.
2: Saluta ma sorto.
0: Buongiorno Patrizio Rumeno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per Rumeno. Buongiorno Sergio Sironi.
2: Buongiorno, come va il colon?
1: Il colon è un po' irritabile.
0: È il colon irritato, Patrizio Romano. Ma tra l'altro questo è un buon argomento, ma ne parliamo tra poco. Prima facciamo partire tutta la baradana e poi entriamo nei dettagli. Meraviglioso errore, la prima canzone di oggi, la nuova di Gianna Nannini. Buongiorno.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: Ciao.

0: perché mi piace veramente molto, però questa storia delle balene che volano io veramente non ce la posso fare. Allora,
1: sì, signore, le Canarie ci sono le balene che volano, lo sappiamo.
2: Eccola lì, fluttuante, più di un delfino, meno di un capodoglio. Guardatela come le bella.
0: Capovolano stamattina. Oh, guarda che meraviglia.
2: Meno male che non volano le mucche, altrimenti altro che piccioni.
3: Guarda che non è detto, potrebbero sempre volare pure loro. Allora, questa è la combriccola di Radio Number One. Siamo seri perché ci sono i primi della classe.
4: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi. I primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Yeah, mamma mia, quanta carica stamattina, eh?
2: Ma non so come faccio.
0: Cosa hai fatto colazione?
2: Devo dire, credo piombo e plata o plomo.
0: Plata plomo, va bene. Allora, sentiamo, scopriamo perché ha il coro irritabile Patrizio.
5: Bruno, Patrizio, amore mio.
6: Ciao tesoro.
5: Voi dovete sapere che ieri sera il Patrizio mi ha fatto una sorpresa.
0: Bello.
5: È arrivato a casa e mi ha detto: guarda Lello, mi sono tatuato una cosa per te. Ho tirato i pantaloni sulla chiappa sinistra e ti ha scritto
0: Ciao.
5: E io gli faccio: ma che cosa c'è scritto? Ciao. Non è ciao. E lui fa sì, la ora è nascosta.
2: Mamma mia.
6: Ma porca miseria.
5: Mi amo tanto. Monello tatuaggio.
0: Ma che bello. Mamma bello, hai fatto mia. Un tatuaggio nuovo e non ci dici niente.
2: Meno male, visto che è sulla chiappa sinistra, anche saperlo non è così interessante.
0: Ok, vabbè.
7: Buongiorno Combriccola. Buongiorno Radio Number Swans. Allora Pat, io guarda che ho iniziato a fare la danza della pioggia qua, perché
6: bene,
7: se non piove
6: arriva.
7: Qua secchiamo fuori tutti, eh. Mi raccomando, fate i bravi, dai che è solo martedì, su. Dai, un po' di grinta, ma non troppa.
6: Ma come non troppa?
7: Ma quando tagliano il sedano, lo sedano? Da tutti un bacione a Bardaberto.
2: Mamma mia.
0: Questa cosa delle barzellette mi sta sfuggendo un po' di mano, eh? Non so cosa è successo, però.
8: Ciao Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, io vorrei aggiungere un'altra petizione, oltre quella verso Pat Romano e il suo outfit, che riguarda alcune catene di negozi che all'8 settembre con 35 gradi in cui io ancora vado in giro infradito si permettono di esporre già cose di Halloween o addirittura cose di Natale.
0: Arriva,
8: io la ritengo una sofferenza, perché non è possibile far sì che il tempo corra così velocemente. Già il mondo è una perlomeno cerchiamo di farlo andare a passo lento. Ciao dal Max!
6: Ciao.
2: Ma io ho visto le uova di Pasqua ieri.
6: No, ragazzi.
0: Ma che meraviglia, erano quelle della Pasqua scorsa.
6: Sì,
0: però
6: esatto, che devono smerciare.
2: Ah, tu dici?
6: Ma la roba di Natale è già in vendita.
2: Guarda, è già eccitato all'idea.
0: No. Anch'io voglio comprare un albero nuovo.

0: Malzoni.
1: Ancora buongiorno, buenos dias, Malzonet di Marshmallow insieme a Kane Brown su Radio Number One. Meno male che ci sono loro. Vedi, ci sono poche certezze nella vita, noi ne abbiamo una: i nostri primi della classe, che sono quelli che conducono praticamente la combricola di Radio Number One insieme a noi.
2: Giusto, no? Giusto, questa è una profonda verità.
1: Ti vorrei un po' più allegro, però.
2: Non
1: eh?
2: Posso.
3: Non posso, da contratto.
1: A posto così.
4: No, no, scombricolati, scusate, ma oggi martedì e martedì è il mio giorno proprio di mental Baviera e non ho voglia di cantare. No. Quindi oggi prendetevi i saluti così. Ciao a tutti, baci baci della vostra Dani delle Vatte e basta. Oggi è proprio no. No.
2: Vedi, vedi che il mood mio è coerente con gli ascoltatori. Io sono un po'
1: invece
2: triste.
1: Invece il mio è coerente con lei.
5: Buongiorno, buongiorno, miei cari moschettieri. Ma io mi pongo la domanda che è la seguente: ma cos'è successo stamattina? Siete tutti passati dal bar a bere per caso prima di cominciare? Ma anche voglio dire, Omar, Max, Federico, dove è finito? È ancora al bar a bere? Ciao, ciao miei moschettieri adorati, cari scombricolati, devo andare a far colazione, scusate, ho bisogno del caffè, ciao, del caffè latte, ciao.
2: Ciao, sono Federico, io sono già qua.
6: Alba!

0: Black si chiama Wake Me Up, questa canzone del 2013 l'abbiamo riascoltata facendoci anche dei bei salti, delle belle coreografie su questa canzone.
1: Infatti mi sono già lussato.
2: Attenzione, prima hai detto chi non salta
0: è a talantino. L'ho detto per te. Mannaggia. Ma tra l'altro sì, volevo farti arrabbiare. Ma tra l'altro non vedo più quest'anno, con questa nuova edizione della Combriccola, queste due quasi settimane, non vedo più dei malumori post domenica di campionato.
2: Siamo sereni, tranquilli. L'interista qua davanti a me tranquillissimo, perché in testa alla classifica punteggio pieno. L'Atalanta è partita caracollante, ci sta, va bene, ha cambiato allenatore. E poi ci sono altri che sono partiti sprintati. E poi altri che invece stanno ancora zoppicando. Va bene, ma siamo agli inizi.
0: Dai. Io non lo so, pensavo ad un nuovo approccio, diciamo, con la
2: Sito. A proposito, stasera c'è l'Inter che affronta il Real Madrid in Champions League.
3: Esatto, mi permetto di intervenire, il vostro Fabio Cappello. Allora, questa sera ridimensioneremo questa Inter che fa scintille, stasera prende fuoco.
2: No.
0: Staremo a vedere domani, vediamo chi riderà domani.
3: Esatto.
0: Nel frattempo c'è una considerazione che io trovo assolutamente geniale. Sentiamola insieme.
4: Buongiorno ragazzi, ma io me lo meritavo di nascere ricco.
0: Esatto.
4: Di nascere bello.
0: Bello.
4: Di andare in vacanza 4 volte all'anno.
0: Sì.
4: Di mangiare tutto quello che volevo senza ingrassare.
0: Sì.
4: Ma... di avere un sistema riproduttivo gigante. Sì. E invece no. Che sfiga.
0: Che sfiga.
3: No, ma non è una questione di sfiga, è che alla distribuzione tu eri nella fila sbagliata, perché per esempio Pat, il nostro caro Pat, ha tutte queste cose contemporaneamente.
2: In che fila ero? Era la fila quella di...
3: Dove c'è tutto,
2: giusta,
3: è ricco. L'anaconda di Seriace
2: è
3: una cosa che voi non potete immaginare.
0: Però guarda, lui ha il colon irritato e tu no, quindi sei fortunato. Sai come si sta col colon irritato, che lì per incavola all'improvviso,
2: brava,
0: ti dice cose, urla.
2: Ti alzi di notte, senti questo peso qui sul colon.
0: Esatto, dice le parolacce.
3: Ma davvero?
2: Sì, certo.
3: Colon,
2: meno male che ho un po' di solidarietà, grazie Manu.
3: Non c'è colon, c'è colomba, che è diverso.
5: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.
6: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
6: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, viabilità.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Cominciamo dal sistema della Pedemontana, perché sulla A60, la tangenziale di Varese, c'è un veicolo fermo tra Gazzada, Morazzone e Vedano Olona, direzione proprio tangenziale Varese, con relativi rallentamenti. Per quanto riguarda invece il resto del traffico autostradale, in Lombardia sulla 4 la Milano-Brescia code per incidente tra Cormano e la tangenziale nord di Milano, direzione Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano coda a tratti tra Barriera di Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Sulla 7 la Milano-Genova coda per un chilometro tra Barriera di Milano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Abbiamo poi anche rallentamenti sulla 26, la Genova-Gravelluna-Toce, in particolare tra l'allacciamento a 4 e lo svincolo di Romagnano-Sesia, direzione Gravellona. E ancora sulla A5, la Torino-Courmayeur, ci sono rallentamenti tra Volpiano e Scarmagno. E ancora tra San Giorgio Canavese e Barriera di Torino Nord, sempre verso Torino. Chiudo con Roma e dintorni sulla circonvallazione esterna del grande raccordo anulare, code a tratti sul tratto Appia Aurelia tra area di servizio Casilina e lo svincolo via Ardeatina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: ma che belle feste che ha fatto in giro per l'Italia Jovanotti anche quest'anno, con il suo, non si chiama più beach party, però insomma comunque sono delle feste meravigliose che ha fatto in giro con tanti ospiti e tanti amici importanti, tra i quali anche Alfa, che ha collaborato con lui in questa Buon Vento. Sono le 7:30, il primo focus di Pat Romano in arrivo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con le notizie che riguardano Emma Bonino, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa, 78enne, è stata soccorsa in casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni, ma cosciente. È stata tenuta in osservazione anche durante la notte appena trascorsa. Sono in corso degli accertamenti e una valutazione di quelli che sono i parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Cambiamo completamente argomento, perché dal 1 ottobre 2026 dovrebbe scattare il nuovo giro di vite sui diesel Euro 5 nel bacino padano. Attenzione, la legge nazionale prevede le limitazioni nelle quattro regioni che interessano proprio questo bacino, ovvero la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna, soprattutto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Allo stesso tempo però permette alle amministrazioni regionali di sostituire quello che è il fermo delle auto con altre misure capaci di garantire comunque una riduzione, diciamo, equivalente delle emissioni inquinanti. Allora il Piemonte, ad esempio, ha già scelto una via alternativa. In Lombardia, invece, se non arriveranno nuove decisioni, ripeto, la cosa dovrebbe partire il 1 di ottobre, le limitazioni entreranno invece progressivamente in vigore a Milano, a Brescia, a Monza e Bergamo, le città che superano i 100.000 abitanti. Per le auto diesel Euro 5, quelle immatricolate in larga parte tra il 2011 e il 2015, tanto per intenderci, è previsto dunque un fermo dal 1 ottobre nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: su Radio Number One nella combriccola, dove l'assoluto protagonista di oggi è il colon di Patromano.
1: Irritabile, colon irritato. A proposito di irritabilità, vi chiediamo: qual è la cosa che vi irrita di più in assoluto?
0: Che meraviglia, io pensavo che avresti chiesto se hanno il colon irritato.
1: Potete
0: anche loro
1: anche rispondere su come sta il vostro colon,
0: o se avete molto qualche altra parte del corpo irritata.
1: Dite quello che volete, parliamo di irritabilità. Non proprio tutto.
2: Sì, sfondiamo questo muro.
1: Non sfondiamo nessun muro, non andiamo nei dettagli, ha ragione la mano.
0: I muri. No, allora, nel senso, qualcosa che ti irrita particolarmente nella vita quotidiana?
1: Sì, assolutamente.
0: Che piacere, è uscito la Letizzetto che dorme dentro di me.
2: Esatto.
0: Allora, una cosa che mi irrita moltissimo ultimamente, allora, io lavoro tutto il giorno, quindi non ho tempo per andare in palestra, che è una cosa che mi piace tanto fare. Finisco di lavorare alle 9 di sera e ho un'ora perché alle 10 la palestra chiude. E c'è gente che va lì a guardare TikTok. Cioè, nel senso, se vai in palestra vai per allenarti, non vai per sederti su una macchina e guardare TikTok. E quindi io ho già fatto, che ne so, 3 serie su 2 macchine e questo qua è ancora lì e non ho ancora iniziato la prima. Cioè, è una cosa che mi dà fastidio perché non ho tempo di farlo, poi mi chiude, no? E questa cosa mi irrita molto. Voi?
2: A me è il ritardo.
1: Il ritardo delle persone?
2: Sì. Arrivare non in orario agli appuntamenti mi dà un fastidio.
1: Certo.
2: Una volta una persona mi diceva un ritardo di 2 settimane, anche quello mi irritò parecchio, ma era un'altra cosa. Però in generale la gente che arriva tardi mi
0: fastidisce. Sì, no, perché tu arrivi prima, cioè ti dice ti vengo a prendere alle 8, alle 8 meno un quarto ti manda il messaggio che è già sotto. Cioè,
2: no,
0: tu
2: non è
0: così.
2: Sì, quello magari arrivo prima e ok, però fino a quando sono le 8. Fino a quando sono le 8 non rompo i coglioni. E però capita che.
0: E tu, Patrizio?
1: Allora, è un discorso locale che riguarda il traffico.
2: Ah,
1: perché
2: l'intestino.
1: No, per l'intestino quello ho qualche problemino, soprattutto oggi. No, perché qui a Bergamo hanno creato una nuova corsia preferenziale che si chiama EBRT, che riguarda un autobus snodabile elettrico che sta creando un caos clamoroso al traffico della città e dell'Interland anche, non solo di Bergamo. E quindi un sacco di proteste, tra queste proteste ci sono anche le mie. Basta con questa corsia EBRT.
0: EBRT, sì. Va bene, 393-444-0444, cosa avete di irritabile voi questa mattina?

0: Siamo gente che si irrita molto facilmente. Oh, lo scopriamo.
1: Vengono
2: fuori cose che voi umani non potete immaginare. Tra poco le sentiamo dai nostri scombricolati al 393 444 0444. Ma prima c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta al 2004.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: le canzoni d'amore più allegre sicuramente c'è questa del 2004, Accidental in Love dei Counting Crows su Radio Number One. Sono le nostre grandi canzoni. Adesso vi racconto l'ispirazione di questo pezzo. Dai.
1: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Tra l'altro, ve lo ricordate, era anche la colonna sonora di un film molto carino che era Shrek, no? Uno dei tanti Shrek che ci sono stati. Allora, praticamente i produttori di Shrek avevano chiesto a Adam Duritz, così si chiama il frontman dei Counting Crows, una bella canzone d'amore, energica, allegra, insomma proprio quello che è questa Accidentally in Love. E lui, sapete da dove ha tratto l'ispirazione?
2: No.
0: Proprio in quel periodo aveva conosciuto una tipa che gli piaceva un sacco. Sai quando conosci la tipa che ti piace un sacco, che comincia a mandarti messaggini,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma va a chiedere di uscire, le farfalle, non lo so.
2: Sì.
0: Ecco, e quindi ha preso ispirazione da quelle farfalle che aveva nello stomaco per questa tipa e ha scritto questa canzone. E
3: hai capito?
0: Me...
3: Chiuso le farfalle.
2: Tu allora
3: qui
2: non
3: nel
2: è
3: colon,
2: colon
3: però. Non cioè è... le farfalle nel colon.
0: Hai le farfalle nel
3: sì,
0: colon.
3: Per la tipa anch'io. Basta parlare di colon irritato, invece la cosa che vi irrita di più in assoluto.
0: Sentiamo.
4: C'è un nuovo titolo per questo angolo, direi i coloniali.
2: Che bello,
0: coloniali, bellissimo. Eccoci qua.
5: Ciao Combricola, sono Michela. Non solo stamattina, ma sempre la lentezza dei riflessi di mio marito, non è possibile. Fai una domanda, ti guarda come se nei miei occhi lui cercasse la risposta a una banale domanda tipo vuoi la pasta o il riso, ecco.
2: Sì.
5: E ci sto pensando, questa cosa mi irrita da morire.
2: La cosa che dà più fastidio è lo sciabordio nel silenzio che si sente.
0: No, lo vedi che proprio c'è il nulla cosmico, come una mucca davanti a un passaggio a livello.
2: Così e non passa nessun treno.
6: Guardate, io non ho dubbi. Io divento fobica a rimanere nel traffico, a stare nel traffico. Infatti io uso tutte le strategie possibili e immaginabili per evitare di finirci dentro, davvero. È la cosa che in assoluto odio di più, stare nel traffico. Le mie strategie sono quelle di anticipare le partenze oppure ritardare le partenze pur di evitare di finirci dentro al traffico. Purtroppo, mio malgrado, a volte ci finisco. Divento fobica.
0: È quello che fanno tutti, anticipano, ritardano e poi partono tutti sempre.
2: Esatto.
0: E poi nell'ora di punta non c'è nessuno.
2: No, infatti,
3: tutti i ritardatari si ritrovano,
2: e poi
3: altra
2: c'è
3: coda.
2: Mary che mi consola l'anima, dice anch'io odio quelli che arrivano in ritardo, soprattutto che ce l'hanno per vizio. Perché devi avere il vizio di arrivare in ritardo? Perché?
0: Infatti, metti una sveglia un po' prima.
2: Come la sveglia un po' prima?
0: Sì, no, metti per non arrivare in ritardo, mettiti la sveglia prima o non lo so, organizzati.
2: Significa che dormi prima?
0: Beh, sì.

0: finisce così la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dell'estate. La canzone dell'estate si chiama Sorry Scusa Lo Siento.
1: Torniamo a Domandones. La cosa che vi irrita di più in assoluto qual è?
2: Qual è?
0: Sentiamo un po' qual è. Aspetta.
3: Buongiorno scombriccoli.
1: Buongiorno.
3: La cosa che mi fastidisce sono le cassiere che ci mettono una settimana per far passare gli articoli. Si mettono a parlare con quella dietro, con quella davanti, un pezzo alla volta. C'ho fretta io, devo andare a lavorare.
1: Devo andare a lavorare, barbum.
2: Vai alle casse automatiche. Va bene.
1: Non tutti hanno le casse automatiche.
2: Fa niente, vai a quel supermercato lì, non venire da noi.
0: No, ma quelli che cercano di passarti davanti. Lo fanno principalmente gli anziani, poi che io vuoi dire. Però se me lo chiedi, io ti faccio passare, a prescindere dall'età. Nel senso, se hai fretta, magari io non ho fretta e quindi ti faccio. Se cerchi di fregarmi e di passarmi davanti facendo finta di niente,
2: poi quelli che passano sotto al tuo carrello, che fastidio.
0: Gattonando. Sì.
4: Buongiorno ragazzacci da Cristina da Mantova, bentornati. Io mi orchizzo, ma veramente mi orchizzo con due situazioni a pari merito. Chi non mette la freccia, e io che sono tutti i giorni in strada e faccio parecchi chilometri, divento cattiva come una iena, perché dico, giusto, non ti costa niente, non ti arriva la bolletta della luce, usa sta cacchio di freccia.
0: Ecco.
4: E quelli che nei luoghi pubblici, in mezzo a altra gente, tengono la suoneria del tastierino e la suoneria del telefono alte.
0: Esatto, anche quella lì è una roba che mi fa arrabbiarissimo.
2: Ero dal dentista sì, ieri. Di fronte a me arriva una signora, si siede nella sala d'attesa. Sì. Buongiorno, è carino. Tira fuori il telefono e comincia. A un certo punto ho cominciato a canticchiare.
0: Giusto farglielo capire in qualche modo, con le buone o con le cattive, bisogna farglielo capire.

0: Sheeran con Bad Habits a chiudere questa prima ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Buongiorno dalla combriccola di Radio Number One, dove sono le 8 e 1 minuto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
14: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande, la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
13: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa la classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
15: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions, che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
17: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
18: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
16: Se tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: il nuovo singolo di Miley senza Cyrus. Attenzione, non la chiamare, non la chiamare Miley, sta, non fare questo errore.
1: Diventerà Sironi tra poco.
0: Esatto, Miley Sironi. Ci starebbe anche bene. Il pezzo si chiama Best Persuader ed è appunto il nuovo di Miley senza Cyrus. Su Radio Number One alle 8:10. Vamos!
2: Parliamo di irritabilità, la cosa che vi irrita di più in assoluto.
0: Tra l'altro questa mattina con questo argomento io ho scoperto di essere proprio, sto diventando proprio quelle vecchie borbottone a cui dà fastidio tutto. Cioè nel senso che sento quello che dicono i nostri ascoltatori e okay. Sì, tutto sì anche a me. Allora ne ho scritte quattro tra quelle che mi danno più fastidio. Allora, quelli che sulla scala mobile stanno in mezzo. Sulla scala mobile si sta o a destra o a sinistra per far passare gli altri.
1: Bravo.
0: Quelli che fanno le chiamate col viva voce nei luoghi pubblici, per cui senti quello che dicono loro ma anche l'altro. Quelli che ti scrivono ti posso chiamare? No, non mi puoi chiamare. E quelli che insistono, qualsiasi cosa insistono, gli dici di no, insistono.
3: Ma no.
2: A proposito di insistenza.
4: Allora, prima di tutto buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, buon mattino, buona colazione.
0: Buongiorno.
4: Mi raccomando, state tutti bene. Ciao Manu.
0: Ciao Juan.
4: Volevo dirti che ti ho preso un mazzo di fiori e sono margherite perché ho chiesto qualcosa al fioraio che avesse la mia stessa freschezza, mi ha detto le piante secche le ho finite. Quindi mi ha dato delle margherite, le vuoi?
0: No.
4: Vabbè. Ti ho scritto una poesia, è molto bella, dove c'è tanto sentimento, forse poca punteggiatura, la vuoi sentire?
0: No.
4: Allora, ecco. Io stavo pensando a una cenetta romantica, tu ed io a cena a lume di candela.
0: Per carità.
4: Vieni?
0: No.
4: Andiamo a casa mia?
0: No.
4: Accesi anche la televisione con tutte le puntate di Bim Bum Bam.
0: No.
4: Facciamo domani sera?
0: No.
4: Ma
0: pensa un po'. Oh, guarda te. Ma cioè, fai qualcosa, difendimi da quella.
2: Adesso gli tolgo tutta la gomma piuma che ha dentro.
4: Figurati, così divento bello, snello e dopo si innamora.
0: No, tesoro, ti accartocci senza la gomma piuma dentro.
4: Dai, cerca di andare bene con la memoria, che non mi accartocciavo un tempo, dai.
0: Sei come i sacchetti della spesa, capito? Quando arrivi a casa la metti tutto nel frigorifero e cosa rimane?
4: Lungo.

0: Boys con Lonely Boy su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla Cumbricula.
1: Cosa che vi irrita di più in assoluto, attenzione, c'è chi mette i puntini sulle i sulle scale mobili.
2: Ciao.
3: Ma io non ho dato nessuna notizia sulle scale mobili.
2: Stai zitta.
1: Hai detto che bisogna stare al centro, no,
2: a destra o a sinistra. A parte che è a destra, comunque ciao.
3: Ho detto che

0: certe striscioline di Manuela Doriani che escono chissà da dove. È proprio quello che ho detto, nel senso che devi stare attaccata al corrimano a destra o a sinistra, invece la gente sta in mezzo, esatto. E impedisce, esatto, agli altri magari di passare se hanno più fretta.
1: Con le due braccia larghe, corrimano di destra, corrimano
0: allora,
1: di sinistra.
0: Allora, qui le cose o le sentiamo o non le sentiamo. Insomma, ciao.
2: Buongiorno ragazzacci, ma è una cosa che mi fa incavolare da morire, mi irrita. È mio marito che è mezzo sordo e quando gli chiedo le cose me le richiede 20 volte.
0: Amore.
2: Gli giuro, mi viene il cosiddetto bisigolino nello stomaco. Un abbraccio da Fabiana.
0: Fabiana, ma è sordo, cosa detto? Poverino, sei sordo.
1: Un pissicorino.
3: Cosa ho detto?
1: Io ho capito pissicorino.
3: Non ho sentito.
1: Ascolta, ma oggi ce l'hanno con i mariti comunque. Perché oggi ce l'hanno terzo, con il quarto che parla male del proprio marito.
0: Io poi mi sento in solidarietà, provo della solidarietà per suo marito, perché sono sorda anch'io, quindi tutte le volte che mi dice qualcosa molto spesso
4: Patrizia!
5: Quelli che mi irritano sono i parenti, cagacazzo.
0: Ecco, i parenti.
1: Parenti serpenti.
0: Tommaso Paradiso, che bella canzone romantica.

0: forse che momento di romanticismo estremo che abbiamo vissuto grazie a questa bella canzone che faccia Pat di Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 8:21. Tra poco ancora notizie sul traffico e ancora Focus. Sei pronto Pat?
1: Prontissimo.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Tolle, è arrivato.

0: signor Gabbro?
1: Sono qui, non mi vede?
0: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
1: Le stavo appunto cercando.
0: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
2: Sono la nuova barista.
0: Ancora lei?
1: Ah, io non so nulla, eh?
3: Non mi meraviglia, mio sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
4: Però si poteva far meglio.
5: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire, grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla 4 nel tratto Torino-Milano tra nodo di Pero e svincolo Pero direzione Milano. Abbiamo traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Torino in più tratti. Sulla 5 la Torino-Courmayeur incidente al casello di Aosta-Monte Bianco direzione Courmayeur. Abbiamo poi code sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e lo svincolo settimo milanese direzione A8. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra svincolo Brugherio e Linate direzione A1. Abbiamo poi rallentamenti sulla 7, la Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busala direzione Milano. Code anche sulla 10 tra Celle Ligure e Varazze direzione Genova per perdita di carico. E ancora sulla 1, la Milano-Bologna, code tra barriera di Milano Sud e tangenziale ovest direzione Milano. Chiudo con Roma e dintorni. Attenzione, traffico rallentato sulla statale Pontina tra Grande Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo in direzione sud, mentre per quanto riguarda il traffico urbano di Roma c'è un incidente in via Calamosco all'altezza di via via D'Agola con forti rallentamenti. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Una favola da favela, il pezzo di Gaia che si chiama Bossa Nostra su Radio Number One alle 8:31. Focus di Pat Romano da ascoltare con grande attenzione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla redazione della combriccola microcriminalità giovanile davvero scatenata. Adesso arriva notizia da Genova, una gang contro un singolo individuo, 11 contro 1 per rubare un cellulare, qualche spicciolo. E quanto è accaduto appunto a Genova durante l'altra notte? Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa fra 15 e 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme era stato un passante che aveva notato il giovane ferito e dolorante, poi ha chiamato subito la polizia, che è riuscita a risalire a questa gang giovanile. 3 bambini di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. Mancano 40 metri per arrivare al chilometro. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Perché? Perché mancano 40 metri al chilometro? Perché il limite previsto dalla provincia è appunto di 1 chilometro per poter usufruire del servizio scolastico della bus navetta. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso, perché per arrivare alla scuola primaria i bambini di Fiavè devono percorrere un tratto della statale senza marciapiede, quindi passa di tutto, camion, auto, moto, trattori anche, con il rischio di essere investiti. Le famiglie sono preoccupate, chiedono che venga considerata anche la sicurezza del tragitto. Per 40 metri non puoi essere, come dire, un pochino più elastico nel tuo ragionamento? A quanto pare è difficile anche questo. E a complicare la situazione c'è poi la capienza del pulmino, 20 posti disponibili a fronte di 23 richieste. La graduatoria tiene conto di diversi criteri, insomma il sindaco ha assicurato il proprio intervento per cercare una soluzione adatta. Mi sembra una cosa buona e giusta. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: si chiama così questa canzone di Katy Perry su Radio Number One. Mazzalo, Patrizio, ci hai rimbambiti con la... ci ha fatto una domandona a microfoni spenti, che poi magari inoltriamo anche ai nostri ascoltatori, che ci ha lasciati così, cioè di
1: chi... basiti,
2: cioè, senza parole.
1: Non so, a me sembra un domandone
0: without
1: invece.
0: War
1: addirittura senza parole. Quello che ne rimane invece, ti fa rimanere senza parole, il nostro Balinetti.
2: Grazie.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno. Stavate parlando di cosa infastidisce le persone, in particolare ognuno di noi. A me la fine delle cose.
1: La fine delle cose.
2: Sì. Non, è tutto, finita tutto la tournée estiva.
1: Che non è quasi mai iniziata.
2: No, come è zitto, cretino. È andata benissimo, è andata benissimo. È stata una tournée straordinaria, con degli spettacoli unici, come solo. Un monologo intimista, un successo unico, l'unico spettatore ero io, visto allo specchio dal camerino. Applausi a scena aperta, dalla toccatrice, dalla costumista, che bello. E poi ho scritto questo Aspettando Godot, una rivisitazione. Godot era il pubblico e ho continuato ad aspettarlo per tutte e quattro le serate. Poi ho preparato La Grande Fuga, rifacendomi al film, bellissimo. È un dramma in tre atti, il pubblico fugge già al primo. Succede tutte le volte. E poi ho fatto I Miserabili, versione moderna del capolavoro di Victor Hugo. Il cassa della serata 17 euro, di cui 12 li aveva messi il sottoscritto per comprare due biglietti a mia madre.
0: Sì.
2: E poi l'ultimo, il clou della stagione, il grande teatro. Lo spettacolo conclusivo della mia tournée, manifesti enormi, luci, macchina del fumo, dizione impeccabile. Tre spettatori, il tecnico, il custode e uno che aveva sbagliato sala.
0: Ecco
2: quanto mi mancano le sere della tournée d'estate.
1: Grazie.
0: Quanta allegria che mi mette sempre il Balinetti quando ci racconta le sue avventure, proprio. Sì, non vedo l'ora che arrivi per scoprire appunto cosa è successo, no? Nelle sue tournée, nei suoi weekend.
2: Non ridete di me.
0: No, non stiamo ridendo, sono serissima e dico la verità, assolutamente.

0: Somber su Radio Number One con Back to Friends. Sono le 8:42. Mamma mia, ho già visto la grande canzone che c'è tra poco. Mamma mia, tanta roba, restate con noi.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Donghia Stefano.
12: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: mia, tanta roba, tanta roba! Le grandi canzoni di Radio Number One, che grande entusiasmo questa canzone di Vinicio Capostella che si chiama Che cos'è l'amor? Non ho un vero e proprio pippone, diciamo, volevo solo... Ok, allora, no, aspettavo qualcosa. Dicevo, volevo solo dirvi che ho una gran voglia di pesto perché questa canzone fa
1: fatto.
0: Sì, mi è venuto, io ho visualizzato tutto il tempo, ho ascoltato Vinicio Capostella e ho pensato alla pasta al pesto. Non so perché, vedi il potere della pubblicità, buono. Come me la mangerei. Era anche colonna sonora del film Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo. E faceva parte del film. E poi allora ha rivelato in un'intervista a Capostella di aver scritto questa canzone pensando ad una barista, quindi era al bar a bere, ha visto questa barista molto molto carina e insomma l'ha ispirato, ha ispirato questa grande canzone insomma che tutti conosciamo e che abbiamo ascoltato con grande gioia.
1: Bella.
0: Allora, fave ne abbiamo?
1: Sì.
0: Nostro signore delle fave, beh, no, ha qualcosa?
2: C'è questa notizia che riguarda i dettagli che attirano sia per quanto riguarda gli uomini sia per quanto riguarda le donne. Denti curati, chiome scure e mani in ordine. Sono questi i dettagli femminili che attirano gli uomini.
0: E sedere a zainetto.
2: E sedere zaino, aggiungiamoci pure questo, ok. Sì.
1: A deve dirlo essere l'altezza delle spalle.
2: No, beh, non esageriamo, va bene tutto.
1: È una gobba.
2: A dirlo è un'analisi delle app di dating che va a smontare un po' alcuni stereotipi. Ad esempio, le donne con i capelli scuri incassano il 40% delle preferenze, superando le bionde.
0: Ma veramente?
2: Sì, no, che rimangono al 15%,
1: non
2: ragazzi.
1: Non ci credo.
2: Vogliamo la mora, vogliamo la bellezza con la Mediterranea,
0: moracciona. La bionda ha sempre avuto un successo, lo dico da Mora, ha sempre avuto un successone pazzesco.
2: E invece questi stereotipi vengono smontati. In assoluto però, sai che cos'è che rappresenta, come dire, il biglietto da visita fondamentale per un uomo che viene attirato da una donna? Il sorriso. Sorriso. Non dicono altro però, il sorriso da solo. No, sì, magari certo. Accompagnato da qualcos'altro. Il 60% degli uomini dice il primo biglietto da visita che mi attira è il sorriso di una donna.
1: Brava, ridi,
2: E la domanda sorge spontanea. Voi da quali dettagli siete attirati? Sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne.
0: Io il sedere, ragazzi.
2: Il sedere a zainetto.
0: Sedere maschile divento pazza. Mi piace da pazza. Cioè, nel senso, se un uomo con un bel sedere, proprio voi non lo chiedo neanche.
1: Come non lo chiedi neanche? Perché sei ingiusta? Chiedi domanda.
0: Saranno le tette, sicuramente le tette.
2: No, non sono le tette.
1: Le caviglie.
2: Ah, la famosa caviglia sottile?
1: Sì, deve essere la caviglia giusta.
2: Caviglia giusta.
1: Se c'ha
2: lì col decimetro e misura la circonferenza.
1: No, le caviglie cotechinate.
0: Giustamente abitando a Bergamo, dove le caviglie le vedi un mese all'anno, la vedo malissimo.
1: Non è detto.
0: E tu, Patrizio?
2: Le estremità, le mani e i piedi curati.
0: Mani e piedi,
2: sì.
1: Anche quelle, la gente
0: sono falsi.
1: Palmipede gira così, insomma.
0: Sono falsi come i soldi del Monopoli. Allora, 393,
1: cioè, secondo te, io una donna la guardo per le tette?
0: No, ma cosa stai dicendo?

0: Boys, Chris the Rambi su Radio Number One. Vedi, i nostri ascoltatori sono molto più
1: prosaici.
0: No,
1: no.
2: Sinceri, voleva dire quello, l'ho già capito.
0: Sì. Sinceri, ogni tanto scusate, mi blocco. Allora, sono più sinceri di voi, perché dicono tutti le tette, poi ci sono anche altri elementi, ma le tette ci sono sempre. Invece voi due siete falsi.
2: Io non confermo, è vero. Confermo, non è vero. Mani e piedi.
0: Ma tra poco.
1: Vabbè,
3: okay. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: Combricola di Radio Number One, sono le 9 in punto.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Number One Notizie.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipe e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: novità di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, quelle che già ci introducono la musica che sarà nei prossimi mesi, l'autunno. C'è anche il nuovo DLP che abbiamo appena ascoltato, si chiama Don't Stop, su Radio Number One, la terza ora della combriccola. Eccoci qua.
1: Ma cosa fai? Ma lasciala tranquilla.
0: Io sono tranquillissima. Nostro Signore delle Fave, ovvero Pat Romano, ci ha regalato una fava che sta avendo un successone stamattina.
2: Sì, stiamo parlando di questa analisi delle app di dating che va a smontare, abbiamo detto, alcuni stereotipi. Ad esempio, le donne con i capelli scuri incassano il 40% delle preferenze, rispetto alle bionde soltanto il 15% delle preferenze maschili. Però in assoluto l'uomo apprezza per il 60% il sorriso delle donne.
1: Il sorriso, gli occhi, lo sguardo.
2: Ma sono tutte basse.
1: Le mani,
0: ma che meraviglia! I nostri ascoltatori sì che sono sinceri.
2: Dai,
0: gente vera, vera.
3: Guarda, anch'io sono come la Doriani, come la Manu. Anch'io guardo il culo delle donne. E non solo quello, dopo vado anche a vedere, guardo anche le tette. Dopo guardo gli occhi. Ciao.
0: Guarda anche il volume della radio.
1: Sì, effettivamente.
2: Però anche fin troppo sincero.
1: No, un po' troppo.
2: Mancava solo un'altra parte della tonica,
1: sì,
2: e poi bingo.
1: Esagerazione.
0: L'abbiamo capito.
4: Insomma, c'è sempre una questione del culo nella vita. Gira, rigira, c'è sempre quello che conta. Ciao, Seto, Orso da Legnano.
2: Ciao, Orso.
1: All'orso piace.
0: Ma quello che conta è
1: quello che conta, ecco.
5: Allora, diciamo che la prima cosa che guardo è il viso, poi il culo, poi le tette.
2: In ordine cronologico.
1: In alcune casi le prime due coincidono.
0: E certo, la gira come il cubo di Rubik.
1: Esatto, e non sai mai da che parte prenderla in alcuni casi.
0: Oh, finalmente abbiamo, insomma, una cosa diversa.
6: Cosa mi piace a me di una donna?
0: Sentiamo.
6: A parte il sorriso bello, bianco e la voce.
2: Bravo.
6: Ma c'è una cosa che mi arrapa.
0: Che
6: non potete neanche immaginare.
0: Che cosa?
6: Sono i piedi.
0: Oh, che schifo.
1: Ciucciare l'alluce. Ciucciare l'alluce.
2: Beh, non è male.
1: A me piace molto.
2: È un antistress.
1: Sì, ma poi è carino perché di solito crea una situazione solletico.
2: Ah, okay,
0: che schifo che mi fanno i piedi. In generale i piedi mi fanno schifo, i miei mi fanno schifo, quelli degli altri detesto. Vabbè, toccarli e che me li tocchino. Io li odio i piedi. Io vorrei essere una donna senza piedi.
2: Un paio di alluccioni? No, non li
0: voglio. No, voglio essere senza piedi, voglio camminare
1: con i moncherini. Con i moncherini
0: mi fanno schifo, me li guardo e mi fanno veramente schifo. Va bene, niente. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, no?
2: Certo, per carità, ci mancherebbe.
1: Da domani lo fai seduto al programma.

0: Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize, il titolo di questa canzone. Ma dove sono le ragazze? Non vorrei che si sentissero escluse dall'argomento.
1: Anzi, abbiamo detto quali dettagli siete attirati sia per quanto riguarda gli uomini sia per quanto riguarda le donne, quindi anche dettagli masculi da parte delle nostre femminucce.
0: Anche perché il nostro punto di vista secondo me è interessante, perché è diverso. Voi non avendo le tette, diciamo, io ho detto il sedere, cioè nel senso, a me il sedere maschile è una cosa che colpisce moltissimo, però sono curioso di sapere anche le altre ragazze, insomma, che ascoltano Radio Number One. Ragazze, mi sono data della ragazza,
1: ma
0: le altre ragazze come me,
2: diversamente ragazza.
3: Allora, io impazzisco per le lentiggini, le donne con le lentiggini mi hanno sempre fatto impazzire, poi il sorriso, gli occhi. Chiaro che prima di arrivare lì, se c'è le parti sporgenti, è chiaro che da uomo l'occhio fa anche quella parte lì.
2: Alcune hanno bisogno del cartello per i carichi sporgenti.
1: Sì, quel, quel pannello bianco e rosso, a linee oblique. Sì.
4: Ciao scombricolati, ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu. Volevo dire la mia su questo profondo argomento che state trattando. Quello che noto più di una donna è tette e culo, caviglie, sorriso, ma le prime tette e culo.
1: Abbiamo capito. Le puffe a pera, te la ricordi la canzone?
5: Combricola, buongiorno. Allora, va, le tette, sono tutti fissati con le tette. Qual è il problema? Che una donna può essere bellissima, con un bellissimo seno, con un bellissimo fisico, ma se poi non sorride mai, non ride mai, non ha senso dell'umorismo, che due maroni.
0: Bravo!
5: Preferisco un bel sorriso, do ragione al sondaggio in questo caso. Un bel sorriso, una persona piena di allegria, è il top per me. Ciao a tutti!
0: Bravo, sono d'accordo con te. Da donna senza tette io non posso che essere d'accordo, dicevi?
2: Ed è arrivato Gigetto che dice: confermo, primo posto seno, secondo caviglia. Se la caviglia è grossa viene bocciata. Io aggiungo una cosa.
0: Cosa?
2: C'è qualcuno che ha provato con lo zampone a mettere una gonna di lenticchie, ma non funziona. Non

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Il pezzo dei Coma Cose di un po' di tempo fa mi piaceva un sacco, l'estate scorsa se non ricordo male, o due estati fa. Si chiama Malavita su Radio Number One nella combriccola che torna tra poco.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: Torna Meteopat, un saluto alle meteopattine canarie, ma non solo canarie, ci sono anche le meteopattine padane, nel senso che sono, ehi là, che male, che sono qui in Val Padana. Allora, attenzione ragazzi, alta pressione in attenuazione nei prossimi giorni per il passaggio di una perturbazione che abbiamo annunciato giorni fa, che darà origine sia al maltempo e anche soprattutto al calo delle temperature. Ma perché dobbiamo sempre andare lì nella Barbagia? Non ho capito. Va bene, Tazendas. Tuttavia, la giornata di oggi, pur preannunciando questo cambiamento, sarà ancora abbastanza calda su gran parte d'Italia. Vabbè, sì, gioiamo, però insomma il caldo ci ha un po' rotto i cocones. Allora, andiamo velocemente a capire anche le tempistiche dell'arrivo del maltempo. Allora, primi temporali al nord tra questo pomeriggio e stasera. Sì, ci sta, siamo colpi di mortaio, però sono dei temporali questi. Ancora stabile sul resto d'Italia, a parte qualche temporale anche in Appennino nel pomeriggio. Domani maltempo diffuso al nord e su parte del centro, con temporali anche di forte intensità. La Peppa ha spaccato tutto sto fulmine, mannaggia.
7: Ma mi devi uccidere, cioè,
6: che spavento. Temporali, abbiamo detto, che si allargheranno anche al centro Italia, e poi nella giornata di giovedì arriveranno anche sul resto dello stivale, quindi anche al sud, mentre cominceranno ad affacciarsi le prime schiarite al nord-ovest. Chiudo parlando delle temperature. Oggi al nord valori massimi ancora oltre i 30 gradi, in alcuni casi abbondantemente come in Emilia-Romagna. Domani massime al nord tra 26 e 29 gradi, giovedì ancora un po' meno, tra 24 e 27 gradi. Torna la frescura, è tutto ragazzacci.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: promette molto bene quest'autunno, cari miei, stanno uscendo un sacco di belle canzoni. Una di queste è Qualcosa per te, l'abbiamo appena ascoltata, la nuova di Ligabue su Radio Number One alle 9:30. È il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Una buona giornata, una buona mattinata dalla nostra redazione. Abbiamo in scaletta alcune notizie curiose, amene, ma sicuramente curiose. Dal trattore alla passerella. Dimenticate i backstage specchiati, cliché dell'alta moda. Il regno della mamma più bella d'Italia profuma di terra, di fieno, di natura. Si chiama Laura Mascheroni, 33 anni, di Cassano d'Adda, provincia di Milano, è la nuova Miss Mamma Italiana. È stata incoronata nel corso dell'ultima finale di questo concorso che è andato in scena a Rimini. La sua è a tutti gli effetti una storia di rinascita, una favola moderna, diciamo, dove al posto della scarpetta di cristallo ci sono stivali zeppi di fango. La classica carrozza in realtà è un trattore da 20 tonnellate, perché lei è proprio, sì, una contadina, una che lavora nei campi, che ha portato sul gradino più alto del podio la bellezza autentica di chi lavora nei campi. Complimenti a questa mamma, mamma Laura di 33 anni, molto bella peraltro. Per la serie invece degli aeroporti si cerca di introdurre di tutto e di più. Leggiamo questa notizia che parla di una testa di coccodrillo, la famosa testa di coccodrillo. Chi non ha una testa di coccodrillo nel proprio bagaglio? Appartenente tra l'altro a una specie protetta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, è stata sequestrata dove? All'aeroporto di Caselle Torinese. Il passeggero che è stata rinvenuta nel bagaglio sta testa di coccodrillo è un italiano proveniente da Miami, negli Stati Uniti, che ha fatto scalo poi a Istanbul in Turchia. È stato denunciato a piede libero. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non so che fine abbia fatto la testa, sta di fatto che non bisogna portare in giro le teste di coccodrillo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: questa canzone. I need to nonna, nonna. Si chiama Love Me Again. Il pezzo dice nonna.
1: Sì, nonna,
0: il
1: nonna,
0: pezzo
1: sì,
0: di
1: sì.
0: John Newman.
1: Nonna,
0: nonna, nonna. Su Radio Number One. Grazie a Pat Romano che ci regala dei Focus sempre straordinari con un sacco di cose interessanti, ma pure le pele e le fave di Focus.
1: Sono le famose fave di Focus.
0: Esatto.
1: Stiamo parlando di dettagli che attirano gli uomini, che attirano le donne, non solo però dettagli anatomici, possono essere anche dettagli caratteriali, sfumature che non sono.
2: Solo quelle
1: anatomiche. No.
0: I caratteriali arrivano dopo, la prima cosa che vedi sono quelle che, le cose che si vedono, no?
1: Sì, però un sorriso, insomma.
2: Ma che bell'anima quella lì che passa, madonna.
0: Esatto, ma che bel carattere quello lì fermato.
1: Bella persona, perché non si può dire che bella persona dentro e fuori?
0: Che ne so io, se guardo uno alla fermata del tram. Adesso fa il romantico lui.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Allora, a me da donna piace guardare nell'uomo le spalle.
0: Le spalle.
3: Avete presente la maglietta? Un pantalone di tuta e una maglietta bianca, normale, con quelle spalle dritte. Se poi si abbassa lo sguardo e ha un bel sedere, perché no?
0: Ciao Merita Bergamo. Ciao Merita Bergamo, anche le gambe dritte. Venose.
2: Non ci deve passare un
0: secche,
2: cane
0: senza fianco.
2: Non ci deve, non ci deve passare venose. Non ci deve passare un cane con la scopa in bocca.
1: Ma
0: era un meme, dopo ve lo faccio sentire. Le gambe dritte, venose, senza fianco.
4: Ciao, io sono Silvana e chiamo da Pavia. Per me una cosa che deve essere bella negli uomini sono le mani. Le mani belle. Ciao.
2: Quindi sono tagliato fuori.
0: Secche, non si dritte, senza fianco.
1: Venose anche le mani.
2: Buongiorno ragazzi, ma non è vero che gli uomini non puoi giudicarli dalle tette. Vuoi mettere un bel paio di pettorali? Buona giornata.
0: È vero, i pettorali.
2: Allora
1: come si ringanizzisce?
0: Dritti,
1: dritti, venose.

0: Time High di Nico Santos su Radio Number One alle 9.40. Patta Romano, ripeti se hai il coraggio in onda quello che hai appena detto.
1: Ma perché devo ripetere in fuori onda? No, beh, stavo dicendo che oltre alle mani e ai piedi, il dettaglio che mi piace di più in una donna è lo sguardo.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Donghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Bifolchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più profondo.

ricordi, le grandi canzoni di Radio Number One con questa canzone che si chiama Human, di Human League, ci hanno riportato indietro al 1986. Allora, tra l'altro, proprio oggi, 8 settembre, questo album che si chiama Crash, l'album che conteneva questa bella canzone, compie 40 anni. Tra l'altro, arrivare a quest'album è stato abbastanza complicato per Human League, perché nel 1981, con un album precedente che si chiamava Dare, quello che conteneva Don't You Want Me, avevano ottenuto un successo veramente pazzesco. Poi c'era stato un album di mezzo che invece aveva fatto un po' di fatica, diciamo, a trovare una direzione, e poi è arrivato questo album, appunto, che si chiama Crash, che sono andati a registrare, pensate, in America, a Minneapolis, che è abbastanza strano, insomma, per un gruppo che si è sempre contraddistinto per dei suoni molto inglesi, ecco, synth pop molto inglesi. Però sono andati a Minneapolis per incontrare questi due produttori che poi, insomma, hanno fatto il successo di questa canzone e anche dell'album, che erano Jimmy Jam e Terry Lewis. Tanta roba, grandi canzoni di Radio Number One ogni ora, in ogni programma, appunto, nella giornata di Radio Number One. Arrivano i Jungle con le loro vocine, le vocine.

0: angeli che cantano questa canzone che si chiama Sunshine. Jungle su Radio Number One, Angelica. Allora, siamo quasi alla fine della combriccola di questa mattina. Manca un'esperta, però. Manca un'esperta.
1: Buongiorno, Giovanna.
2: Ma buongiorno, buongiorno a voi. Ma che bello vederti.
1: Ma che esuberanza la sua.
2: Sono esuberante. Esubero. Allora, io vi sento parlare di parti del corpo che possono essere le più disparate. Quest'estate ho fatto una tournée per concorsi di bellezza.
1: Sì.
0: A te?
2: Sì. Sono stata a Tristano sul Perogone.
1: Ma cosa stai a Tristano?
0: Tristano sul Perogone.
2: Sì, è una località ancora incontaminata, molto amata dalle influencer internazionali, e sono stata eletta Miss Polso Destro.
0: Ah, perché è un polso destro?
1: Sì, perché sì, okay. Sì, va bene, ci sono dei motivi.
2: Poi sono stata a Borgo San Fermo di Sotto, un piccolo gioiello della nuova vacanza slow, e ho partecipato alla notte bianca del parcheggio comunale e ho vinto il premio Miss Brufolo d'Oro sulla chiappa.
1: Ma che sky!
0: Però
2: è un po' fastidioso, però è affascinante.
0: Però sì.
2: Poi mi sono spostata a Marina di Sgommata.
1: Aia.
2: Sì.
1: Aia.
2: Una destinazione emergente sulla costa italiana, e ho vinto il premio Tallone Screpolato.
0: Tallone Screpolato.
1: Sì, oh, sì, mamma mia.
2: Ma quello che
1: bisogna mettere la cremina lì.
2: No,
0: anch'io ho quel problema.
2: Sì. ma c'è un rimedio. Poi sono stata in un posto dove mi hanno invitata, proprio non potevo fare a meno di andare. Mm-hmm. Ed è il Lido delle Rondini Basse.
1: Sì. Certo, famosissimo Lido.
2: Una delle nuove mete glamour dell'estate, e ho vinto il premio Ginocchia Punta.
1: Vabbè,
2: meraviglia. Sembravano annodate le gambe.
1: Certo, non spieghiamo il perché. Vabbè.
0: Un sacco di premi ha vinto quest'estate. È stata un'estate bella.
2: Un'estate.
0: No? Grandi soddisfazioni,
2: molto,
0: no?
2: Molto, molto. Te che premi hai vinto?
0: Nessuno.
2: Mamma mia, sei stata anche in Sardegna.
0: È una vita triste.
1: Ma non
0: la
1: hai
0: mia.
1: Detto che avevi vinto Piedi d'Oro?
2: Hai
1: poco
2: vinto
1: fa.
2: Piedi d'Oro?
0: Che schifo, i piedi, basta. Così.
2: Piedi d'Oro, dai, fammi vedere i piedi, dai.
0: Basta con questi piedi,
2: dai,
0: no.
2: Facciamo una pagina su OnlyFans, dai.
0: Non le tolgo, sono sempre le stesse da anni.
1: Ma camminano da sole ormai.
0: Perché mi fa schifo toglierle, allora no, però quando faccio la doccia si lavano per non vedere i piedi.
1: Incredibile.
0: Sì. Years and Years su Radio Number One, l'ultima di oggi. King.

0: Tarzan,
1: sì, Tarzan Boy di Baltimora degli anni '80.
0: Pazza, lo Gnanader, abbiamo riconosciuto lo stile degli Gnanoter. Allora, siamo arrivati alla fine della combriccola di questa mattina. Grazie, grazie, grazie a Patrizio Romano.
1: Grazie a Sergio Sironi.
2: E soprattutto grazie a Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
4: Ricorda, la vita è piena di segnali. Peccato che spesso siano divisi.

0: di Radio Number One. La Combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Ben arrivati a tutti voi, Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Gli stacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Eccolo qua il nostro effervescente amico, 3 minuti dopo le 10, buon martedì 8 settembre a tutti voi, siete con Radio Number One, nell'appuntamento degli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
7: Buongiorno, mi piace molto l'aggettivo effervescente.
2: Eh sì,
7: mi piace
2: dai,
7: molto, ti porta su, ti
2: che
7: porta
2: frizza,
7: su.
2: Che frizza,
7: che frizza, che frizza, anche il nostro programma è abbastanza effervescente,
2: molto frizzante,
7: secondo me.
2: Sì, secondo me. E poi effervescente naturale,
7: naturale,
2: voglio dire. Quindi...
7: sì, va bene. Due volte al giorno, la mattina e alla sera.
2: Esatto.
7: Va bene.
2: Allora, avete preparato lo zaino, l'astuccio, le cose? Perché questa mattina naturalmente ficchiamo il naso dentro le tasche dei genitori e dentro lo zaino degli studenti italiani, perché qui, ragazzi, caro scuola,
7: mamma
2: è in
7: mia.
2: Aumento e cercheremo un po' di capire, anche perché poi ci sono gli esperti che dicono come si può fare per risparmiare. Bella domanda.
7: Ma non, sai che non c'è risposta.
2: Compri niente, compri usato. Compri usato.
7: Per i bambini fai tutto quello che deve essere fatto.
2: Esatto, vabbè, chi può. Dai, intanto noi partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
0: Gli spacca notizie.

0: Lose Myself, di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, parliamo di caro scuola, perché naturalmente adesso c'è, insomma, a seconda del calendario scolastico varia da regione a regione, ma insomma entro la metà di settembre praticamente tutti gli studenti torneranno a scuola, entro il 17 per l'esattezza, e tutti quanti devono fare i conti con il caro scuola. Poi ovviamente uno dice, ci sono famiglie che dicono vabbè, ma noi non possiamo spendere più di un tot, e quindi si usano, a parte i libri che naturalmente vanno cambiati, si usano astucci, zaini dello scorso anno. Anzi, devo dire che quando sei più grandi, più lo zaino è vecchio, più è vissuto e più te lo tieni, no? È più una cosa di quando sei più piccola.
1: Quella roba lì scatta intorno alle superiori che fa figo, non lo sdrucito.
0: Esatto,
1: roba lì.
0: Esatto.
1: Prima invece vuoi la cosa nuova, poi c'è questa cosa qua per cui le elementari, i bambinetti piccoli accettano di avere il trolley, hai capito? No? Il trolley e lo trascino. Appena arrivano alle medie, no, devono portarsi questi 50 kg di libri per forza a spalla, perché il trolley fa troppo bambino, capito?
0: E quindi è devi... comodo, diciamo.
1: So che più comodo, fa meno male alla schiena, ma devi cambiare. Spese di tutti i tipi, tra l'altro.
0: Allora, tra l'altro è uscito questo articolo molto carino che tira fuori i marchi, diciamo, quelli che girano di più nelle scuole, no? Per cui la vera domanda è: chi fa milioni con il rientro a scuola tra Smemoranda, Comics, Fabriano, Pigna e l'impero di fila tra matite, chi più ne ha più ne metta? Perché poi, ecco, per esempio, le agende, quelle trendy, no? Che alla fine poi sull'agenda ci scrivi delle cose, ma ormai usi il telefonino, insomma, quelli che vanno a scuola col telefonino, l'agenda diventa più, non lo so, una cosa, boh, dove magari scrivi dell'altro, sicuramente non appunti, no? O un oggetto quasi da collezione. Diciamo che tutti questi piccoli oggetti però costano tantissimo.
1: Costa tantissimo, abbiamo spese in media solo per il corredo scolastico, zaino, libri, quaderni, astucce, eccetera, 600 euro a famiglia. Questi sono dati di Federconsumatori. Abbiamo i libri, qui cambia molto rispetto alla classe che fai, no? Ovviamente se inizi in prima media spendi tanto, alle elementari invece hai le cedole, quindi spendi un pochettino di meno, alle superiori spendi. Poi non ci sono solo i libri, dizionari.
0: No. Allora, caro scuola, diciamo che all'incirca, ma tra poco vi diamo dei numeri un po' più precisi, si spende all'incirca 1.478 euro per ogni studente, che a me sembra una cifra veramente esagerata, 1.478 euro, però considerato che i libri incidono per buona parte. Tutto il resto chiediamo, è moda? Cioè, assolutamente necessario avere lo zaino figo, l'agenda quella, capito, che fa parlare, piuttosto che l'astuccio? Non lo so, perché sai, probabilmente no. Però, insomma, ti fa sentire che fai parte del gruppo, no?
1: Yes.
0: Vabbè, dai, ci troviamo tra poco, c'è Ariana Grande.

0: Time, questa è la voce di Ariana Grande. Stiamo parlando qui negli spacca notizie del caro scuola. A breve, insomma, si ritorna sui banchi, anche un po' a cazzeggiare, questo lo dobbiamo dire, perché molti studenti, insomma, poi tornano lì, non è che si impegnino molto, ma attenzione perché quest'anno le cose cambiano. Lo so, magari io la mattina quando prendo la metro, cioè io vedo di tutto, capisci? Ah! E quindi praticamente vedo, cioè se io conoscessi i genitori di tutti i ragazzi, no, la spiero la farei mai naturalmente perché non rientra nel mio target, però cioè guarda, allora magari i genitori sono a casa che dicono ah, mio figlio è andato a scuola, ma in realtà non è così. Dunque, caro scuola, attenzione perché spendere tanto dipende anche dai canali di vendita. Sì. Allora, nella grande distribuzione, no, quindi anche supermercati eccetera, è ancora vantaggioso comprare tutti gli oggetti che servono per andare a scuola, mentre rimane alta la spesa se tu compri astucci, zaini, quaderni eccetera in cartolibreria e rispetto all'anno scorso anche online, perché comunque diciamo il costo è cresciuto.
1: Allora, ma dove si può risparmiare? Perché i libri li devi comprare, sì, li puoi magari comprare usati, libri, se ci sono, però non sempre ci sono. Una cartella la devi avere, no? E poi voglio dire, se
0: lo zaino. A Milano abbiamo il libraccio, adesso non dovrei fare pubblicità, perché il libraccio
1: c'è in tutta Italia, ma ci sono anche altri
0: canali, dai.
1: Ci sono anche alcuni comitati genitori che vendono i libri usati, le ha uccise la zanzara, no? Che
0: sì,
1: che
0: l'ho fatta secca, ti mando la foto.
1: Perfetto, molto bene. Però ecco, al di là di tutti i risparmi, se sommi tutto, comunque vada, è comunque un esborso. Se all'elementare, ripeto, risparmi sui libri e poi dopo arrivi alle medie, invece spendi tanti. Alle medie, guarda, le medie per quanto riguarda i libri è una delle tre scuole, quella dove spendi di più.
0: Allora, però tra l'altro, visto che i genitori spendono un sacco di soldi sui libri, poi i libri, ragazzi, usateli, perché cioè io sono un genitore, spendo un sacco.
1: Ma sei così critica nei confronti dei giovani d'oggi?
0: Ma no, i giovani d'oggi, beh, non tutti naturalmente, però molti libri non li aprono. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao. Mio figlio è sulla quinta liceo, per fortuna. E dovevamo prendere 5 libri perché gli altri non erano da prendere, o comunque non erano consigliati. Preso i libri nuovi, 156 euro, 5 libri. E se avessi dovuto prendere altre si arrivava ben oltre le 500. E questo è quello che dobbiamo pagare per istruire i figli, va bene. Per i figli si fa questo e altro, come avete detto. Però è un po' eccessivo. C'è un libri a 44 euro cada uno. Vabbè. Buona giornata a tutti.
0: Salutiamo e confortiamo il nostro amico, dai, ci torniamo magari tra poco, che ha fatto questo sospiro.
1: Mi è piaciuto molto quel per fortuna dopo la quinta superiore.
0: Esatto, ci sono Tananai e Danali.

0: con Tanana e Annalisa. Allora, questa mattina negli spacca notizie abbiamo iniziato parlando del caro scuola, che poi si sommerà a caro bollette. Quest'anno non c'è niente che non abbia vicino caro. L'aggettivo caro, che non è più caro marito, capito? Caro no, moroso, no, no caro no. Nel senso di costoso. No, capisci che poi passa il tempo e diciamo un aggettivo può assumere significati diversi. Capito?
1: Ma grande allora. Filosofia. Sentiamo l'ultimo messaggio, chiudiamo.
0: Dai, allora sì, sì, così spieghiamo una cosa anche a questa nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno, miei cari dei giornalisti. Che dire,
0: sì.
2: No, non è che sia necessario lo zaino figo piuttosto uh-huh. che l'agenda, ma comunque impattano in ogni caso, perché
0: sì.
2: uno zaino, per poco che lo paghi almeno 80-90 euro.
1: Confermo.
2: Se ti va via bene, appunto, che non scegli quello figo. I libri impattano già da soli di per loro, io ti parlo delle superiori, sui 550-580 euro, dipende più o meno dalla classe, ma siamo lì, io ho una figlia in prima superiore, un figlio in seconda, e poi c'è tutto il resto, esatto, quaderni, matite, penne, gomme e quant'altro, chi ne ha più ne metta. Per cui sì, 1400 euro ci stanno abbondantemente, direi, perché è così. Ciao ciao.
0: Allora, hai spieghiamo alla nostra amica ascoltatrice che noi siamo ormai gli spacca notizie. Cioè, noi siamo sempre giornalisti, naturalmente non ci hanno cancellato per ora dall'albo, nel senso che siamo ancora iscritti all'ordine dei giornalisti, ma siamo gli spacca notizie.
1: Però,
0: ecco.
1: Però accettiamo ancora qualche nostalgico, con ogni tanto
0: certo,
1: magari.
0: Qualche nostalgico del nome, ci sta. Ci sta assolutamente. Vabbè, tu, Claudio, scusa, ma nell'agendina scrivi delle cose, perché per esempio noi che quando andiamo a scuola, noi ragazze, ragazzine, scriviamo se ci piaceva uno, capito?
1: Chiaro,
0: quelle robe
1: chiaro.
0: Così.
1: Ma ancora
0: no?
1: succede quella cosa. Classe di mio figlio chissà. Piccolino, hanno il diario tutti uguale, hanno un diario di scuola.
0: Sì.
1: Tutti uguale e loro scrivono i compiti e poi scrivono le minchiate ovviamente. Vabbè.
0: Ma ben venga, dai. Allora
1: dai,
0: rimanete lì perché tra poco vi portiamo sulla Tour Eiffel, ma per un episodio assolutamente disdicevole. Tra poco qua su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Yishel, Imal Angel, Ultranate, Moving to the Sun, alle 10:28 minuti, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di questa cosa che è accaduta a Parigi, diciamo in un contesto un po' internazionale preoccupante, perché secondo me tra un po' con l'aria che tira torneremo alle entrate separate nei bagni, insomma, no, gay da una parte, etero dall'altra, perché insomma stanno accadendo veramente delle cose molto discutibili. Allora, a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per sciopero, perché che cosa è successo? Una delegazione indù ha chiesto di non essere ricevuta dalle donne che fanno parte del personale della Torre Eiffel. Ovviamente le dipendenti, collaboratrici, insomma, eccetera, non si aspettavano che chi gestisce tutta l'organizzazione accettasse la richiesta, diciamo, di questa delegazione indù. Richiesta che invece è stata accettata sotto forma di lunedì sarà chiusa la Torre Eiffel perché ci sono dei lavori da fare, eccetera. In realtà era per accontentare la richiesta di questa delegazione indù, che assolutamente non voleva essere ricevuta da donne, che ovviamente poi hanno scioperato.
1: Certo, hanno fatto un'assemblea lunedì, ieri è partito lo sciopero, ad alcune di loro è stato chiesto di lasciare i propri posti o nascondersi in alcuni locali, ragazzi, di servizio per non farsi vedere. No, è una cosa davvero scioccante, anche perché la Torre Eiffel, voglio dire, è uno anche dei simboli, voglio dire, del mondo. Tu pensi alla Francia, liberté, égalité, fraternité, poi chi delle donne di mettersi nascoste in uno stanzino perché arriva la delegazione indù. È sempre aperto questo dibattito, no? Se debba essere l'ospite che deve adattarsi alle usanze del posto o viceversa. Secondo me in questa situazione qua hanno sbagliato clamorosamente, fanno bene a scioperare, sì, secondo me.
0: No, anche perché poi sai, qua c'è stato il dibattito perché Marine Le Pen ha detto che se lei vincerà le prossime elezioni, per esempio, vieterà il velo, che è un tema sempre molto dibattuto, eccetera, no? E mentre dall'altra parte sì, ci sono tutte le fazioni politiche, diciamo, mentre il sindaco socialista di Parigi dice che la parità tra donne e uomini non si fermerà mai ai piedi dei nostri monumenti storici, né in alcun punto di questa città, quindi deve valere ovunque per tutte, certo, e per tutti.
1: Dopo ci sono sempre le strumentalizzazioni politiche. Io vorrei dire che tra l'altro questo discorso qua dovrebbe essere anche un filo super partes, cioè qualsiasi parte politica dovrebbe essere d'accordo su questa cosa qua, senza bisogno di strumentalizzare. Secondo me sono proprio i dirigenti della Tour Eiffel che hanno perso un attimo la tribisonda. Arriva la richiesta e dicono no, guarda, no, non funziona così. No.
0: Ma stai scherzando, ma è una cosa pazzesca. Io quando ho letto questa notizia mi si è accapponata la pelle, ti dico la verità.

0: nuovo singolo di Irama, nuovo giudice anche di X Factor. Allora, qui negli Spacca Notizie stiamo parlando di questo evento incredibile. Allora, una delegazione indù è stata accontentata, la direzione della Tour Eiffel ha deciso di non farli accogliere dalle donne come da loro richiesto. Allora, praticamente questa delegazione indù ha chiuso sabato con la visita alla Tour Eiffel 13 giorni di festeggiamenti nei dintorni di Parigi del più grande tempio indù d'Europa, quindi 14 cari hanno celebrato la cultura indù nelle strade di Parigi e loro per festeggiare e chiudere in bellezza hanno detto: ok, vorremmo visitare la Torre Eiffel ma non vogliamo avere le donne intorno. Io trovo che il fatto già di accontentarli è come dire, in un certo senso, cioè, la pensiamo come voi, cioè, la trovo una cosa orribile, e quindi naturalmente sono sorte tantissime proteste e poi lo sciopero da parte delle donne che lavorano alla Torre Eiffel, no? Sulla
1: hanno
0: Torre
1: fatto,
0: Eiffel.
1: Hanno fatto benissimo. Fatto benissimo, non sta né in cielo né in cielo né in terra. Cioè, male loro a chiedere, male queste rispondere.
0: Malissimo, cioè, a rispondere
1: anzi,
0: così.
1: Forse peggio ancora a rispondere.
0: Esatto, quindi, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Fabiana. Allora, ho appena sentito questa notizia veramente raccapricciante del fatto della Tour Eiffel, ma qua non si tratta di strumentalizzare, cioè non esiste. Vieni nel mio paese e le usanze sono le mie, non ti stanno bene, non ci vieni, oppure la Tour Eiffel non la vedi, semplicemente. Se tu vai in Medio Oriente o ovunque e vuoi andare a visitare una moschea, ti devi coprire i capelli e braccia, non ti sta bene, non entri nella moschea. Allora spiegatemi perché deve valere per loro e per noi no. Noi siamo sempre quelli che si devono mettere, come si suol dire, a 90 gradi. Anche basta, perché veramente se no qua, cioè, la nostra cultura è questa, non ti va bene, non c'è problema, non ci vieni.
0: Grazie Fabiana. Allora, io tra l'altro sono abbastanza d'accordo con quello che ha scritto il nostro ascoltatore, che ha detto: per turismo e soldi stiamo svendendo tutto, anche i diritti. Ha perfettamente ragione.
1: Sì, anche perché in questo articolo non c'è una parte, ma è... facile che ci sia, ovvero quella dei soldi, perché
0: sì,
1: tu fai una cosa del genere perché la fai, la fai perché
0: per incassare,
1: di sicuro, altrimenti non, cioè, se non ci fossero neanche soldi, allora sarebbe davvero una cosa inspiegabile per un posto come la Francia, Parigi, voglio dire,
0: assolutamente, no? Sì, che poi dei diritti, insomma, di tutti si è sempre fatta abbastanza, no, paladina, e quindi no, insomma, questa notizia stona, ma tantissimo
1: stona ancora di più, ma è vero, a Parigi, perché la Francia è davvero
0: sì,
1: no, la paladina storica dei diritti, quindi voglio dire, alla fine, cioè,
0: brutta figura a livello mondiale, perché questa notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo. Rimanete lì, tra poco sta per arrivare una grande canzone, poi parliamo di una truffa, quindi vi mettiamo in guardia da una truffa che sta girando, attenzione, tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
7: Donghia Stefano.
10: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Bifolchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Toto. Allora, i Toto che si conoscevano già dai tempi della scuola e dell'high school in California, dove hanno cominciato a suonare insieme. Tra l'altro l'abbiamo già raccontata la storia dell'origine del nome dei Toto, che è nata un po' per caso. Poi hanno scoperto che Toto era anche il nome del cagnolino nel film del Mago di Oz. E quindi insomma è rimasto, devo dire, Fratelli Porcaro. Storia strepitosa della musica internazionale.
1: Una band liceale che si può sviluppare.
0: Guarda, anche adesso funziona così. Moltissime band, anche italiane, sono nate, diciamo, da compagni di scuola che decidono di unire le forze. Ma grandissimi gruppi, raccontando un po' come sono nati, hanno alle spalle questo. Anche i Rolling Stones.
1: Allora andiamo su questa truffa, l'ennesima truffa. Questa è molto, molto furba. È la truffa del tergicristallo. Allora, cosa succede? Voi lasciate la macchina nel parcheggio. I malfattori cosa fanno? Appoggiano una finta banconota da 50 euro sul parabrezza dal lato del passeggero, quindi non dal lato dell'autista. Voi ritornate, accendete l'auto, poi vedete, no? Questa banconota da 50 euro, che cosa fa uno che vede una banconota da 50 euro sul
0: parabrezza? La prende.
1: Scende, certo. Fa il giretto davanti, va a recuperare la banconota da 50 euro e in quel momento... Tac! Mi arriva il ladro che o entra dentro, o ruba le borse, o addirittura ruba la macchina.
0: Ragazzi.
1: Capito?
0: Sì, ragazzi. Ma guarda, ormai davvero, insomma, anche per dire alle fermate dei semafori, mi raccomando, teniamo tutti sempre i finestrini su, perché sennò è un attimo che ti infilano la mano dentro, ti rubano le borse, ti rubano il portafoglio, ti rubano le mani, peraltro. Sei fuori, per dire, hai un bracciale, capito? Vabbè, quella dell'orologio ormai. E siccome ormai la gente è sgamata, no? E quindi si sta attrezzando in questo senso, adesso le truffe, anche se sembra paradossale, si evolvono. Quindi anche i ladri non sanno più come fare, capito?
1: Quindi,
0: si devono inventare delle cose nuove.
1: Quindi bisogna avere la forza di di lasciare lì la banconota da 50 euro.
0: Come fa? Ma se no, scusa, prendi una calamita, non una calamita, una cosa che attira, capito? Metti un apparecchietto fuori, minuscolo, tiri dentro.
1: Oppure se proprio, adesso l'avete ascoltato questa notizia qua, quindi lo sapete. Se oggi trovate una banconota da 50 euro, ok, scendete, chiudete l'auto. Ok, e andate a vedere se la banconota è vera, così almeno il ladro non può fare nulla.
0: Vabbè,
1: però...
0: ma dai, di sti tempi adesso, Claudio, chi cavolo ti lascia 50 euro sul parabrezza? Adesso
1: ma
0: voglio dire,
1: a volte cadono dall'auto delle banconote.
0: Ma al massimo le trovi per terra, magari qualcuno ha le tasche rotte in ascensore. Cioè, ma adesso 50 euro sul parabrezza, due domande
1: ma
0: te ne fai, però.
1: Ma
0: no?
1: Sì, con le storie dei rapinatori che scappano con l'elicottero e poi svuotano i sacchi di soldi.
0: Certo,
1: no?
0: Nei film, però, dei Blues Brothers, una roba del genere. Ma nella realtà la vedo dura, quindi mi raccomando, fate molta attenzione.

0: intanto c'è stato già il via alle prevendite per il nuovo tour, è salita l'attesa anche per le date all'Unipol all'Arena e c'è veramente, come dire, molta ansia per questo suo tour che si chiama Amatour, capito?
1: Carino.
0: Amatour, carino anche il nome.
1: Ma non lo aveva detto, è nei palazzetti questo, giusto? Sì, nei palazzetti.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: lui aveva fatto, ti ricordo, era uscito con quelle frasi, aveva detto insomma i numeri, no? I grandi numeri, bisogna un po' rivedere. Cosa
0: però lui non ce la fa a stare lontano, secondo me, dal pubblico, ha voglia di stare sul palco. Tra l'altro questo nuovo tour partirà proprio dalla sua città il 27, 28 e 30 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Ragazzi,
1: a me
0: ragazzi,
1: personalmente piacciono di più quelli nei palazzetti, per esempio.
0: Rispetto ai
1: grandi prati oceanici, le 100.000
0: persone. È vero. Anche a livello acustico, probabilmente, insomma, si riesce a sentire meglio. Allora, rimanete lì perché tra poco continuiamo con un sacco di notizie. Del resto siamo gli spacca notizie, cioè voglio dire, no?
1: Quello dobbiamo fare.
0: E tra poco invece in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione Shock, un autorevole quotidiano israeliano. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza, ignorando le informazioni. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Erano in 11 contro 1. A Genova minacciano e picchiano un giovane per il suo cellulare. 4 arresti e 7 denunce nella gang. Gli arrestati dalla polizia hanno tutti in età compresa fra 15 e 17 anni. Un bambino di 5 anni ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera è accaduto nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno. 4 opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti a entrare nella struttura e a staccare i quadri dalle pareti. Lo sport calcio, Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1 e restano a punteggio pieno in classifica, 9 punti insieme a Inter e Roma. I sardi regolano 1-0 il Lecce e salgono a quota 6. US Open, Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
16: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno. Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: di influencer. Guarda, ho letto una cosa, scusa, non c'entra niente, di Alessandro Gassman, che ha fatto una, secondo me, legittima protesta. Ha detto: ma perché sul red carpet di Venezia sfilano quelli che non fanno cinema? Che insomma ci dovrebbero sfilare solamente gli attori che sono i protagonisti, no? Del festival del cinema.
1: Se no,
0: si chiamerebbe degli influencer.
1: Lo so, perché ci sono anche le sfilate, i vestiti.
0: Però sì, quindi, sì, le galà, va bene, infatti. Però insomma sul tappeto rosso è un'altra cosa. Allora, diciamo, mentre a Venezia vengono presentati film meravigliosi, anche biopic, docufilm, insomma ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, in Francia c'è questo film sul generale, sul generale De Gaulle, che è partito in sordina ma è diventato il film più visto dai francesi.
1: Eh sì, perché nell'estate di Odissea e Spider-Man, perché sono questi, no, i due film dell'estate che hanno fatto più incasso in assoluto, in Francia invece il film di grande successo di quest'estate è proprio questo, dedicato a questa grande figura storica di De Gaulle, il generale, insomma, che nel 1940 andò a Londra e richiamò i francesi a combattere contro il nazismo. No, questo ci faceva un po' pensare, perché abbiamo provato a pensare in Italia chi potrebbe essere, no, il grande personaggio del passato, l'eroe italiano del passato che noi amaremmo rivedere in TV. I francesi hanno questo De Gaulle, che poi è diventato anche presidente della Repubblica.
0: Sì, è diventato politico.
1: Politico.
0: Ma guarda,
1: sai che facevo un po'? Allora, io ne ho in mente alcuni, però sono pochi.
0: Io penso che in questo momento di confusione totale, diciamo, dove la gente, diciamo, annaspa, no? Perché insomma hai le idee confuse, diciamo, a livello politico, a livello di fiducia, di insomma trovare anche delle figure carismatiche che ti possano ispirare fiducia, andare al cinema e cercare di capire anche di più di quelle figure che hanno in qualche modo dato un grande contributo alla storia del tuo paese, secondo me è importante, perché recuperare la storia è fondamentale, perché abbiamo visto che poi è vero che nei paesi, insomma, democratici il voto è di tutti, giustamente, però insomma informarsi anche su tante cose è fondamentale, è importante. Quindi io
1: divido,
0: andiamo.
1: In due: o vado indietro, arrivi a Mazzini, arrivi a quei personaggi lì, Cesare Battisti, oppure vado ancora con Falcone e Borsellino. Sono nel mio cuore, penso che possano essere loro i grandi eroi di cui andare assolutamente fieri. Magari ci sono altri, non lo so. Proviamo.
0: Mentre i nostri ascoltatori ci scrivono su quale figura andrebbero al cinema, correrebbero al cinema a vedere un film basato su chi, noi ci ascoltiamo Harry Styles.

0: Adore You, Harry Styles. Allora, stiamo parlando qui negli spacchi notizie Radio Number One del grande successo nei cinema francesi, tanto che hanno dovuto allungare i giorni di programmazione del film su Charles de Gaulle. E, insomma, è partito un po' in sordina, poi in Francia è esploso. Si vede che i francesi, insomma, hanno voglia di conoscere di più, insomma, su questo generale francese, poi leader politico. E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, pensando poi ai tanti personaggi, devo dire che in Italia noi siamo abbastanza abituati a vedere film, serie, TV, su, anche perché abbiamo la fortuna di vantare, insomma, come dire, un archivio, no, storico di grandi personaggi, non solo politici, non lo so, ma insomma dell'arte, della cultura. Tant'è che sono andata a cercare quali, per esempio, potrebbero essere i personaggi, almeno un'indagine fatta qualche tempo fa, che gli italiani vorrebbero esplorare di più. Ma insomma, in Italia abbiamo già visto serie su questi, cioè Leonardo da Vinci, Buonarroti, Caravaggio, Einstein. Molti hanno detto
1: anche se non è italiano.
0: Einstein, anche se non è italiano, Dante Alighieri, Galilei, Cristoforo Colombo, insomma, sono un po' i personaggi che amerebbero conoscere un po' di più.
1: Ci sta, noi italiani dobbiamo andare indietro, massimo arriviamo al Risorgimento, poi nel, diciamo, dal Novecento in poi, abbiamo citato prima, ovviamente, i giudici, no? Falcone e Borsellino. Ognuno poi ha gli eroi, voglio dire, che ritiene tali. Non è che in tutti gli stati ci sono per forza degli eroi, però mi incuriosisce il fatto che De Gaulle in Francia abbia superato l'Odissea, ne abbiamo parlato tantissime volte, anche l'Uomo Ragno, insomma, alla fine evidentemente i francesi vanno orgogliosi di questa figura.
0: Beh, sicuramente qualcuno, sai, fa anche degli accostamenti impietosi, dice, però guardate i grandi personaggi del passato, poi guardi quelli presenti e dice, ma come mai, insomma, peggiorata, no?
1: Ma per forza
0: carisma,
1: bisogna
0: la classe politica, bisogna andare molto indietro, no, nel tempo.
1: Citano Garibaldi, esatto. Garibaldi, sì, però noi andiamo orgogliosi di Garibaldi. Cioè,
0: questo
1: non
0: lo
1: so.
0: Sentiamo al buio.
1: Dai, sentiamo
0: al buio, sentiamo un po'.
2: Io voterei Meucci, visto che la sua invenzione è quella che adesso, col telefono un po' diverso, stiamo vivendo.
1: Bravo, ma è vero questo, i grandi inventori.
0: Anche questa, non so se hanno fatto una serie TV. Allora, poi c'è chi è sempre fan del Berlusca,
3: ciao spacca notizie,
0: ciao.
3: Io vorrei rivedere il grande Silvio Berlusconi.
1: Ma li hanno fatti i film su Berlusconi, voglio dire.
0: Sì, fatti.
1: È che è un po' eroe, un po' no. Questo è da scegliere.
0: Esatto. Vabbè, comunque continuate pure a scrivere quali personaggi vorreste conoscere di più della storia, in generale.

0: grazie. Allora, stavamo parlando di Charles de Gaulle, questo film La Bataille de Gaulle, che sta spopolando in Francia, tanto che hanno dovuto aggiungere dei giorni di programmazione. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori su quale personaggio correrebbero, per quale personaggio correrebbero al cinema, anche se serie TV ne sono state fatte tantissime, sì, hanno avuto grande successo. Al cinema non saprei, perché guarda,
1: che poi, sì, perché la domanda è anche di chi andate particolarmente orgogliosi a livello di personaggi italiani.
0: Certo.
1: Beh, qui leggo Rita Levi Montalcini, fantastico, Marta.
0: Anche questo... lì le hanno fatte, per esempio, in, sì, TV, sì. Guglielmo Marconi, anche, dice il nostro amico, che ha cambiato la storia del mondo. Ma insomma, sentiamo qua.
2: Ciao da Serafino, da Castelrosso, Chivasso.
0: Ciao.
2: Un uomo su cui si può fare un bel film è Sandro Pertini.
1: Bravo, bravo. Tra l'altro oggi è l'8 settembre, quindi data importante, armistizio, quindi tutti partigiani, sì, insomma, Pertini, che fu partigiano e poi politico.
0: E poi, insomma, su Pertini in realtà sono andata a vedere, ci sono, sì, sono state fatte delle cose, quasi tutti film o docufilm, Pertini il combattente, il settimo presidente, insomma, solo che sono, secondo me, passati un po' in sordina.
1: Insomma,
0: poi sai.
1: Bisogna riprenderli in mano questi eroi italiani, insomma, bisogna fare delle grandi produzioni, provare a capire. Insomma, se anche noi possiamo stringerci attorno ad un grande personaggio con un bellissimo film, chissà.
0: Sì, vabbè, è vero.
1: Perché no, perché no?
0: Allora, soprattutto in questo periodo, sarebbe estremamente consigliato. Allora, rimanete con noi, perché tra poco Claudio ha già messo insieme le nuvole, le, sì, carte lì, sì, quindi ci dirà che tempo farà nelle prossime ore. Ci dobbiamo preoccupare?
1: Un pochettino, sì, secondo
0: pochettino,
1: me tra domani,
0: ottimo,
1: e giovedì.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Donne, è arrivato al barlucchino.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One Meteo.

0: questa sera, soprattutto nelle zone montuose, primi temporali, primi rovesci che poi si intensificheranno nella giornata di domani, quando arriverà il vero e proprio peggioramento che inizierà al nord. Attenzione, elevato rischio di rovesci, temporali, ma anche fenomeni violenti come nubifragi e grandinate, fenomeni che poi si sposteranno per arrivare a giovedì in centro e nel sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: cuerpo e il vostro my body isn't ready. Somber. Vabbè, che domande sono queste?
1: Non so. Non corpo, lo so, vedi tu.
0: Tuo corpo è pronto, Claudio?
1: Dipende per che cosa. Dipende per che cosa.
0: Vabbè, adesso.
1: In generale, cioè,
0: in generale è pronto.
1: Ti direi di no. Pronto quasi per nulla.
0: Infatti. Sì, beh, del resto era una domanda quasi inutile. Allora, qui a Radio Number One. Negli spacca notizie parliamo di una iniziativa che allora viene presa a Milano, però insomma ci piaceva regalarvi diciamo questa informazione per capire anche se questa iniziativa nel caso fosse presa per esempio nel vostro comune, se vi piacerebbe, ma immagino di sì. Allora, l'auto condivisa, visto che qui insomma aumenta tutto e si cerca di risparmiare e inquinare anche meno, il comune di Milano cosa fa? Sperimenta il carpooling, cioè è praticamente un'app che adesso è scaricabile, funziona per 5 zone di Milano per condividere il viaggio, quindi meno traffico, l'aria rimane più pulita e il portafoglio, in questo caso dei cittadini di Milano, ne guadagna, perché ovviamente dividendo le spese con altre persone nel tragitto per esempio per andare al lavoro, ragazzi, tutti i giorni al suo peso.
1: No, e in più diciamo che l'offerta, insomma la proposta poi del comune di Milano è su questi 5 parcheggi. Sinagoga, Caterina da Forlì.
0: Sì, sono un po' periferici, no? Sì, dove la gente di solito lascia la macchina parcheggiata.
1: Però, in questo caso anche il parcheggio è gratis. Quindi è un incentivo a dire ok, se tu dividi l'auto con questo progetto che si chiama Carpooling Bipooler, ok? Se tu condividi la tua auto almeno con un'altra persona, ok, hai il parcheggio gratis. Mi sembra un'iniziativa diretta, specifica, precisa per cercare di portare meno auto possibile nel centro di Milano.
0: Guarda, ti dirò di più, siccome noi l'avevamo già intervistata, io la chiamerei l'assessora alla mobilità Arianna Censi, che magari ci può spiegare meglio. Intanto è una sperimentazione, no? Che parte in alcune zone, serve per capire l'efficacia del servizio, la possibilità di estenderlo in altre zone e renderlo stabile. Quindi insomma vediamo, perché come si fa? Dopo aver scaricato questa app che si chiama Bipooler sullo smartphone, vi registrate, basta inserire il percorso, verificare le proposte di viaggio compatibili, il viaggio va condiviso con almeno un altro passeggero come conducente o passeggero.
1: Magari capito? Conoscete anche qualcuno di interessante, voglio dire.
0: Anche no, però insomma può essere.
1: Perché sei così negativa?
0: Perché non è che tutte le persone che adesso voglio, alla fine ci devi condividere il percorso casa lavoro, però è vero, può nascere qualcosa.

Se nel vostro paese, insomma, prendessero una iniziativa del genere, vi piacerebbe condividere per risparmiare il tratto casa-lavoro, lavoro-casa? Vi aspettiamo.

0: Saif, tu mi piaci tanto. Allora, stavamo parlando di carpooling, questa sperimentazione qui negli Spacca Notizie, che adesso parte da Milano per condividere, risparmiando nelle spese, inquinando anche di meno, il tragitto casa lavoro. Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice che lui l'ha fatto, però quando è stata l'ora di chiedere di condividere le spese hanno risposto picche. Dice, quindi vado da solo, meglio solo che male accompagnati. Ma è ovvio che le spese, scusate, vanno condivise, cioè non è che uno vi dà un passaggio tutti i giorni, cioè paga lui, adesso, no.
1: Allora, il comune ci mette, in questo caso di Milano, ci mette il parcheggio gratis, però voglio dire, la benzina, l'autostrada, bisogna dividerla. Ma come si fa a non dare, voglio dire, risparmi, no? Cioè, che compagni ti sei cercato e trovato soprattutto?
0: No, forse non avevano capito bene come funziona. Allora pensavano, dico, guarda, ho trovato uno che mi dà un passaggio tutti i giorni gratis.
1: Quello c'è, ma si chiama autostop, è un'altra cosa.
0: Si chiama autostop, si chiama un'altra roba. Allora, rimanete lì, perché tra poco qui su Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone. E poi, ricorderete sicuramente quando noi eravamo rimasti stupiti, diciamo, del trasporto degli ortaggi dentro le valigie di Julio Iglesias. Però alla fine, quest'uomo trasportava solo delle verdure, diciamo la verità, no? Lui è molto legato alle coltivazioni biologiche spagnole. Vi diciamo questo perché a Torino, in una valigia, è stato trovato ben altro.
1: Ben altro, cominciate dalla cosa più strana. Potete fare 100 tentativi, non le indovinate. No,
0: dai, scommettiamo. Allora, no, dentro la valigia.
1: Però fatelo senza
0: andare, senza cercare
1: Google,
0: la notizia. Dentro la valigia di questo tizio è stato trovato in aeroporto qualcosa. Cosa? Fatecelo sapere.
2: Gli Spacca Notizie. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Siete qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Ma che bravi! Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, visto che tra poco parliamo di cosa è stato ritrovato all'interno di questa valigia nell'aeroporto di Caselle, sentiamo
1: la testa di un alligatore, di un coccodrillo. Anita da Carmagnola.
0: La testa di un coccodrillo, Anna da Cremona, poi vediamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Nella valigia del tizio in aeroporto,
0: sì, sì.
2: Se non erro, poi se mi sbaglio, perdonatemi.
0: Sì.
2: È stata trovata la testa di un coccodrillo. E questa è illecita sta cosa.
0: Lo so.
2: Un
0: lo
2: abbraccio
0: so.
2: Grande, vabbè, Antonio da Napoli.
0: Antonio, però scusa, cioè la testa del coccodrillo, eccola qua, la testa del coccodrillo. In tanti,
1: la testa di un coccodrillo. Un bacione dalla Wendy. Mi hanno detto i ragazzi di stamattina.
3: Ma poi sto guardando allora, la fotografia, mamma mia, ragazzi, ma che
0: roba. Io però mi faccio questa domanda, no? Perché allora, questo a Torino, questa è la notizia di Torino.
3: Sì.
0: Attenzione, perché a Milano sono stati sequestrati due teschi di coccodrillo.
3: Anche
0: all'aeroporto di Malpensa è stato denunciato l'importatore. Ma io dico, cioè, perché la domanda mi viene spontanea, ma cosa ci fai con due teste essiccate di coccodrillo? No, scusate, forse io non sono informata, non lo so. No. Due teschi, cioè due teste di coccodrillo essiccate in valigia, questo a Milano.
3: Cioè, la domanda che vorrei fare io è leggermente diversa. Cos'è che sanno loro che noi non sappiamo?
0: No, appunto, perché questa, c'è tutto, cioè, questo? Perché cosa,
3: beh,
0: ci
3: evidentemente
0: si fa?
3: Vanno,
0: non lo so.
3: Non lo so, vanno a collezionisti, non lo so. Comunque, questo qui di Torino, sì, passeggero, è stato denunciato piede libero. Lui arrivava da Miami via Istanbul in Turchia. questo è. Ma dove vanno poi? Cosa
0: ma
3: vanno?
0: Non lo so. Cioè, allora, tra l'altro, verrà punita questa condotta con un'ammenda da 20.200.000 euro con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, perché serve praticamente un certificato, la necessaria licenza, per cui è stato denunciato per violazione della normativa che disciplina l'importazione di esemplari appartenenti a specie protette.
3: Ma cosa fanno? Le appendono in salotto sopra il caminetto, la testa di coccodrillo?
0: No,
3: la metti,
0: ragazzi,
3: lì, bella,
0: no,
3: vista,
0: no,
3: beh,
0: no,
3: ma sicuramente le appendono qualche
0: ma tu
3: parte.
0: Ci andresti a casa di uno che ha una testa di coccodrillo? Cioè, tu entri e vedi la testa di coccodrillo sopra il camino, cioè, ma tu, io vado via, scusa, perché no, io me la do a gambe perché penso che è psicopatico, cioè,
3: no,
0: scusa.
3: Ma ci sono quelli che hanno gli animali imbalsamati, okay, e ci può stare anche il coccodrillo.
0: Però se hai tanti animali imbalsamati non me ne vogliano, però io ho due domande, cioè io non rimarrei,
3: ho capito,
0: ringrazierei dell'invito, però poi mi inventerei

0: Good Morning Morris con Gray. Mancano pochi minuti alle 12, tra pochi ne arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi parleremo del pubblico rumoroso e che fa uscire questi, come dire, questi odori.
1: Da dove?
0: No,
1: ho capito, pubblico.
0: No,
1: pubblico,
0: la domanda è sbagliata. Gli... Da dove?
1: Tu hai detto pubblico del tennis che fa uscire gli odori. Da dove? E io dico, da dove? Punto di domanda.
0: No, da dove? Dalle sigarette. Da
1: adesso. Ecco, vedi,
0: vabbè, poi poi uscirà sicuramente da dove hai pensato tu anche.
1: No,
0: però
1: non arriva
0: ai tennisti. Mentre, attenzione, stiamo parlando del pubblico degli US Open e sta contagiando un po' tutti i tornei, diciamo, più importanti del mondo di tennis, perché il pubblico americano si comporta molto molto male.
1: Ma capito, tiratevi insieme quando andate a vedere il tennis, insomma, vestitevi bene, non emettete odori, insomma.
0: Non emettete odori, va bene. Vi spieghiamo tutto tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12. Tra poco le notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Danny Nardi. Altro furto d'arte in Francia, stavolta è toccato a quadri di Renoir. Almeno 4 capolavori del pittore impressionista sono stati rubati questa notte al museo Renoir di Cannes-sur-Mer sulla Costa Azzurra, come ha riferito il sindaco della città Brian Masson. Uno dei capolavori sottratti è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, secondo il suo staff in una situazione tranquilla. La storica leader radicale da ieri pomeriggio ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Santo Spirito di Roma. Ieri pomeriggio intorno alle 18 la Bonino era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio romano per una crisi respiratoria. 3 uomini sono stati arrestati dalla polizia di Como con l'accusa di furto con strappo in concorso ai danni di una donna anziana. L'episodio è avvenuto ieri poco prima delle 18 nella zona tra via Cadorna e via Croce Rossa. Decisiva, secondo quanto riferito dalla questura, è stata anche la collaborazione di un cittadino che ha assistito alla scena e ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dei 3 autori e della loro direzione di fuga. Mezzanotte di fuoco a Caronno Pertusella nella notte appena trascorsa. Un vasto incendio, sprigionatosi in un capannone di via Milano, ha impegnato numerosi vigili del fuoco che sono infine riusciti a domare le fiamme. A prendere fuoco è stata un'imbarcazione che si trovava nel deposito. Sul posto sono giunte ben 5 squadre con l'ausilio di 3 autopompe, un autobotte e un pick-up modulare. Con loro una pattuglia dei carabinieri. L'incendio non ha causato danni alle persone. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: ragazza e Animal. Alle 12:05 minuti siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo un po' di quello che sta accadendo, non è una cosa bella, quindi insomma si sta cercando di porre rimedio fra il pubblico degli US Open. Allora, sono recenti le immagini della Sabalenka che fa interrompere il match perché sente un fortissimo odore di marijuana. Insomma, il pubblico americano è rumoroso, spesso e volentieri sbronzo e insomma si sentono un sacco di odori, tra l'altro non solo quello della marijuana ma del cibo, poi vi spiego anche perché. E diciamo che insomma il rumore, secondo gli intenditori, quelli che giocano a tennis, disturba particolarmente i tennisti, non solo perché li distrae, ma perché è fondamentale sentire il rumore della pallina sulla racchetta dell'avversario, perché ti fa capire, no? Con che intenzionalità tira quella palla, insomma da lì puoi studiare tante cose. Quando c'è troppo casino non capisci nulla.
1: Ma c'è un motivo per cui quando si va a vedere una partita di tennis si sta in silenzio durante lo scambio, cioè non, voglio dire, c'è un motivo. Se questi americani non lo sanno perché ignorano e quindi per questo sono ignoranti, ok, probabilmente dovrebbero essere allontanati. Secondo me uno steward deve dire scusate, non...
0: ma no. Sono tanti
1: Ho capito, li fai allontanare tutti,
0: pubblico.
1: Cioè mi viene da dire che non tutti gli sport sono per tutti, cioè tennis si vede in silenzio e poi tra uno scambio e l'altro eventualmente no, fai l'urletto, fai qualche cosa, cioè.
0: Però
1: a me non piace questa cosa qua, io anche quando li vedo in TV mi dà
0: fastidio
1: perché
0: il tennis
1: è il tennis, ma non è una cosa religiosa, è proprio così lo sport, cioè vai lì.
0: Allora
1: lo segui, no?
0: Però c'è una ragione storica, perché sembra che prima gli US Open si giocavano diciamo in club privati eleganti. Quando nel 78 si sono trasferiti sui campi in cemento a Flushing Meadows nel Queens, quindi il grande distretto newyorkese a est di Manhattan, che cosa è successo? Che a vedere le partite hanno cominciato ad andare diciamo le persone che già assistevano a sport tipo basket, football americano,
1: certo,
0: baseball, dove il rumore dei tifosi era assolutamente contemplato, no?
1: Sì,
0: e quindi non si chiedevano il perché fosse loro chiesto del silenzio durante le partite di tennis. Loro erano dei tifosi, facevano casino, così come le partite di basket e le partite di tennis.
1: Ma se questi vanno a un incontro di golf, cosa fanno? Si mettono a scivolare sull'erba, a far casino, fuochi d'artificio, cioè ci sono degli sport che richiedono il silenzio, altri come il calcio, il basket o il volley, dove si tifa e si fa casino anche durante l'azione, no?
0: Poi guardate, la battuta migliore la fatta Zverev, ma vi dico tra poco quale, perché ha a che fare sempre con la marijuana e insomma ha detto una cosa che insomma ha assolutamente ragione.

0: Quindi troppo rumore, troppo casino, troppa puzza, vi dico anche di cosa, gli US Open, dove i tennisti hanno fortemente protestato contro questo pubblico molto rumoroso. Tra l'altro non a caso pensate che gli US Open vengono anche soprannominati Happy Slam, perché lì accade veramente di tutto. Allora, vi dicevo di Zverev, che 3 anni fa disse che il campo 17, quello più vicino al parco circostante, odora come il salotto di Snoop Dogg, il rapper statunitense noto per fumare moltissima marijuana. Ma tanti anni fa anche Pat Cash disse che insomma arrivava fortissimo, ma questo anche adesso, questo odore di hot dog. Voi immaginate, quindi i tennisti giocano nel casino, nell'odore della marijuana, dell'hot dog, quindi insomma non è che ci sia proprio
1: l'atmosfera. Allora, ecco. Dividerei tutto ciò che ha a che fare con il cibo, perché cibo e sport per gli americani è quasi una cosa sacra, no? Loro
0: indissolubile.
1: Mangiano tantissimo durante gli eventi sportivi, e la cosa invece che riguarda il fumo, ma anche perché io sono stato ad esempio ad alcuni sono stato ad un concerto, non mi ricordo più quale, forse quello dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, era vietato fumare, cioè c'erano i cartelli, tu entri, poi magari non tutti lo rispettano ovviamente, soprattutto nel prato, però c'è il cartello vietato fumare. Gli stadi del tennis e soprattutto i campi secondari sono più piccolini, cioè si potrebbe dire è vietato fumare.
0: Allora, però diciamo che il mondo del tennis sta correndo ai ripari, anche perché insomma tanti inviti omaggio sono stati dati agli influencer, che però disturbano in maniera importante i tennisti, perché usano le luci per i selfie, sono sempre lì a fare casino, rumore. Decisione per cui, a seguito delle tantissime proteste che ci sono state proprio agli US Open nelle ultime ore, Wimbledon ha preso la decisione, ma anche perché c'erano state anche lì delle proteste, di vietare l'ingresso agli influencer, che non avranno più ingressi omaggio e quindi non entreranno più.
1: Ma questa cosa mi sorprende, cioè nel senso, l'influencer in che modo fotografa diversamente rispetto ad un fotografo normale?
0: No, beh, si alzano, fanno foto di gruppo, urlano, urletti, usano le luci, sai, i flash, le cose che
1: anche
0: disturbano
1: loro
0: i tennisti, in maniera diciamo abbastanza anche plateale.
1: Immagino, se mi dicessero vai, non so, io Claudio, influencer famoso, vai, ok, fai delle fotografie, ma non è che devi per forza far casino. Si ritorna al discorso dei tifosi, evidentemente gente che non sa dove va, non sa che va a una partita di tennis.
0: No, evidentemente sai, poi gli influencer pensano di poter fare quello che vogliono, ma in realtà poi gli influencer, cioè, al tennis servono veramente poco, nulla, questo
1: però
0: è chiaro. Vediamo.
1: Però vedi chi li avevano invitati, anche loro.
0: Sì, ingresso omaggio, ed erano in tanti, non pochi, ma adesso è finita. Il cuore.

0: Dammi a gamba dondola.
1: Affari spenti con Elodie. Allora vedremo insomma se verranno prese delle misure anche in Italia. Tra l'altro stavo leggendo questa cosa che è tra il divertente, ma insomma riassume benissimo quello che stanno vivendo, diciamo, molti spettatori agli US Open, soprattutto i tennisti, per darvi l'idea di quello che si respira nell'aria. Perché dicono che poi quando chiudono il tetto, per esempio, no? Che magari c'è pioggia, eccetera, i vapori della stalla umana, così è stato proprio definito, c'è questo impianto di aerazione che non funziona come quello di casa, e quindi l'aria condizionata si mescola

0: anche la giapponese Naomi Osaka, per esempio, sì, aveva protestato tantissimo con gli influencer perché era disturbata dal flash delle foto, e pare che gli influencer vadano tra l'altro agli incontri di tennis perché amano bere questi cocktail di vodka e melone.
1: Allora, influencer lo risolvi perché il tennis non ha per forza bisogno degli influencer, oppure entrano se sono giornalisti e seguono le regole. Il problema invece del mangiare, degli odori, del fumo è più complesso, da risolvere.
0: Il risotto allo champagne negli US Open non lo vedo.
1: Vuoi non mangiare un risotto con lo champagne?
0: Certo, cara, si presta benissimo. Okay. Allora, amici, vediamo. Intanto, comunque, delle misure sono state prese. Rimanete con noi perché invece, tra poco, qui negli Spacca Notizie, parliamo di questa idea di questo don che, siccome ha visto che le chiese erano vuote, che cosa ha deciso di fare?
1: Ha deciso di spostare la messa in un luogo un po' particolare dove di solito le messe non ci sono. Però è una buona idea questa qua.
0: Però è una buona idea perché ci sono andati un sacco di fedeli. Quale? Ve lo diciamo tra poco.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip.
5: Da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il canto d'amore alle 12:28 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo a Savona perché c'è questo don che ha preso un'iniziativa veramente bella, che peraltro va celebrata perché ha avuto grandissimo successo, no? Siamo a Savona. Che cosa succede? Che insomma, alle messe in chiesa, questo don che ha un nome, Carmelo Galeone, si è accorto che la gente andava pochissimo, stiamo parlando anche dei mesi più caldi di agosto, no? E allora si è fatto venire un'idea.
2: È andato in spiaggia. Ha deciso, insomma, di provare a celebrare la messa in spiaggia. Ha avuto un grandissimo successo. Allora, in questo caso il detto "se la montagna non va da Maometto" non va bene, perché non parliamo di musulmani, però vabbè, ci sta. Ha fatto una bellissima trovata, ha messo giù il tavolino lì, la sua cassa, il suo microfono, e in un attimo in spiaggia si sono ritrovate tante persone che evidentemente apprezzano di partecipare ad una messa in spiaggia.
1: Sì, no? Tra l'altro lui ha detto: se 400 persone sono disposte ad alzarsi presto, perché considerate che insomma le messe iniziano anche la mattina presto, no? Sì. Dice: la domenica mattina, per ritrovarsi sulla spiaggia per pregare, dice, dovremmo avere il coraggio di domandarci dove dobbiamo andare noi come chiesa. E in effetti lui ha visto che i fedeli non andavano a chiesa, ha detto ok, allora sono io che raggiungo i fedeli. E c'erano anche molti turisti, ovviamente, non solo, diciamo, residenti della zona.
2: Sì, ha fatto bene, insomma, le chiese, insomma, sono sempre meno frequentate, è inutile che ce lo diciamo.
1: No, è vero.
2: Gente in chiesa ce ne va ormai davvero molto molto poca, anche alla messa della domenica, ti dico poco, non è più come un tempo. Questa è un'opportunità che questo prete, insomma, è una buona idea, si mette in discussione. Non tutti i preti lo fanno,
1: è vero. Tra l'altro lui ha celebrato la messa in questi bagni che si chiamano Bagni San Pietro, il cui titolare, perfetto, piccola curiosità, è lo zio di Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus. Vabbè, ma questa c'è una cosa così da aggiungere, insomma, non cambia nulla.
2: Ma lui ha scelto proprio i Bagni San Pietro perché si chiamano così?
1: Certo.
2: Oppure li ha scelti c'è lo zio, nel senso, è fede bianconera o fede cattolica?
1: No,
2: insomma,
1: lui è fede cattolica, no. Beh, certo, se si fossero chiamati Bagni Lucifero non credo che avrebbe celebrato la messa lì, naturalmente, però bisogna, insomma, dare atto a questo don che ha avuto una bellissima idea, perché queste messe sono state frequentate da tantissime persone, quindi magari, attenzione, l'idea potrebbe anche essere copiata.
2: La messa è finita, andiamoci a fare un tuffo, no? Un tuffo, sono lì.
1: C'è Taylor Swift.

0: Bruno Mars, I Just Might. Sono le 12:38 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, sta per arrivare una grande canzone.
1: E poi andiamo in chiusura prima del grande arrivo di One Match. Li vedo già qua fuori che stanno facendo le flessioni.
0: Ma chi? Alvise qua non sta facendo le flessioni.
1: L'altro.
0: Sta facendo
1: l'altro.
0: Le flessioni sulla pasta, delle riflessioni. Va bene. Sta facendo delle riflessioni sulla pasta.
1: Salute.
0: Ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro grande successo per loro a Venezia, hanno presentato questo docufilm che racconta la loro reunion e hanno risposto lapidari alle domande che gli hanno fatto i giornalisti, così, ma presi proprio di rapina, così: ah, tornerete allora a cantare il prossimo anno? Noel Gallagher ha detto no, però io poi ho letto su altri, diciamo, siti di informazione dove in realtà lui ha dato una risposta diversa a un giornalista, credo nel Regno Unito, che gli aveva chiesto se il prossimo anno sarebbero tornati a suonare dal vivo. Lui ha detto: ci sono delle partite importanti il prossimo anno? E lui fa no. Allora, come dire, capito? Loro suonano a seconda dei match che ci sono in previsione.
1: Per me è già buono che non l'abbiano mandato a quel paese.
0: Esatto.
1: Avrete una reunion? No, fuck you.
0: No,
1: ciao.
0: Fuck you.
1: Così.
0: Beh, vabbè, ci stava. No, comunque, visti
1: le fotografie. Visto come erano vestiti con tutti gli altri, tutti fighi, loro con le loro camicie.
0: Ma ti dirò, sorprendentemente anche simpatici.
1: Oddio, va bene.
0: Beh, vabbè. So.
1: Allora, parole strane per usanze particolari. La nuova moda della ristorazione. Sai come si chiama?
0: Dusking,
1: nuova moda. Non so se definire una vera e propria nuova moda. Vabbè. Viene da una pratica olandese che consiste, attenzione, nel cenare all'aperto la sera, ok? Mettendosi a tavola quando c'è ancora luce, quindi sei lì, non so, 7:30, prima che ci sia il tramonto, attendendo che il sole tramonti e la luce svanisca lentamente senza l'ausilio di luce artificiale.
0: Bello, però molto suggestivo, diciamo.
1: Vabbè,
0: ma sai, devono inventare dei nomi per definire delle cose, perché ormai hanno inventato allora, tutto, quindi ci
1: sembra,
0: sta.
1: Sembra banale, ma quel senza l'ausilio di luce artificiale fa la differenza, perché c'è sempre una lampadina, una lucina. Invece no, tu ti metti lì e aspetti il tramonto, mangi, rifletti e ad un certo punto non vedi più quello che mangi.
0: Esatto, che è una cosa bruttissima. Però diciamo che l'altro aspetto che caratterizza il dusking è proprio il rallentare, perché ti porta proprio la luce così soffusa, no, a vivere in maniera lenta quello che stai vivendo, ed è una pratica che ovviamente le famiglie hanno perso, diciamo, per colpa degli smartphone, dai, diciamo, i cellulari hanno rovinato un sacco di nostre abitudini sane in famiglia.
1: E poi siamo troppo veloci, veloci. Achimi Antonelli, per esempio, troppo veloce, fai un po' di dusking.
0: Troppo veloce, però sai, lui corre in Formula 1, quindi ci sta.
1: Mangia lento, fai il dusking. Va bene, dai.
0: Lui mangia bene, poi corre veloce. C'è Gaia.

0: Alanis Morissette. Allora, volevo dirvi che intanto che stiamo per salutarvi, io ho questo odore che qua è un misto tra patatine, come agli US Open, tra patatine fritte, piadina con squacquerone, niente, quando arriva il Vise mi lascia questo, capito? Questo odore qua, cioè,
1: ma dov'è che mangia? Mangia lì nello studio di fronte o fuori?
0: No, qua, cioè fuori, però si sente questo odore, che sai che uno che non ha mangiato ti viene anche fame, no?
1: Certo, ma lui arriverà con i suoi piatti siciliani.
0: No, che piatti siciliani?
1: No, non arriva con i piatti siciliani.
0: No, nessun piatto siciliano, va bene.
1: Va bene, dai, comunque,
0: allora vinci.
1: Comunque sia, io tra il Vise e Nasti tifo il Vise. Dico Nasti che è qui, io tifo il Vise, scusa, ma lo dico nella loro battaglia.
0: Saluto Nasti, c'è rimasto male ovviamente.
1: Vabbè, chi se ne gli passerà. Dai,
0: sì,
1: gli
0: anche
1: passerà.
0: Lui devo dire che mangia, non è un ragazzo che fa la dieta, voglio dire, infatti, ecco, infatti. Almeno. Dunque, vi lasciamo con One Match, mentre con gli spacca notizie ci risentiamo domani mattina, come sempre a partire dalle ore 10.
1: A domani.
2: Gli spacca notizie. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: All'una, subito le notizie, poi arriva One Match.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
10: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
12: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
13: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
12: Chivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
14: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile nella mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
12: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: One Match. Vediamo chi ha ragione.
7: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lo Zionasti. Oggi in One Match ho il piacere di ritrovare uno dei miei bei nipotini, Alvise Salerno.
16: Ma ciao Zionasti, come stai? È un piacere ritrovarti.
7: Vabbè, noi siamo vicini di casa durante il weekend, tu mi passi sempre il testimone la domenica e adesso vedi, siamo insieme per un bel match. Bene, bene,
16: bello, bello,
7: okay.
16: Bello.
7: Siamo gli sgoccioli dell'estate, speriamo.
16: Sì, sì, non sarebbe più. Guarda, ho saputo che domani piove, quindi sono contento già soltanto per questo.
7: Esatto, uguale. Ma siamo anche in un periodo, visto che domenica abbiamo festeggiato il matrimonio di Andrea Brumbrum Ferrari. Tra poco ci sarà il tuo compleanno, vero?
16: Yes, Alvise? Yes, 25 settembre, ormai il countdown è iniziato, quindi ci siamo.
7: E quindi oggi non anticipiamo proprio tutto, però sarà un match inerente, come dire, ai festeggiamenti e affini.
16: Festeggiamenti e affini, regali e affini, non diciamo altro, basta con gli spoiler. Direi, se sei d'accordo, zio, di iniziare con la musica.
7: Assolutamente, allora si può partire con Jovanotti e Alfa.
15: One Match. E tu, da che parte stai?
17: È da un po' di

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Number One. Questo è il One Match Alvise e lo zio Nasti, quindi zio e nipote che oggi parlano di regali, parlano di compleanni. Inizia il nostro match. Io, guarda, sono curioso di sapere soprattutto i nostri ascoltatori che cosa penseranno di questo scontro.
1: Allora, scontro molto semplice in effetti, perché è uno scontro che si ripropone tutte le volte che c'è da fare un regalo per un festeggiamento, che sia un compleanno, che sia un matrimonio, che sia una cresima, che sia un battesimo. C'è sempre la domanda: lo faccio da solo il regalo oppure facciamo un regalo di gruppo? Punto di domanda. È una di quelle cose che anche se non vuoi ti si propone, cioè c'è il compleanno, sì. Io penso i cazzi miei. No, perché arriva il messaggio: ho fatto il gruppo per fare il regalo tutti insieme. No, dai.
0: Mamma mia, il gruppo WhatsApp, mamma mia, che fastidio. Ma capiamo chi è da una parte e chi è dall'altra, perché secondo me anche qui sarà importante capire i punti di vista.
1: E allora ci schieriamo. Parti tu.
2: Dai. All'angolo di destra
0: ci sono tutti coloro che non hanno soldi, che sono poveri, che cercano di risparmiare in tutti i modi e che durante compleanni, matrimoni, battesimi e cresime varie preferiscono fare il regalo in gruppo, che secondo me è la cosa più giusta da fare. Anche perché posso dire, ma che senso ha fare 700.000 regali diversi quando poi alla fine ne basta uno, ma fatto bene, in una certa maniera? Quindi regali di gruppo tutta la vita.
1: Guarda, proprio il piagnone, hai fatto il piagnone. Va bene, adesso tocca a me, ti rispondo per le rime.
2: All'angolo di sinistra
1: invece lo zio Nasti sta per il regalo singolo, sì, più personale, vuol dire ti conosco davvero, una sorpresa originale, e non che ho capito, facciamo un regalo da 300 euro perché siamo in 10, io invece ti faccio un regalo da solo da 30 euro, vero, ha meno valore, ma chi ha detto che il valore poi significa che il regalo è meglio per chi lo riceve? Punto di domanda, quindi non è una questione, signori della corte, caro Alvise, non è una questione solo economica.
0: Anche umana.
1: Però effettivamente dai, è proprio una bella diatriba. Ora, tu hai scelto di fare il regalo di gruppo, quindi ti piacerebbe, certo, per il tuo compleanno che è prossimo a venire, ricevere un regalo di gruppo.
0: Ma io già ho comunicato a tutti i parenti e amici: unitevi tra di voi, sentitevi tra di voi al telefono e organizzatevi. Ho bisogno di questa cosa qui.
1: Ma
0: ho dato le indicazioni anche. Guarda, io sono a posto per il mio compleanno. Poi dovesse arrivare qualcosa di diverso, ce la discuteremo in forma privata. Però io le indicazioni le ho date.
1: Ma lo chiamiamo un regalo, cioè non è più neanche una sorpresa, è un regalo. Ecco, a fine programma daremo l'IBAN di Alvise. Se volete fare delle donazioni, facciamo in modo di fargliele avere, perché è giusto, visto che
0: sì, anche perché il regalo che ho chiesto costa abbastanza.
1: Ah, sicure?
0: Sì.
1: No. Io adesso vorrei, guarda, devo riuscire a fartelo dire in onda. Sarà una bella puntata di One Match. Tocca a voi decidere da che parte stare. 393-444-0444 i vostri messaggi. Regali di gruppo o regali singoli ad persona? Vediamo un po' che salta fuori. Caro Alvise, tu hai da arringare?
0: No, io non arringo assolutamente niente, perché tanto sono sicuro di quello che ho scelto e sono sicuro del fatto che molte persone la penseranno come me, anche questa volta.
1: Vediamo. Intanto ci ascoltiamo Katie Tunstall.

0: Katie Tunstall, Black Horse and a Cherry Tree su Radio Number One, 13 e 13 minuti, martedì 8 settembre 2026. Alvise Salerno, Zio Nasty qui con voi fino alle 14, con la sicura, mi pare di capire, vittoria dei regali di gruppo rispetto ai regali singoli Gagliardo. All'interno del One Match.
1: Sei
0: ma sì, io parto.
1: Si butta avanti,
0: ma,
1: Alvise.
0: Ma io parto a gamba tesa, lo sai, ormai mi conosci, zio.
1: Allora, Alvise in generale nella vita gioca in attacco perché l'attacco è la miglior difesa. Questo per
0: sempre.
1: Per noi amici che lo conosciamo, ma anche per voi ascoltatori, lo sapete che lui è così, lui ragazzi è un proprio un carro armato, lui
0: io non sono un allegriano, io non sono un difensivista, io sono un risultatista, ma sempre all'attacco. Io sono il Barcellona, ecco.
1: Aia, ti ricordo che il Barcellona con l'Inter ha perso l'anno scorso. Ok, comunque, torniamo a noi. Io essendo interista, io sono Kivuiano. Che poi in effetti facciamo delle figure in difesa. Ma veniamo invece, dai, un messaggio al volo perché sono arrivati.
0: Sì.
1: Dobbiamo fare una cosa fuori onda, Alvise.
0: Vai.
1: Cerchiamo di ascoltarli perché sono arrivati messaggi a profusione, ma io e te fuori onda ce la discutiamo.
0: Sì, sì, sì, infatti dovremmo evitare di fare i nostri discorsetti.
1: Ragazzi, filosoficamente, non.
0: No.
1: Allora, ascoltiamone uno al volo così.
2: Ma io preferirei il regalo singolo, anche perché ecco, in un gruppo poi non tutti vengono ascoltati, ci sono come in tutti i gruppi le solite due o tre persone che vogliono aver ragione, le solite due o tre persone che vengono ascoltate e di conseguenza bisogna accodarsi anche se non si è d'accordo, quindi regalo singolo.
1: Io
0: non
1: sono
0: 1-0
1: per me, Alvise, 1-0 per lo zio.
0: Sì, ho capito, però di tutti i messaggi hai selezionato proprio quello dove si parla del regalo. Sì, cioè, voglio vedere adesso tutti gli altri.
1: Giuro, sono andato a caso. Giuro a caso.
0: Sì.
1: Va bene, adesso noi fuori onda ci ascoltiamo un bel po' di altri messaggi. Perché
0: ma se c'è scritto zio Nasty, questo messaggio è solo per te. Non ti prego, ascoltalo.
1: Falso bugiardo tendenzioso.
0: Falsissimo.
1: Proprio, ecco, falsi. Chi ha detto falsissimo? Hai paura, Alvise?
0: Noi. Le trattative non ne facciamo.
1: Voi invece mandate un sacco di messaggi, regalo singolo o regalo di gruppo. Questo oggi è il match.
0: 3-3. Mi raccomando.
1: 4-4.

0: fine metta. Allora, fino a un po' di tempo fa io ero per i regali di gruppo, ma da quando ho intrapreso, diciamo, la carriera o comunque la strada del cinema, ecco, io voglio distinguermi, anzi devo assolutamente distinguermi, tra virgolette, per cui io dico regalo singolo assolutamente, costi quel che costi, vabbè, senza esagerare troppo naturalmente. Che dire, siete bravissimi, complimenti, ancora un saluto da Antonio, Radio Number One, dove vivi tu? Ma ciao ciao!
1: Ma che ascoltatore fantastico, che meraviglia. Anche il clima, però è vero, essendo lui un attore in erba, quando deve fare un regalo, cioè se fa il regalo a Sorrentino, deve dare un regalo per Sorrentino, se lo fa Spielberg a Spielberg, lui avendo questi gang, cazzo, guarda che se poi domani mi diventa famoso come io credo,
2: ma guarda che io non sto dicendo niente, che sto immaginando il regalo che tu potresti fare a Spielberg, che gli regali una zanna di Tyrannosaurus Rex, perché quello fa, no?
1: Fai il regalo di gruppo, fammi vedere cosa gli regali tu, il regalo di gruppo a Spielberg, un'esperienza in una spa, ma vabbè. Ragazzi, continuate a votare, noi ci fermiamo giusto qualche minuto e poi torniamo, statemi lì.
3: One Match. E tu, da che parte stai? Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di

0: abilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Radio Number One.

0: quando si sceglie di fare un regalo, che sia un regalo di gruppo, che sia un regalo singolo, ma ci siamo schierati. Lo zio Nasti fa i regali singoli, io invece preferisco farli con tutte le persone a me vicine, che secondo me è la cosa migliore.
1: C'è un po' anche levarsi la responsabilità, perché,
0: ma non è vero, ma
1: sai
0: non
1: che
0: è
1: c'è? Vero. Così non vado in giro, non mi sbatto, devo pensare a cosa fargli, andare a comprare. Ragazzi, cosa c'è da mettere? 30 euro, perfetto, quando ci vediamo ve li do e tu ti sei levato dalle palline un
0: no,
1: po'.
0: No, tu no, sottovaluti no. Una cosa importante, che in realtà potresti essere tu il protagonista del regalo, nel senso che tu sei quello che raccoglie i soldi, tu sei quello che va in giro a comprare fisicamente il regalo, e quindi a quel punto la responsabilità è tutta sulle tue spalle.
1: Ci guadagni. Io c'ho un amico che ci guadagna sempre, non si capisce mai. Adesso si zanza i soldi, lo dico anche, il mio amico.
0: Vabbè, ma la percentuale, cioè, è come lo Stato quando ti chiede le tasse, uguale.
1: Lo
0: mette
1: dico
0: il carico.
1: Pubblicamente, il mio amico Simone Carrera.
0: Ciao Simone!
1: Ciao Simone! Allora, torniamo ai messaggi che sono tantissimi, ascoltiamone uno e poi ne leggiamo un altro, via!
0: Pronto. Vai, vai!
2: Buongiorno ragazzi, non è un bel match quello di oggi, assolutamente
1: Aia.
2: No,
1: Aia.
2: Perché non è sempre o uno o l'altro, dipende dalla persona a cui devi fare il regalo, dal tipo di occasione, perché se è una persona a cui tieni molto, conosci bene, anche un regalo singolo, ma se è un matrimonio, sai per esempio che gli sposi vorrebbero fare una crociera, ti metti d'accordo in un po' di amici, di quelli veri, di quelli che ci tengono, per regalargli ad esempio la crociera, fai il regalo di gruppo. Quindi come si fa a decidere se votare per uno o per l'altro?
1: No,
2: dipende dalle occasioni e da quanto vale la persona per te. Quindi
1: vale a livello...
2: il match, da parte mia, è uno a uno. Ci sono occasioni in cui l'ho fatto di gruppo e occasioni in cui l'ho fatto singolo perché era un regalo particolare, o viceversa. Baci,
1: Baci,
2: da Mantova.
1: Ciao.
0: Allora, ci sta come punto di vista, però da un altro lato in realtà ti dico che la valutazione, per esempio, sul matrimonio è abbastanza strana da fare, perché lì poi ci sono i regali in busta e tutto un altro tipo di situazione. Ma per esempio, zio Nasti,
1: dimmi.
0: Tu come consideri i regali del matrimonio? Quelli sono regali di gruppo? Perché poi il regalo in busta, alla fine, tu fai regali in busta.
3: Serve per un regalo
0: globale. Per fare. Esatto. Cioè lì è un regalo di gruppo e un regalo singolo.
1: È un po' sì, perché una volta, so che ai tempi nostri, quando c'erano la Sfinge, io Federici la Sfinge, si usava fare la lista nozze,
0: sì.
1: Che era una lista dove tu mettevi dei regali singoli e il primo che arrivava si sceglieva quello che poi
0: costava meno.
1: Esatto, si doveva pippare quello da mezzo milione e quello erano dei regali singoli. Effettivamente adesso, facendo il bonifico, facendo la busta, praticamente sempre è un regalo di gruppo a tutti gli effetti.
0: Quindi a quel punto vinco io.
1: No, intanto nessuno ha votato per adesso. Nel senso, no, adesso c'è un messaggio, leggi questo. Che
0: lo leggo io,
1: dai.
0: Ciao ragazzi, io sono per il regalo di gruppo. Anzitutto, non ho fantasia nello scegliere cosa regalare, così ci si può consultare. Poi, già abbiamo tutto e si rischia sempre di regalare qualcosa che il festeggiato ha. Se si fa un regalo comune, si evita che due persone si presentino con lo stesso regalo. E infine, si può fare la colletta e regalare qualcosa che abbia un certo prestigio senza svenarsi. Federico, hai detto tutto quello che ho in mente io.
1: Basta, io me ne vado da adesso e vado a trovare una contromisura. Tra poco cerchiamo di ascoltare altri messaggi, intanto Trezor.

0: pam pam. Lo senti questo ritmo? La senti questa vibe ancora estiva? Ma del resto siamo ancora in estate, saremo in estate almeno fino al, quando è? 21 settembre, 22 settembre, sì, se non erro.
1: Ho sentito qualcuno dire l'estate finisce ad agosto. No ragazzi, il 21 settembre, da che mi ricordi io,
0: Ma sai perché? Ma sai perché? Perché quest'anno noi abbiamo ricominciato con la nostra stagione, tutti quanti hanno ricominciato a lavorare il 31 di agosto e quindi, come dice Brunori, il 31 d'agosto c'è un'estate che finisce e poi una stagione nuova che ricomincia. Vero. Ed è giusto che sia così.
1: Vero, vero, verissimo, dal punto di vista del vero capodanno, come si dice.
0: Esatto.
1: Capodanno della vita e dei primi di settembre. Torniamo al nostro match, perché sì, regalo di gruppo o regalo singolo ad personam sta sollevando, è combattuto, pensavo fosse molto più sbilanciato, come match invece è combattuto, sta sollevando un sacco di opinioni. Qualche anno fa con un pezzo, aspetta qui, devo dire
0: questa, questo è il libro cuore, questo è il libro cuore.
1: Qualche anno fa con un pezzo di legno che no, se fai il pezzo fa ridere,
0: ma perché no, perché non hai la voce da doppiatore per fare ste robe.
1: È vero, ma prova a farlo tu, scusa. Allora,
0: faccio io
1: lettura di Alvise con voce, un certo
0: ce l'hai una base, quella giusta,
1: una base un po' amorosa, una base,
0: se dobbiamo farlo dobbiamo farlo bene, altrimenti me ne vado a casa.
1: No, te la metto, guarda, una base ad hoc per questa letturina di Alvise, mi raccomando, una voce molto intensa.
0: Sì. Qualche anno fa, con un pezzo di legno che mi avanzava, ho fatto un piccolo cuore come portachiavi per mia moglie, un'oretta di lavoro, ed è il regalo che ha apprezzato di più.
1: Ah.
0: Questa era la fine, quando arriva la sigaretta.
1: Però vedi, regalo singolo, io punto da questa parte. Poi ascoltiamo invece un audio, dai, uno e uno.
0: Vai.
2: Ma ciao.
1: Ciao.
2: Sono per il regalo di gruppo, decisamente.
1: Eccola.
2: È qualcosa che coinvolge tutti, anche quelli che sono meno fantasiosi, per cui tutti insieme si trovano sempre delle idee carine e frizzanti, ed è qualcosa anche che dal punto di vista economico aiuta, nel senso che si può regalare qualcosa di più sostenuto, diciamo, senza svenarsi, per cui evviva il regalo di gruppo.
0: Brava, evviva il regalo di gruppo.
1: Esagerati, ho dato un po' di agio, adesso si è subito. Vabbè, continuate a votare 393 4440 444.
0: La senti la paura che sale?
1: Non ho paura, non ho
0: il
1: paura.
0: Timore, il terrore.
1: Non ho timore.

0: Post Malone con What Don't Belong to Me su Radio Number One. Un meccione oggi,
1: bello bello, tra l'altro l'hai disannunciata benissimo, guarda, quasi quasi sembravi me prima con la voce quella sua dente.
0: Non esagerare, io lo so che quando mi dici queste cose c'è la perculanza dentro. Perché? Sapete perché fa così? Perché siamo in parità assoluta.
1: Non è vero, non è vero.
0: Qui, non ce l'ho qui la brioche.
1: No. Tu non hai contato un voto, secondo me.
0: No, quel voto che dici tu non era un voto. Allora decidete voi continuando a votare. Siete per i regali di gruppo o per i regali singoli?
2: One Man. E tu, da che parte stai?
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Donghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Bifolchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Fashion the Second o Confession 2, che dir si voglia, il suo nuovo album è molto molto bello. Radio Number One, One Match, Zio Nasty, Albise Salerno, regali di gruppo ed è la mia fazione, oppure regali singoli ed è la fazione dello zio. Io rimango fisso sulla mia idea e non la cambio.
1: Allora scusa, ti faccio questa domanda, dimmi. Quindi per te, se si sceglie di regalare la famosa esperienza o il viaggio o un elettrodomestico o è uguale.
0: Ma no, ma non c'entra niente. Nel momento in cui si sceglie di fare un regalo di gruppo, si presume che colui che sta festeggiando abbia dato delle indicazioni, abbia dato anche delle opzioni. Ma certo, se tu decidi di fare il regalo di gruppo è perché sei sicuro che dall'altra parte c'è già un'idea di quello che si vuole ricevere e quindi sfrutti i consigli che sono stati dati, al posto di andare a tentoni così all'improvviso. Non lo fai.
1: È tutto un magna magna, ragazzi. E questa è la verità. Cioè, quindi c'è il festeggiato che ha dal mandato al suo picciotto di dire agli amici senza dirlo esplicitamente cosa vorrebbe.
0: Assolutamente.
1: E poi vi rendete conto?
0: Ma tu, scusami, ma se tu già in casa hai tutto quello che ti serve, giusto per fare un esempio, ma che senso ha che, tra virgolette, dai la libertà a tutte queste persone di spendere soldi in qualcosa che magari già hai? E diventa come a Natale, che quando spacchetti quella roba dici: ah, era proprio quello che volevo, e in realtà non lo volevi per niente.
1: E allora Peciotto, dillo. Allora dillo che è tutto organizzato. A prescindere, non c'è più un regalo, una sorpresa.
0: A me sai cosa che fa ridere?
1: Siete collusi.
0: Mi fa ridere che questa cosa la stia facendo tu quando hai accanto un palermitano che se ne intende di questo.
1: Che sei tu. Esatto. Senti, dai, no, l'ascoltiamo dopo. Abbiamo sforato come al solito. Con Alvise vorresti fare un programma dritto, ma in realtà
0: no,
1: si sa mai quello che succede.
0: Ma fai una cosa, chiedi a Federici se ci concede un'altra ora del tuo programma.
1: Guarda così. Federici, ti facciamo una proposta che non vorrei.
2: Non potrei rifiutare.
1: Non credo che ci stia. Va bene, dai, tra poco leggiamo qualche altro messaggio. Intanto Annalisa.
3: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: Svariati anni, mi verrebbe da dire. Annalisa, ragazza sola, invece, lei sì, su Radio Number One. È stato l'ultimo brano che abbiamo ascoltato oggi nel One Match, ma non è ancora finita.
1: No.
0: Perché adesso è il momento di capire come ho vinto. Non è tanto
1: allora. È stato un bel... Per quanto noi abbiamo fatto di tutto per mandarlo in vacca, diciamolo pure,
0: sì.
1: È stato un match avvincente dal punto di vista dei messaggi, perché anche se in onda ne abbiamo ascoltati un tot, fuori onda ne sono arrivati una valanga.
0: È vero.
1: Siamo in perfetto pareggio. Ne manca uno. L'ho tenuto.
0: Sarà quello che stabilirà chi dei due avrà vinto. Tra l'altro, precisiamo ai nostri amici ascoltatori che non abbiamo ascoltato. Quindi
1: certo.
0: Non sappiamo. Facciamo in blind, come si dice.
1: Suspense fino alla fine, ma l'ultimo messaggio è la goccia che fa traboccare il vaso da una parte o dall'altra. Quindi vediamo un po' chi ha vinto.
0: Vai.
2: No, io sono per il regalo singolo.
1: Yeah!
2: Mi spiace, ma questo così di gruppo fate
1: proprio
2: per
1: risparmiare.
2: No, grazie, perché penso anche a chi lo riceve, che dice, vabbè, un regalo solo, poi magari sono delle cavolate messe insieme, perché ne ho viste, anche per quello che ho sempre preferito il regalo singolo e tuttora continuo. Besito della Wendy.
1: Ciao Wendy,
0: guarda Wendy, stavi per farmi perdere il mio solito aplomb in diretta, poi a microfoni spenti gliene dico 4 allo zio Nassi.
1: Andiamo a vincere!
0: Ah, sul filo di lana, smettila!
1: I fratelli a Bagnole!
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Yes.
0: Sì.
1: Goditela. Dopo domani è la rivincita.
0: Ma certo, ma io già sono sicuro che giovedì non ci sarà storia.
1: Io guarda, intanto mi segno questo bel punticino. Oh, per lo zio.
0: Senti, ma fino ad ora, dato che sono passati già un paio di giorni dall'inizio di One Match, fino ad ora con Andrea come state messi? Chi è che sta vincendo a settembre?
1: Devo dirti che abbiamo, allora lo diciamo ufficialmente, dall'inizio della stagione abbiamo addirittura fatto un foglio Excel per tenere conto, perché noi ci giochiamo il pranzo una volta al mese, cioè alla fine del mese.
0: Giusto.
1: Chi è in vantaggio, chi ha vinto il mese, deve ricevere il pranzo pagato da chi ha perso.
0: Quindi, e fino ad ora?
1: Fino ad ora tocca, dice lui,
0: allora mi impegnerò affinché questo punteggio di Andrea Ferrari possa essere ancora più ampio giovedì.
1: Ah, voi volete, intanto ieri ho vinto io, oggi ho vinto io, provate a riprendermi, catch me if you can. Dai, salutiamo Andrea Ferrari, che torna lunedì.
0: Ciao Andre.
1: Congedo matrimoniale, si dice così. Io ringrazio Alvise Salerno.
0: E io ringrazio lo zio Nasti.
1: Lo troverete sempre in One Match dopo domani. Domani tocca D'Agnese, se non ricordo male. Quindi. Invece vabbè. Adesso c'è quel bell'uomo lì, quello fisicato. Credo l'unico della radio che è rimasto con un fisico.
0: Fisicato, abbronzato. Da quando conosce la Sfinge, da quando esce solo con la Sfinge, è un uomo nuovo.
1: Secondo me ha dei viaggi gratis in Egitto. Comunque.
0: Sì.
1: Sicuro. Stefano Federici continua col PN1 su Radio Number One. E noi ci sentiamo domani per un'altra puntatona di One Match. Buon pomeriggio a tutti!
0: Ciao!
1: Domani, bye!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
6: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità?
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Grazie Alvise, grazie Zio Nasti. Sono le 13.59, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Ha distrutto l'area rossa del pronto soccorso dopo essersi svegliata dalla sedazione. È successo agli ospedali riuniti Padova Sud di Schiavonia. Fortunatamente nessun ferito tra pazienti e operatori grazie all'intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine. Una testa di coccodrillo e il ritrovamento fatto dalla Guardia di Finanza di Torino all'aeroporto di Caselle. La testa del rettile era stata essiccata ed era contenuta all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da Miami. Essendo una specie protetta, è stata sottoposta a sequestro e il passeggero denunciato a piede libero. Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti a entrare nella struttura e a staccare i quadri dalle pareti. Lo sport calcio: Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1 e restano a punteggio pieno in classifica, 9 punti insieme a Inter e Roma. I sardi regolano 1-0 il Lecce e salgono a quota 6. US Open: Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026. Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
15: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Signori, tocca a noi.

0: vince.
1: Il mister Marcello presente.
0: Grande mister.
1: Buona radio, ti ascolto.
0: Grazie, un abbraccio anche a Gigi. Miley Cyrus ci scrive bellissima. Vabbè, te credo. Molto bella la ragazza.
2: Ehi, Isidoro, io ci sono, penso non ci siano bisogno di tante presentazioni perché parlano le mie conquiste sul
0: sicuro.
2: Campo. Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Ciao Rodolfo, un abbraccio a Gigetto, c'è Lisa da Milano, Bea dalla provincia di Torino e tanti altri che ci stanno raggiungendo su WhatsApp. Prima domanda di questo martedì: cosa sareste disposti a fare per soldi? Cioè, cosa? Dovete tirar giù la maschera, pensarci bene e rispondere. Cosa sareste disposti a fare per soldi? Ve lo chiedo perché c'è una ragazzina di 12 anni che ha finto il proprio rapimento per spillare soldi ai genitori. Andiamo in Brasile perché questa ragazzina, naturalmente 12 anni, si è allontanata da casa inviando dei messaggi ai genitori e inventandosi minacce di morte e maltrattamenti. Poi è intervenuta la polizia della vicina città di Mafra, che ha avviato le indagini per rintracciare la minore e fermare i presunti rapitori. E la dodicenne è stata ritrovata sola e incolume in un'abitazione nella zona rurale di Itaiopolis. Fermata poi dalle autorità, la giovane ha confessato l'inganno ed è accusata di un atto analogo al reato di estorsione. E voi avete amici o parenti disposti a tutto? Conoscete persone quasi senza scrupoli, insomma, persone

0: dei nostri.
1: Ciao Stefano, Massimo Piccione, cioè dicevo,
0: per fortuna,
1: anche se per poco tempo, e volevo portarti i saluti dei piccioni di Piazza Duomo che ieri sera ero in centro.
0: Grande Massimo, bentornato nel live di questo martedì. Abbiamo detto cosa sareste disposti a fare per soldi, visto che una ragazzina di 12 anni ha finto il proprio rapimento per spillare dei soldi ai genitori. Sentiamo Gigetto.
2: Ciao Ste, sono Gigetto.
0: Ciao caro.
2: Ho sentito adesso cosa fareste. Io ti dico la verità, non farei niente perché la dignità non ha prezzo.
0: Bravo.
2: Ciao bellissimo. E come sempre forza Como, che giovedì c'è l'esordio nella nostra Champions League storica. Ciao bellissimo,
0: in bocca al lupo. Grazie per il bellissimo Gigetto, un abbraccione gigante a te e agli amici di Como.
3: Ciao Stefano, allora per far tanti soldi potrei vedere il Bortolo per prima cosa, perché il Bortolo lo vediamo, non ti interessa il Bortolo. Ciao Bortolo. Poi dopo potrei anche vendere tante di quelle bore che ho, perché vado anche a far legna, sì.
0: Quelle... Ah, quindi le bore sarebbero praticamente alcuni pezzi di
3: e
0: legno.
3: Potrei vedere anche quelle, che si guadagna anche con quello, sì. E poi ho altre idee, però vedremo in futuro.
0: Lasciamole
3: sì.
0: stare in un armadietto le altre idee. Ho paura, grazie anche agli amici del Passo del Tonale.
4: Ciao Stefano, buongiorno. Oggi ti chiamo da Edolo.
0: Da Edolo.
4: Bel paese.
0: Bello, bello.
4: Cosa sarei disposto a fare io per soldi?
0: Sì.
4: Venire a lavorare in radio con te e la miscela persico. Ciao bello.
0: Ciao Giuliano, un abbraccio a te, un abbraccione anche a Michela, che tra qualche giorno tornerà nel PN1 Plus di venerdì tra le 14 e le 17 qui su Radio Number One. Se avete acceso la radio da poco, abbiamo commentato quella notizia che arrivava dal Brasile: ragazzini di 12 anni ha finto il proprio rapimento per spillare soldi ai genitori. Da lì siamo partiti, no? Chiedendovi cosa sareste disposti a fare voi per riuscire a guadagnare un gruzzoletto in più. Avete magari amici o parenti disposti a tutto quasi per i soldi? Raccontatecelo in diretta sul nostro numero, il 393 444 0444. Jungle.

pazzesco grazie a Jungle. Questa è la nuova canzone intitolata Sunshine che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, questo appuntamento numero 2 con il pomeriggio Number One e soprattutto con amici o parenti disposti a tutto quasi per avere un gruzzoletto in più di denaro. Siamo partiti dal finto rapimento di una ragazzina di 12 anni che si è

0: Lei ha messo, ha architettato un po' tutto ed è stata beccata dalla polizia. Lei ha chiesto: voi avete amici o parenti disposti a tutto o quasi per soldi? Punto di domanda. Andiamo sul lago.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, caro.
1: Guarda, voglio raccontarti che negli anni 90,
0: sì,
1: un tizio che conoscevo si è inventato che aveva un tumore che non si poteva operare in Italia, che si poteva operare solo in Svizzera, e che quindi ha bisogno di soldi.
0: Ha fatto la colletta.
1: Il problema è che probabilmente nessuno ha giudicato che valesse la pena salvarlo, quindi non so se ha raccattato tipo 3.000 lire in tutto.
0: I tempi sì, non c'era l'euro. Grazie, quindi l'ultima frase è ancora qui a rompere i maroni. Grazie per questa tua dichiarazione spontanea su alcuni dei tuoi amici o diciamo alcune vecchie conoscenze che avevi negli anni 90. Luigi da BG: io non sono avido di denaro, mi accontento e ce ne sono pochissimi come me. Un abbraccio anche a Luigi dei nostri, come sempre.
2: Buon pomeriggio Stefano, come sempre ci sono anch'io. Un baciotto dalla Wendy.
0: E noi ti inviamo un baciotto grande grande e ti dedichiamo questa canzone di Brooke Fraser.

0: parenti disposti a tutto quasi per soldi, per guadagnare, ma anche per risparmiare, soprattutto quando ci sono delle ricorrenze, quando magari hai dei colleghi, compi gli anni e vorresti portare qualcosa sul posto di lavoro, ma forse non hai voglia o non hai la possibilità.
1: C'è un mio collega che per non portare le brioche quando fa gli anni prende sempre un giorno di ferie o di malattia, ma si può.

0: arrivare a Sharm el Sheikh. Su Radio Number
1: One, Selfie N1, pomeriggio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. E

0: Lo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda.

0: Spiaggia IQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge,
2: benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
3: Non lo so. Non ride di noi, malefica. Quando ride di noi mi sta veramente sulle piramidi. Attenzione, perché torniamo immediatamente a Sharm El Sheikh, perché questa è una bella domanda, è un bel enigma. Risentiamolo.
2: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
3: Oggi c'è lo sciopero dei treni qui, Sfinge. Da lei no? Tutto a posto? Tra le piramidi del Cairo e la spiaggia di Sharm El Sheikh, tutto regolare, va bene, beata lei. Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Questo è l'enigma dell'8 settembre 2026, 393 444 0444. C'è Dua Lipa.

0: Dua Lipa, sentita qui su Radio Number One. C'è il PN1 live fino alle 17 di questo martedì pomeriggio. Benvenuti e benvenute, salutiamo anche gli amici della Sfinge, il club nato per combattere contro la Sfinge, la malefica dall'Egitto.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Raccontatecelo in diretta, prego.
2: È la biga, la Enrico biga. Bergamo.
0: Non è la biga.
3: Stefano, è la carrozza, quella che uso anche per andare col mio cavallo.
0: No, no, no, no.
4: Può essere una vecchia ferrovia.
0: Non è quella.
5: Buongiorno, Laura della Chiari. Può essere la rete?
0: La rete non è, tesoro. Salutiamo te, gli amici di Chiari Brescia.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao.
6: È la carrozza?
0: No, no.
6: Sabrina da Casnigo.
0: Ciao Casnigo, ciao Sabri, non è la carrozza.
7: Ciao Sti, l'arca.
0: L'arca.
7: Boh, io ci provo. No, Cristiano da Monza.
0: Non è l'arca.
8: Luigi da Bergamo, può essere la freccia.
0: La freccia.
8: C'è il treno, la freccia rossa e la freccia quella degli indiani.
0: Cosa ridi di lui, Massimo? No, no, no, no, no.
9: La biga.
0: La biga, la biga.
9: Quella antica romana e c'è anche quella del camion.
0: Non è quella.
9: Vale da Sondrio.
0: Non è quella, non è quella. Andiamo avanti, sentiamo.
10: Buon pomeriggio, Stefano. Sarà mica la carrozza?
0: No.
10: Marco da Valdilana Biella.
0: La carrozza no, la biga no.
11: Sì, Giovanni da Castelgofredo. Può essere la mappa?
0: No.
12: Ciao, sono Emma da Brescia e per me la parola è carrozza.
0: Non è la carrozza, escludetela dai vostri ragionamenti. A proposito, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti.

0: Torniamo a Sharm el Sheikh dalla malefica, risentiamo l'enigma.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Preparatevi, signori, allacciate le cinture.
2: Buongiorno Stefano, secondo me la risposta alla Sfinge è la cintura, che in antichità era quella di castità, adesso quella di sicurezza. Ciao Maestro Piacenza.
0: La cintura.
3: Oh. Adriano da Brescia, potrebbe essere la ruota.
0: La ruota.
4: Bevete di meno la sera.
0: Non devi permetterti di offendere i nostri ascoltatori.
5: La rete. Davide da Sondrio.
0: No, la macchina, Davide, no.
6: Ciao, sono Roberto da Boario. Secondo me l'enigma della Sfinge è la strada.
0: No, ma smettiamola. Non è quella. Ragazzi.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Secondo me antica Roma. Viva Andrea Sermione.
0: Antica Roma.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Non c'entra l'antica Roma nella risposta in sé.
8: Paolo da Busto Arsizio, può essere la Corriera?
0: La Corriera. È quella, Switch. Smettila però di...
1: Ma col cervello no. Come stai messo?
0: La Corriera. Perdona la malefica, è malefica.
9: Ciao Ste, sono Bruno da Mantova. La risposta all'enigma della Sfinge può essere la locomotiva?
0: La locomotiva. Ciao. Vabbè ragazzi. La smettete oggi?
10: Sempre peggio.
0: Ma come sempre Stefano. Peggio? Dai, ci stanno provando, non la so nemmeno io la risposta.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è
0: un qualcosa di antico ma allo stesso modo legato comunque in qualche modo ai trasporti? Questo è l'enigma della Sfinge che è arrivato come ogni pomeriggio a quest'ora da Sharm el Sheikh. 393-444-0444 per rispondere, per centrare l'obiettivo, diventare, essere il super campione per un'ora qui su Radio Number One, entrare nella top 10. Piccolo break, tra pochissimo vi porterò con i nostri programmatori negli anni 80 perché ci sarà una grande canzone firmata Tina Turner.
11: Pomeriggio number one.
12: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
13: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
14: Ma sarà come da tradizione?
15: Meglio andare ad assaggiare.
12: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: dall'album di Tina, Break Every Rule, pubblicato proprio l'8 settembre del 1986, e Typical Male, tra l'altro il primo singolo dell'album, vede alla batteria niente meno che Phil Collins, all'epoca nel pieno della sua carriera solista. Era la grande canzone delle 14:45 che ci riproietta in collegamento con l'Egitto. C'è la Sfinge, la Malefica, pronta per riproporre l'enigma. Sentiamolo.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere antico ma anche legato in qualche modo ai trasporti? Sentiamo quelli che sono i vostri ragionamenti, prego.
2: Ciao, sono Marco, sull'autostrada. Ma può essere la bicicletta?
0: La bicicletta, ciao. È quella, dicono di no. No.
3: Ciao Ste, può essere la nave antica?
0: La nave antica.
3: Ciao, Raff da Varese.
0: La nave antica, no, no, no.
4: Ciao,
0: cosa ridete?
4: Radio number one, Marita da Bergamo. L'enigma è la mappa,
0: la
4: usata
0: mappa
4: dagli antichi per orientarsi, e la mappa attuale, che sono i navigatori per l'automobilizzazione di adesso, insomma automotive.
1: L'hai sparata grossa.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Umano.
0: Non è l'automotive come ha detto lei, no.
5: Ma potrebbe essere la carrozza.
0: La carrozza. Ciao, non è la carrozza. Non è la carrozza, ragazzi. Andiamo avanti, altre considerazioni.
6: Per Giovanni Montichiari, l'enigma potrebbe essere la ruota.
0: No. Non è quella.
7: Ciao, sono Luciana da Como. Per me è la moneta.
0: La moneta, dal lago di Como a quello di Iseo, l'asciura.
8: La via?
0: Oppure?
8: Il binario?
0: No, non è la via, non è nemmeno il binario, tesoro mio.
9: Ciao, sono Stefano da Precasaglio.
0: Nome bellissimo.
9: La risposta, la Sfinge,
0: vai.
9: È la via.
0: La via, no, non è quella.
10: Ciao Ste, potrebbe essere la balestra?
0: La balestra?
10: La
0: balestra, è la balestra? Basta ridere dei nostri ascoltatori, basta!
11: Potrebbe essere la stazione?
0: La stazione.
11: Davide da Sondrio.
0: Di bene in meglio, Davide, no!
12: Ciao, Cristina da Brescia. Può essere la via?
0: Non è la via.
13: Ciao, allora, potrebbe essere la nave?
0: La nave, mancava
13: Raffaella
0: quella.
13: Raffaella D'Alecco.
0: Non è la nave, non è quella, non è quella.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: È una lei, è una lei.
14: Ciao Ste, può Ciao. Essere la via?
0: La via.
14: Tiziana da Cisano.
0: Non è la via, non è la nave, non è la balestra, non è la biga, non è la macchina, non è il treno.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: La fa facile lei, dottoressa Sfinge, nonché malefica in collegamento a Sharm. Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. 393 444 0444. Ci sono i pinguini tattici.

0: dell'estate 2026, suonata da Radio Number One con i Pinguini Tattici Nucleari. E sorry, scusa, lo sento. Continua l'appuntamento del martedì con il pomeriggio Number One. Stefano Federici live dall'Italy, mentre la Sfinge Abdullah in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Raccontatecelo, suggerite con le vostre voci, i vostri messaggi vocali.
2: La funicolare.
0: No, non è la funicolare, tesoro. Riprova, sarai più fortunata.
3: Ciao, secondo me la parola è timone. Bea da Varese.
0: Il timone? No, non è il timone. No.
4: Ciao Stefano, non è che può essere la biga?
0: La
4: ciao,
0: biga. Marco da Roma, la biga non è la biga.
5: Potrebbe essere la bussola o la rosa dei venti?
0: La rosa dei venti.
5: Da Brescia.
0: La rosa dei venti. Non è la rosa.
1: L'hai sparata grossa. Oh, umano.
0: La sta tentando come farei io, malefico.
6: Potrebbe essere una stella polare?
0: No.
6: Ciao a tutti, datola dal lago d'Idro.
0: Ciao.
7: La soluzione potrebbe essere la targa.
0: La targa
7: della provincia di Brescia.
0: La targa.
8: Ciao. Bevete di meno. Bevete di meno, no, la sera.
0: Incredibile. Signore e signori, l'enigma della Sfinge oggi sta fondendo la mente anche a me. Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Sentiamo altri vocali, prego.
9: L'enigma della Sfinge potrebbe essere la strada.
0: La strada.
9: Alice da Viadana.
0: Non è la strada.
10: Ma zattara, ragazzi, Roby da Milano.
0: Non è quella, non è quella.
6: Stefano, sono ancora io. Potrebbe essere la bussola.
0: Non è la bussola. Non è la bussola, signore e signori. Terzo tentativo della sciura.
2: La bussola?
0: No, non è quella. Non è quella.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Che cos'è, Piera? Se non è la biga, sarà la bolla. È la bolla, Sfinge.
8: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Torniamo tra poco.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sonno tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Benvenuti e benvenute su Radio Number One alle 15 in questo preciso istante. Tra pochissimo torneremo a collegarci con l'Egitto, con la Sfinge, la Malefica, per dare una risposta all'enigma, ma prima l'informazione.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano 12 civili uccisi stamane e si allarga il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina Squinzano in provincia di Lecce i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Steps. Questa è la nuova canzone di Olivia Dean, sentita qui su Radio Number One. Sono le 15:06, diamo inizio ufficialmente alla nostra seconda ora insieme. Purtroppo per noi c'è anche la Sfinge collegata dall'Egitto con un enigma veramente difficile. Forse è la prima volta che non indovina nessuno.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Beh, può essere antica, quindi diciamo che dando un indizio potrebbe essere quell'elemento architettonico, no? Antico. Oppure una lunga, diciamo, di auto, no? Hai presente, no? Lungo l'autostrada che ti intrappola soprattutto d'estate, quando vai in vacanza, quei famosi giorni con il bollino nero. Cosa potrebbe essere? Sentiamo quei ragionamenti pazzi.
2: Stefano, può essere antica o legata in qualche modo alla al passato? La prima cosa che mi viene in mente, io come dottor Piccione, è la penna piuma, che usavano in passato e oggi invece la penna.
0: La
2: e
0: penna
2: comunque
0: piuma.
2: Esiste oggi e da sempre, perché la penna fa parte del piumaggio dei piccioni.
0: ride di se stesso. Però torniamo a Tavernola, perché sono state sparate in sequenza tutte queste storie.
3: La via
0: non era.
3: Il binario
0: non era.
3: La bussola
0: non era.
3: La linea
0: non era. Gran finale,
3: la cartina geografica.
0: No, amore mio, non era quella, ma arriva lui.
4: Se può essere antica e legata ai trasporti, visto che oggi i treni non vanno, per me è la mongolfiera.
0: La mongolfiera,
4: già nell'antichità le guerre le vincevano con la mongolfiera.
0: Ma come?
4: Rodolfo, il cuccatore della mongolfiera.
0: Ma cosa ha detto?
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le guerre le vincevano con la mongolfiera. Va tutto a posto?
6: Ciao a tutti, sono Ilaria da Piacenza. Potrebbe essere la scarpa.
0: La scarpa? Meglio se respira.
6: Può essere se no una chiatta?
0: No, non è la chiatta.
7: Sono Maurizio da Chiusa di Pesio. La soluzione potrebbe essere la balestra.
0: La balestra, no.
8: È la pergamena, Stefano.
0: Oh, c'è la gara chi la spara più grossa.
9: Per l'enigma della Sfinge,
0: sì.
9: Tommaso da Varese.
0: Vai.
9: Per me è la forza.
0: No.
10: E se fosse la scarpa?
0: No, non è la scarpa, ragazzi.
11: Ciao Davide da Palanzano, la rotta.
0: La rotta, no, no, no.
12: Ciao Stefano, sono Roby di Padova. Per me potrebbe essere la mappa?
0: No. Incredibile.
13: Secondo me la risposta al quiz è la seta.
0: Non è la seta.
14: Può essere la moneta?
0: No.
14: Micaela da Bergamo.
0: Non è la moneta.
15: La ferrovia.
0: La ferrovia,
15: la ferrovia. Marisa, la ferrovia. Da Bergamo.
0: La ferrovia.
16: Potrebbe essere la catena?
0: No.
16: Marisa da Bergamo.
0: Non è quella.
17: Ciao Cate Capriolo, la mappa?
0: Non
17: Ciao.
0: È la mappa, ragazzi.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Che cos'è? Cosa può essere antico e comunque legato anche ai trasporti? Ho detto, dando un aiuto, che potrebbe essere un elemento architettonico, verticale, portante di sezione circolare. Basta, non dico altro. Oppure in autostrada una lunghissima di auto lungo l'autostrada che potrebbe anche intrappolarti. Più di così, ve l'ho detta praticamente. 393-444-0444. Aspettiamo la top 10 e soprattutto aspettiamo il momento in cui

0: dato l'aiuto degli aiuti ma non è servito.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Aggiungendo che è un elemento architettonico verticale portante, diciamo che avevo dato quell'indizio in più. Oltre a quello ho detto una lunga, lunghissima, puntini, puntini, puntini di auto lungo l'autostrada che potrebbe intrappolare migliaia di automobilisti. La risposta l'ho data praticamente io. E voi? Sentiamo.
2: Beh, Stefano, sarà mica la coda.
0: No, no, non è la coda, non è la coda. Andiamo avanti.
3: Ciao, Silvia dalla provincia di Monza. Boh, mi verrebbe da dire la coda?
0: No.
4: Riti.
0: No.
5: Buongiorno a tutti. Secondo me l'enigma della Sfinge potrebbe essere la carovana.
0: No.
5: Matteo da Soncino.
0: No. Tutti questi messaggi sono arrivati praticamente dopo che ho dato l'aiuto.
6: Ciao, prima volta vi chiamo, ma vi sento sempre tutti i giorni. Secondo me è la macchina del tempo.
0: La macchina del tempo. La macchina del tempo.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
8: E se fosse la biga?
0: La biga.
8: Sarebbe nato dal lago di Dro.
0: No.
9: Ciao. Luigi da Bergamo, può essere la lancia.
0: No.
9: La lancia auto e la lancia quella sempre degli indiani.
0: No. Paola da Morbegno, potrebbe essere il dirigibile.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Signori, non lo so.
1: Può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti.
0: Non lo so.
1: Che cos'è?
0: Abbiamo detto che è un elemento architettonico verticale portante di sezione circolare, formato, diciamo, generalmente da una base, un fusto, il capitello. Si parla di città antiche, ma la stessa parola potrebbe essere utilizzata anche per definire una lunga, lunghissima, puntini, puntini, puntini di auto lungo l'autostrada che potrebbe intrappolare anche te, magari, durante quelle giornate con il bollino nero.

0: La pomeriggio number one, sono Stefano Federici, ciao a tutti, con me la Sfinge.
1: Può essere antica, oppure legata in qualche modo ai trasporti. Che cos'è?
0: Che cos'è? Avete detto qualunque cosa.
2: Ciao, sono Giorgio da Palermo.
0: Giorgio da Palermo, proprio in Piemonte. Vai, vai. Secondo

0: Vai Giorgio, ridiccelo, vai.
1: Secondo me è la colonna.
0: La colonna, Palermo, grazie a Giorgio, medaglia d'oro.
2: No, è la colonna, Elida Brescia.
0: Elida Brescia, ce l'abbiamo.
3: Buongiorno number one, sono Antonio da Legnano. La risposta alla Sfinge potrebbe essere la colonna.
0: È quella.
3: Speriamo abbia indovinato.
0: Sì,
3: ciao ciao.
0: Grande, grande Legnano.
4: Ciao, sono Nadia. Secondo me è la colonna.
0: Bravissima Nadia, un abbraccione.
5: È la

0: paesi che ascoltano Radio Number One.
1: Ciao Antonio da Milano, potrebbe essere la strada?
0: No, non è la strada, no, no, no, no, no.
2: Giorgio da Sondrio, la colonna.
0: Bravo Giorgio.

porti la colonna, che è questo elemento architettonico verticale portante di sezione circolare, formato generalmente da base, fusto e capitello, e anche la colonna d'auto, no? Una lunga colonna di auto lungo l'autostrada che potrebbe intrappolare centinaia e migliaia di persone con i suoi chilometri legati alla coda, definita anche colonna d'auto. Sono le 15:21, ho perso 8 kg oggi pomeriggio, colpa della malefica, che ritroveremo tra 45 minuti circa qui su Number One con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: sta per eccesso di bellezza. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei!
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia!
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Radio Number One è dove vivi.
4: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? C'è la cantata Noemi, siete su Radio Number One, sono le 15:33 in questo preciso istante. Andiamo in Uruguay, perché quando ti piace una persona, a volte si utilizzano delle tecniche, delle strategie d'approccio pazzesche. E questo ispettore del traffico ha usato un vero modulo di contravvenzione stradale per multare e fare una dichiarazione romantica ad una ragazza che probabilmente ha fermato su una strada o un'autostrada uruguayana o uruguagia. Quindi ha multato questa automobilista per eccesso di bellezza e adesso la gente, dopo aver compilato la multa e averlo pure scritto sulla multa che ha fermato questa ragazza per eccesso di bellezza, rischia il licenziamento perché ha inventato questa infrazione. E questa infrazione poi è stata pubblicata ed è diventata virale, quindi l'hanno vista anche quelle persone che tecnicamente sono più alte in grado di lui, e questo verbale anomalo purtroppo per lui è diventato rapidamente virale sui social media e adesso giustamente ci sarà un processo e addirittura, chiamiamolo, questo ispettore di polizia, questo agente di polizia stradale purtroppo rischia addirittura il licenziamento per aver confessato a questa ragazza il proprio interessamento, multandola per eccesso di bellezza.

14:40. Siamo stati per un paio di minuti in Uruguay, abbiamo commentato questa multa fatta ad un automobilista per eccesso di bellezza con la gente della stradale che adesso rischia il licenziamento perché questo verbale anomalo è diventato purtroppo per lui rapidamente virale sui social media ed è arrivato anche all'attenzione naturalmente dei suoi

0: che tristi.
1: Lo so, però i superiori giustamente si sono incazzati per quello che ha fatto, no? Questo agente della stradale che ha multato l'automobilista per eccesso di bellezza. Cioè,

0: Anche lei è stata multata più volte per eccesso di bellezza. 393-444-0444, piccolo break, ma preparatevi a giocare perché tra pochissimo ci sarà una serie TV a stelle strisce da indovinare. Su Radio Number One c'è
1: il PNO. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

programmatori, colleghi. Con Earth, Wind & Fire era September, siete su Radio Number One, la grande canzone delle 15.45 che anticipa il secondo momento legato al Tutti contro Tutte, il nostro giochino che mette in palio il titolo di supercampione o campionessa anche alle 15.47, visto che siamo rigorosamente in diretta con una serie TV americana. La prima puntata, pensate, arrivò il 16 ottobre di 25 anni fa, siamo nel 2001, furono 10 le stagioni, l'ultima puntata trasmessa il 13 maggio del 2011, episodi doppiati anche in italiano che arrivarono qualche tempo dopo nel nostro bel paese. Per giocare 393-444-0444, ascoltate bene questo file audio e ditemi il titolo corretto di questa serie TV. Come in discoteca!

al lupo, signore e signori. 393-444-0444. 10 stagioni, la prima puntata il 16 ottobre 2001, l'ultima il 13 maggio del 2011 negli Stati Uniti d'America. Vogliamo semplicemente sapere qual è il titolo corretto di questa serie TV.

0: Il 16 ottobre 2001, 10 stagioni, l'ultima il 13 maggio 2011.
1: TOC dovrebbe essere.
0: Come?
1: THEOCO.
0: Ripeti?
1: TOC.
0: Orange County con Marissa, Ryan, eccetera, eccetera. No.

0: prima è lei.
1: Dovrebbe essere Smallville. Gina da Zurigo.
0: Gina da Zurigo! Oltre confine, signore e signori, a Zurigo!
1: Dovrebbe essere Smallville.
0: Grande.
1: Gina da Zurigo.
0: Zurigo, campionessa, grazie a Gina.
2: Smallville, Gianluca da Genova.
0: Gianluca da Genova risponde a Zurigo.
3: Smallville, Alessio da Vigevano.
0: Vigevano, terza classificata, grazie ad Alessio.
4: Ciao, la serie Smallville. Stefano da Pavia.
0: Pavia risponde, grazie a Stefano.
5: Smallville, Ivana dalla Valle Camonica. Ciao.
0: Anche Ivana dalla Valle Camonica, dite pure il paese, non c'è problema.
6: Ciao Silvia, sempre la provincia di Monza, non è Smallville?
0: È quella, bravissima.
7: Mamma, che bei ricordi, la sigla di Smallville, sai, ero giovine.
0: Anch'io.
8: Smallville, dove c'è l'orso, tutto va bene. Ciao Ste.
0: Dove c'è l'orso c'è Superman.
9: Smallville. Ciao Stefano, Nenè da Sondrio.
0: Tesoro, un abbraccione alla Nenè da Sondrio, siamo nel cuore della Valtellina.
10: Vai.
0: Grazie Nenè.
11: Smallville, Mauro e Fabrizio da provincia di Torino.
0: Anche la provincia di Torino c'è.
12: Secondo me la serie televisiva è Smallville.
0: Brava, brava.
12: Emma da Parma.
0: Brava, anche Parma c'è. Saluto anche Jeanette da Cambiago che ha risposto correttamente.
13: Ciao Ste. Può essere Smallville?
0: Può essere.
13: Tiziana da Cisano?
0: Può essere, può
14: certo,
0: essere.
14: Certo, questa serie è Smallville, Marco da Caino.
0: Va bene, è finita la base, signore e signori, era Smallville. Torna la musica protagonista nel PN1 di questo martedì con Don't Stop, la nuova canzone della signorina americana.

0: Up, la nuova canzone di LP, Laura Pergolizzi, statunitense con chiare origini italiane, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme. State qui perché tra pochissimo nel PN1 del martedì tornerà la malefica dall'Egitto, la Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Ciao a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Alle 4 minuto, tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima di tornare a giocare con voi, l'informazione.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Ritrovati dalla redazione, secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito Netanyahu a fine settembre 2023 di un imminente attacco di Hamas contro Israele. La rivelazione compare in un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar, dedicato ai retroscena della liberazione degli ostaggi israeliani del 7 ottobre. Immediata la replica dell'ufficio del premier israeliano, che ha smentito categoricamente la notizia, parlando di una menzogna totale. Intanto all'alba un bombardamento sul villaggio di Kfar Reman, il Libano, ha sterminato una famiglia di 8 persone, fra cui 2 neonati e 2 donne. Israele giustifica gli attacchi che violano il cessate il fuoco in vigore come risposta ad attentati di Hezbollah contro soldati dell'IDF in Libano. Nel frattempo in Cisgiordania le truppe israeliane hanno fatto irruzione all'alba nel villaggio di Anata e nel vicino campo profughi a nord-est di Gerusalemme Est. La Russia riprende attacchi dopo la tregua, raid su Kiev con almeno 2 morti e 7 feriti. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea prima dell'inverno. Femminicidio, Lorena Isceri. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dall'ex compagno Federico Vella dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello il 4 settembre scorso. I funerali della donna si svolgeranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Concludiamo con il calcio. Oggi inizia la stagione della Champions League. Sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid alle 21. Ed è tutto al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.

0: per giocare con noi. L'enigma.
1: Ma non è l'enigma della Sfinge, siete impazziti. Oggi pomeriggio siete impazziti, tutti. Scusate, egiziani.
2: Sono tornata. Sono la Sfinge.
1: Spero male.
2: E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire.
1: Speriamo.
2: Siete pronti a giocare?
1: Prontissimi.
2: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Anche la nostra Sfinge oggi pomeriggio dai numeri, torniamo a giocare con lei. È la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Attenzione al primo fax che arriva direttamente da Sharm el Sheikh, grazie ad Abdul, unico nostro alleato in questo terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte. La parola nascosta di questo martedì è composta da 10 lettere, 4 consonanti e 6 vocali. 4 consonanti e 6 vocali. Attenzione al secondo fax con il primo indizio. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Siamo in ambito sportivo oggi pomeriggio. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. 4 consonanti e 6 vocali. Iniziate a incasellare vocali e consonanti in bocca.

0: Seven con Lado e Young Cook, appena sentiti qui su Radio Number One. C'è in corso il terzo momento legato al tutti contro tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge sta facendo pensare molti di voi, perché è composta da 10 lettere, 4 consonanti, 6 vocali. Unico indizio: può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Non sarà l'unico, per il momento è l'unico indizio giunto dall'Egitto. Sentiamo.
1: Scusami, Alessia da Como potrebbe essere trattativa?
0: Non è una trattativa. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra, sì, ma non è la parola nascosta di oggi.
2: Rifinitura, Maria, Monza Brianza.
0: Beh, la rifinitura sono quelli che fanno magari un pochino di esercizio e diciamo che la rifinitura potrebbe anche far pensare meglio alla formazione, al mister, però non è la rifinitura, no.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Bergamo. La risposta può essere trattativa?
0: No.
3: Ciao ciao.
0: No, no, no, no. Servirebbe una risposta secca, una risposta che ti faccia dire
4: La classifica?
0: Amore mio, cosa hai detto?
4: La classifica?
0: No, siamo un po' fuori strada.
5: Può essere selezione?
0: No.
5: Emiliano da Marnate.
0: Non è quella, Emi.
6: Acquisizione, Ste?
0: No.
6: Dani da Levate.
0: Non è quella, Dani.
7: Ciao, la parola nascosta può essere formazione?
0: No.
8: Può essere la formazione?
0: No.
9: Luigi da Bergamo. A selezione?
0: No.
10: Può essere selezione?
0: No.
10: Edi da Guidizzolo?
0: No, no, no, no, siete leggermente fuori strada, alcuni ci sono andati vicino, però altri come la Sciuda di Taverna sono proprio fuori strada con classifica. Primo indizio: può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Secondo indizio: anche i medici spesso consigliano

0: Tanti sei vocali. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla. Che cos'è?
1: Ciao Paola da Pioltello, formazione?
0: No.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Allora è la distinta.
0: No.
3: Adriano da Brescia, ingaggiare.
0: No.
4: La fisioterapia.
0: No, no, no, dai, dai, dai, forza.
5: La procura.
0: No.
5: Roberto.
0: Non è la procura.
6: Intervento, intervento, no. Intervento.
0: No, Paola. Dai, dai, lo consigliano i dottori o a volte lo sconsigliano, no? Cioè, meglio, la sconsigliano.
7: Ciao Stefano, sempre Alberto d'Albino, può essere l'assunzione?
0: No, no, no, no, no. Dai, ragazzi, ce la potete fare, forza. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla. Vi do l'indizio finale, alcuni hanno già azzeccato, eh? Quando vai sotto i ferri ti stai sottoponendo ad una, eh?

0: può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. C'è stata una grossa di mercato questa mattina da parte di quella squadra, con 4 giocatori acquistati, oppure anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla. C'ho un problema alla colonna, c'ho l'ernia, cosa faccio? Mi o non mi? Quando vai sotto i ferri ti stai sottoponendo ad una
1: artroscopia?
0: No, vabbè. Non vedo più gli aiuti, mi rifiuto.
2: Stefano, secondo me la parola è operazione.
0: Signore e signori, dal passo del tonale i primi sono quasi sempre loro.
2: Stefano, secondo me la parola è operazione.
0: Operazione.
3: La parola nascosta nel sarcofago è operazione. Elena da Orzinuovi.
0: Era impaziente, Miss Elena da Orzinuovi. Hai visto che a pazientarsi arriva prima o poi in top 10 e soprattutto sul podio, seconda classificata. Un bacione.
4: Operazioni Luana da Vertova.
0: Anche Vertova entra in top 10, giusta?
5: Può essere l'operazione. Ciao,
0: è quella. L'operazione di mercato per quanto riguarda il calcio oppure altri sport, quando acquisti i giocatori oppure vendi uno ne acquisti due. Operazione di mercato, anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla l'operazione. Quando vai sotto i ferri ti stai sottoponendo ad una operazione.
6: Ciao Ste, secondo me è operazione.
0: Brava
6: Anna da Cremona.
0: Anna da Cremona c'è.
7: Marcello da Brescia, un'operazione.
0: Bravo Marcello.
8: Operazione. Giusto. Silvia dalla provincia di Bergamo.
0: Anche Silvia.
9: Operazione. Claudia dalla Valle Camonica.
0: Brava Claudia.
10: Operazione Maria Monzabrianza.
0: Dai, ancora, ancora. Vabbè.
11: Operazione Francesco Endine Gaiano.
0: Bravissimo Franci.
12: Dai, operazione.
0: La fai facile adesso tu. Dai che sta per finire la base. Ancora.
13: Operazione Edita Guidizzolo.
0: Anche Guidizzolo c'è.
14: Operazione Giorgio da Lugano.
0: Lugano
15: è l'operazione. Ciao Stefano.
0: Ciao grande Giuliano. Allora signore e signori, abbiamo esaurito la base, quindi andiamo in pubblicità, ma state con noi perché tra pochissimo vi accompagnerò personalmente su strade e autostrade con il traffico.
16: Su Radio Number One, NN1
17: pomeriggio Number One.
18: Se hai uno smart speaker,
19: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
18: Radio Number One è dove vivi tu.
19: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
20: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
19: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna per un veicolo fermo. Ci sono code anche tra Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano per un altro veicolo purtroppo in avaria. Sulla 7 Milano-Genova c'è un ostacolo sulla carreggiata tra Binasco e Pereguardo in direzione Genova, prestare la massima attenzione. Ci spostiamo invece sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla Ovest A50 con code tra la 7 Milano-Genova e 7 Milanese in direzione A8 Milano-Varese per traffico intenso. C'è un veicolo invece in panne tra Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi verso la 8 Milano-Varese, mentre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce è segnalato personale su strada per lavori tra la 4 Torino-Trieste e Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Sulla 10 Genova-Ventimiglia vengono segnalate code tra Celle Ligure e A10 A6 verso Ventimiglia per traffico intenso. Infine sulla 1 direzione Roma Sud è segnalato un veicolo in avaria tra lo svincolo Monte Porzio e Barriera di Roma Sud in direzione Grande Raccordo Anulare con possibili rallentamenti. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Signore e signori, un altro capolavoro di questo martedì pomeriggio, Meraviglioso errore, la nuova di Gianna Nannini, che potrebbe entrare o forse è già entrata nella Play One, la nostra classifica ufficiale, non ricordo bene. Beh, vi sbloccherò il prossimo ricordo sabato, giustamente, no? Perché non riesco a ricordarmi se c'è o non c'è, forse no. Sabato prossimo, appuntamento da non perdere con le 40 canzoni più trasmesse della settimana qui su Radio Number One, un altro appuntamento Play One dalle 18 alle 21. Torniamo a noi, andiamo a Modena, perché un controllore è stato licenziato perché, anziché verificare chi era sprovvisto di biglietto e fare multe, preferiva stare al bar o fare finta di niente. E il tribunale di Modena ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di questo controllore di autobus che, anziché lavorare, passava il tempo a questo bar o seduto a bordo senza effettuare le verifiche. Era stanco. Giustamente, quando sei stanco cosa fai? O non fai nulla o vai al bar.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

per chiudere le discoteche alla domenica pomeriggio e ballavano anche questa canzone nel prepomeriggio, non si può dire preserata, no? Perché aprivano alle 2, 2 e mezza, chiudevano alle 6, 6 e mezza, per consentire l'ingresso ai minorenni. E nel 2010 facevo il vocalist in una discoteca che ricordo sempre con piacere, andava di brutto anche questa canzone intitolata appunto TikTok. Stavamo commentando così quello che è successo a Modena, questo controllore che è stato licenziato perché anziché verificare e fare le multe preferiva stare al bar o fare finta di niente, perché era stanco, giustamente. Franco era stanco anche di percepire lo stipendio? No, quello non lo so, glielo chiediamo, Franco.

0: che verificare e fare le multe, preferiva stare al bar o fare finta di niente. Però lo stipendio giustamente lo percepiva. Lui ha detto: sono stanco, vado al bar perché voglio sedermi.
1: Ciao Stefano, anch'io conosco O Frank, anche lui è sempre O stanco. Ciao Stefano Lazzaroni.
0: Saluto a te amico mio. 393 444 0444. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi sbloccherò un altro ricordo che arriva naturalmente al passato con la grande canzone delle 16:45.
2: Pomeriggio number one. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

16.45, un grazie di cuore come sempre al nostro Dargen, uno dei programmatori di Radio Number One, che ci ha regalato anche questa bellissima canzone che in passato ballavamo all'inizio delle serate in disco, no? Per il pre-serata anche Beyoncé e Jay-Z la facevano un po' da padroni. 11 minuti ci separano dall'inizio di Donne al Volante, tra poco Chiara e Agnes saranno protagoniste per altre 3 ore di diretta qui su Radio Number One. Sta per arrivare Fireflies di Martin Garrix

0: Flies, Martin Garrix, U2 insieme in questo progetto che va a chiudere questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto il PN1 tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra trovate le tre lineette, le cliccate, andate su riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio in compagnia delle donne al volante, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Buon martedì a tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: La prima notte di Champions, ore 21, Real Madrid, Inter al Bernabeu, Kiev contro l'ex Mourinho, l'uomo del triplete, partita delle stelle, sotto i riflettori Mbappé, Lautaro, il capitano nerazzurro.
16: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante, stiamo crescendo anche come gruppo, come squadra, quindi la cosa più importante è fare la miglior partita possibile, sappiamo a chi affrontiamo, quindi abbiamo preparato questa partita nei migliori modi, siamo pronti.
15: Domani Napoli-Arsenal, giovedì Roma e Como. Emergenza Juventus, Locatelli operato oggi al ginocchio, si profila uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis US Open, Dardery eliminato negli ottavi in 3 set da Zverev, stasera scatta nei quarti il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte Shelton Alcaraz, tra le donne in semifinale Coco Gauff. Pallavolo, verso gli europei maschili, il CT dell'Italia del Giorgio ha convocato 14 giocatori, torna in gruppo dopo il lungo stop per infortunio Alessandro Michieletto, giovedì a Napoli il debutto degli azzurri contro la Svezia. È tutto da Jenny De Gaetano.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: casa, perché siamo qui anche oggi dalle 17 alle 20 per tenervi compagnia.
1: E allora, iniziamo subito con la musica, perché poi abbiamo tanti argomenti da mettere sul tavolo. Andiamo!

0: Alfabeti Alfa, sono loro qui su Radio Number One e noi siamo le donne al volante. Buon vento a tutti, buon vento anche a tutti quelli che ritornano a scuola, che siano docenti, che siano studenti, ma soprattutto anche i genitori. Manca poco, anzi c'è già una provincia autonoma che ha, insomma, che ha ricominciato la scuola, che è l'Alto Adige, ma comunque settimana prossima più o meno in tutta Italia più o meno si ricomincia appunto. Ci sono delle novità per quanto riguarda però il registro elettronico.
1: Allora, io inizierei anche chiedendo ai genitori all'ascolto, ma anche agli studenti all'ascolto, se sono favorevoli o contrari all'utilizzo del registro elettronico, che inizia già dalle scuole elementari, forse addirittura dalla materna, ma non ne ho più memoria. Comunque, la novità che potrebbe essere introdotta da 4.000 scuole che utilizzano questo portale di registro elettronico, questa azienda sta lavorando ad una funzione che permetterebbe allo studente di impostare un ritardo nella notifica del voto ai genitori. Perché adesso cosa succede? Mi raccontano, soprattutto alle medie, mio figlio inizierà la prossima settimana, che quando il docente mette un voto 4, 5, 8, prima lo vede il genitore, gli arriva la notifica sul registro elettronico, ancor prima che magari venga detto allo studente stesso. Creando, insomma, c'è un dibattito sul registro elettronico.
0: Esatto, è così anche alle superiori. Io ci sono passata perché anch'io ho avuto il registro elettronico appunto negli ultimi anni delle scuole. Lo chiediamo a voi, 393 444 0444. Continua la musica, Bang Bang.

0: The Bausa con Lose Myself su Radio Number One. Allora succede anche questo, il bello della diretta prevede che qualcuno, la Papa Nicolau nello specifico, si sia dimenticata di chiudere il microfono e così sentivate, ma per fortuna voi siete molto più attenti di noi, di me in questo caso, e quindi insomma avete ascoltato che io e Agnese stavamo parlando per l'appunto del registro elettronico, perché è un argomento che tiene molto banco tra i genitori in questo anno, e io dicevo che da genitore, da mamma, sono profondamente contraria l'utilizzo del registro elettronico, perché non consente al ragazzo di responsabilizzarsi sia per quel che sono i compiti, perché poi viene da te e ti dice cos'è che devo fare di matematica, di italiano, ma soprattutto per quelli che sono i voti, li veniamo a sapere ancora prima dei nostri figli. E allora che cosa succede? Che non si assumono neanche più la responsabilità di trovare il coraggio di venire da te a dirti ho preso 4, ho preso 5, o anche di camuffarlo in qualche modo, no? Di cercare di trovare un modo di non dirtelo, magari provare prima a recuperare l'interrogazione e poi ti dico avevo preso 4 però ho già preso 7, ho recuperato tutto a posto.
1: Bei tempi quando il libretto era ancora cartaceo e i 3 magicamente diventavano degli ottimi 8 fatti con la penna dallo studente, appunto. Non sei l'unica che la pensa proprio così, Chiara, perché ci hanno scritto un po' di mamme, un po' di genitori, ci hanno mandato anche dei vocali che dicono esattamente quello che ormai hai detto tu, cioè che va bene, è comodo per gli avvisi, per qualsiasi avviso che viene dato dalla scuola, ma poi i ragazzi non si responsabilizzano. Vi chiedo una cosa, cari ascoltatori, i messaggi vocali corti, perché non possiamo sentire, ma neanche noi non abbiamo proprio il tempo di sentire messaggi vocali, note audio da quasi 2 minuti, più di 1 minuto e mezzo, meno 30 secondi e va bene così.
0: Dei vocali che siano sintetici come un 4 in matematica.

0: Fat Boy Slim praising you qui su Radio Number One, il registro elettronico. Stop all'ansia da voto. Ci sono alcune aziende di registri elettronici, appunto, che stanno pensando di impostare un ritardo nell'invio della notifica al voto ai genitori. Quindi gli studenti sanno prima, insomma, che cosa è successo durante le verifiche e il voto che hanno preso. E allora ci stavate raccontando, insomma, se siete d'accordo o meno con il registro elettronico. E c'è Roby che ci dice: non c'è più nemmeno il gusto di falsificare la firma dei genitori quando bigiavi, e lì sì che erano guai, se ti beccavano. È
1: o
0: vero.
1: Anche di metterti con il libretto, quello cartaceo, sulla finestra e provare a tracopiare da sotto, ricopiare da sotto la firma di tua mamma. Io ci ho provato una volta, sono finita in presidenza.
0: Ma che dai!
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Radio Number One sempre in tasca.
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Radio Number One.
5: Viabilità.
6: Allora diamo proprio uno sguardo alle nostre strade in questo momento sull'A14 Milano-Brescia a causa di un veicolo in fiamme, si causano code, ci sono code tra Capriate e Trezzo in direzione Milano. Sulla 52 tangenziale nord di Milano, incidente all'uscita Cinisello-Balsamo, Robecco in direzione A8, ro con rallentamenti, code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Piacenza Sud per un incidente in direzione Milano. Traffico intenso su tutte le tangenziali milanesi, sulla 50 ovest code tra Settimo Milanese e Trezzano, sulla 51 est rallentamenti tra Segrate e Cologno Monzese, sulla 52 nord code per 2 chilometri tra tangenziale est e Sesto San Giovanni. In Piemonte, sulla 55 tangenziale sud di Torino, veicolo in fiamme all'uscita alla loggia con traffico rallentato, traffico anche, adesso ci spostiamo verso la capitale, sul grande raccordo anulare direzione interna tra lo svincolo 23 di via Appio e lo svincolo 24 di via Ardeatina. Si segnalano quindi code, traffico intenso sulla tangenziale est in direzione piazzale degli Eroi tra l'uscita di via Nomentana e quella di via Salaria. Incidente su via Ostiense all'altezza di via Giulio Rocco con traffico rallentato, rallentamenti anche su via del Mare in direzione Ostia per un altro incidente, traffico rallentato su via Cassia all'altezza di via di Grotta Rossa per traffico intenso e poi incidente con traffico rallentato su via di Torrenova tra via Maglie e via di Tor Bella Monaca. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.
7: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: quanto che potrebbero essere anche un po' le parole che ogni studente dice ai propri genitori quando hanno nascosto dei brutti voti, quando ancora si poteva fare, perché ormai con il registro elettronico sono i genitori che scoprono i risultati dei figli ancor prima appunto degli studenti. Stavamo parlando proprio di questo, noi donne al volante.
1: Eh sì, abbiamo anche dei vocali interessanti, sentiamo cosa dice questa mamma.
2: Io penso che il registro elettronico, come ogni cosa, sia uno strumento, quindi dipende da come lo si usa. Nel mio caso sono talmente favorevole che ho dato le credenziali anche a mia figlia, quindi normalmente se lo gestisce lei e mi dice solo se ci sono circolari importanti o se devo andare ai colloqui con i professori o quant'altro. Premetto che mia figlia sta facendo le superiori, ma idem è funzionato con mio figlio che ha finito quest'anno le medie.
0: Ah, quindi dei ragazzi e dei bambini responsabili, lei li ha responsabilizzati.
1: Allora, questo vuol dire che evidentemente c'è un ottimo rapporto di fiducia tra genitori e figli, e vuol dire: guarda, io non lo guardo perché mi fido di te e aspetto che sia tu a dirmi quello che c'è da dirmi. Presuppone per l'appunto che però il figlio abbia uno smartphone. Allora, nel caso della ragazza, superiori quindi ci sta. Sulle medie si dibatte, perché qui potremmo aprire un altro capitolo, che è a che età dare, consegnare uno smartphone nelle mani di un ragazzino, perché ormai intorno alla quinta elementare, massimo prima media, penso che il 99% abbia uno smartphone. Io per esempio sono contraria.
0: Non avevo dubbi.
1: E quindi sono contraria, e quindi mi sto chiedendo: ma è possibile non scaricare il registro elettronico alle medie? Cioè, posso farne a meno? E così mi dice tutto mio figlio. Mi dicono che non è possibile, cioè sarò comunque costretta a scaricarlo alla fine, ma ti farò sapere la prossima settimana, dopo che avrai iniziato la prima media.
0: Niente, ti tocca.

0: Radio Number One, il registro elettronico, qualcuno l'ha definito uno strumento di controllo tra i nostri ascoltatori. Dovrebbe far rifletterci questa definizione.
1: È proprio la parola controllo che esercitiamo ormai sui più giovani. Li priviamo del libero arbitrio di sbagliare, di fare quelle sane cazzate che tutti abbiamo fatto, di prendere il brutto voto, di andare in un posto, fosse anche al campetto sotto casa, senza sapere che tua mamma, tuo papà da casa ti stanno geolocalizzando sul telefono. E per quanto questi strumenti in qualche modo plachino e sedino l'ansia dei genitori, che io conosco benissimo perché fa parte dell'essere genitore, però allo stesso tempo non dà loro modo, secondo me, di esercitare quella sana libertà della quale a un certo punto ti devi appropriare, e tu tenerti un po' quel patema d'animo di non sapere se è andato veramente lì dove ti ha detto, se rispetterà l'orario di ritorno a casa, insomma quelle cose che secondo me erano sane.
0: Esatto, l'esagerare, tenere troppo sotto la campana di vetro una persona, sappiamo che non fa mai bene. Però attenzione, perché c'è Stefano che ci dà il suo personale metodo all'antica per insomma tentare di farla franca. Lui aveva il libretto cartaceo e ogni 5 assenze doveva giustificare direttamente il genitore, quindi il genitore doveva direttamente appunto dire non c'è stato per questo motivo o quell'altro. Lui si era procurato un altro libretto e quindi, aprendo i ganci del libretto, aveva inserito questo nuovo e aveva 2 volte la giustifica numero 1, 2 volte la giustifica numero 2 e così via, in modo che prima di arrivare a 5 aveva già fatto 9 assenze. Bravo Stefano.
1: Si era allungato le bigiate di parecchio. Il mio era ancora più particolare, magari ve lo racconto. Intanto c'è Dua Lipa.

0: Break My Heart. La voce è quella di Dua Lipa, Break My Heart, qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante, perché è in arrivo una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
5: Donghia Stefano.
9: Presente.
5: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: 1993, una grande canzone. Loro erano i Take That con Lulu Relight My Fire, un brano che però in origine era del cantautore e produttore discografico americano Dan Hartman, era il brano principale del suo album omonimo del 79. Appunto i Take That poi ci fecero una cover, e attenzione perché inizialmente era previsto che Robbie Williams cantasse la voce solista della canzone, però Gary Berlow lo fece al suo posto perché i produttori ritennero che in verità Robbie Williams non fosse in grado di eseguire questa Relight My Fire. L'hanno messo così un po' da parte, povero Robbie.
1: E infatti poi abbiamo visto come si è rifatto dopo lo scioglimento dei Take That. Io comunque ero team Howard Donald e quei dread lì, certo. Mamma mia. Allora, la grande canzone, torniamo alla realtà, alla cruda realtà che vuole che il registro elettronico la faccia da padrone sui telefoni dei genitori, e invece stiamo anche rispolverando antichi metodi per tagliare scuola, ognuno aveva il proprio. Allora, il mio era particolare, non ero capace a falsificare la firma di mia mamma, quindi che cosa facevo? Io andavo da lei e le dicevo: guarda mamma, una mattina mi svegliavo, facevo un po' finta di non stare proprio benissimo.
0: Certo, grande testo, classico.
1: Esatto, stavo un giorno a casa.
0: Ok.
1: Poi però il secondo e il terzo le dicevo di andare a scuola, in realtà tagliavo. Quindi lei poi che cosa faceva? Siccome si fidava tutto sommato di me, mi firmava il libretto dell'assenza, ma non lo compilava.
0: Giusto.
1: Lo compilavo poi io, solo che lei sapeva che io ero stata a casa un giorno per il famigerato mal di pancia. In realtà poi io il secondo e il terzo andavo a farmi le vasche da qualche parte. Male.
0: Chiara Papanicolaou, un genio del male. Abbiamo scoperto questa cosa qui su Radio Number One.
1: E abbiamo anche un consiglio per gli adolescenti di oggi, Non richiesto, ma ve lo daremo. C'è Ligabue intanto.

0: Love Me Not di Revin Lynne qui su Radio Number One. Ma peraltro stavo pensando alle parole che dicevi tu prima, Chiara, che dicevi che tagliavi la scuola, cioè, quindi tu per balzare usi tagliare. Sai che ogni regione, ogni luogo ha un po' il suo modo per dire bigiare la scuola, insomma non c'è andare.
1: Esatto. A Torino si diceva tagliare, poi c'è bigiare, marinare, insomma ogni città aveva il suo, adesso non esiste più perché non possono più tagliare i ragazzi. Perché pling, tuo figlio non è entrato a scuola, dov'è? Dove è andato?
0: Se vuoi
1: capisci?
0: Sempre, puoi sempre dire,
1: ma
0: no,
1: che grave.
0: Ma è il pullman che ha bucato il treno e quindi la ruota non poteva più andare avanti. E così si è fermato qua.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Buona serata a tutti voi, sono le 18 qui su Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
11: Subaru.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri inglese Ed Miliband in un durissimo intervento. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita. La preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte di via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. Stamane nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera, senza targa, affiorata tra le acque di un bacino a San Giorgio delle Pertiche. La vittima aveva le mani legate. Ed è tutto, a più tardi.

0: Blondie, questa è la sua Good Old Days su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante con voi, lo sappiamo che questa settimana per tanti è comunque stata una settimana di rientri dalle vacanze. Qualcuno è già rientrato, qualcuno magari se n'è andato in questi ultimi giorni, e tutte le volte che rientriamo al lavoro, magari in ufficio, ci chiediamo: ma davvero mi soddisfa quello che sto facendo? Ma non è che è meglio che mollo tutto e vado ad allevare caprette in montagna? Oppure ma perché io non posso viaggiare per un anno intero non stop?
1: È quello che stanno facendo 670 passeggeri molto fortunati. Noi ci siamo domandate se fosse vera questa notizia, abbiamo cercato conferma su più siti e pare proprio che qualche giorno fa sia salpata da Roma la crociera dei record, ovvero 371 giorni a bordo di una nave che riscrive la storia del turismo. I prezzi per viaggiare a bordo di questa nave da crociera vanno dai $100,000 a persona per le cabine standard, fino a sfiorare i $250,000 per le suite più esclusive. Ma dopo tutto, se navighi per un anno, il prezzo quello è.
0: Quello per forza è, esattamente. Comunque sì, un anno intero di navigazione ininterrotta che esplora 6 continenti, 220 porti, 62 paesi. Vuol dire che davvero, appunto, stai in viaggio per più di un anno. Ma voi andreste in vacanza per così tanto tempo? Cioè un anno sabbatico praticamente in giro per il mondo. Lo fareste?

0: Star Woman qui su Radio Number One. 371 giorni in vacanza a bordo di una nave da crociera pronta per girare il mondo e riscrivere la storia del turismo. Ma voi lo fareste mai? Non solo di andare in vacanza in crociera per così tanto tempo, ma proprio per star via da casa per tantissimo. C'è qualcuno che ci dice: io in questo momento non ho le possibilità economiche per farlo, ma se qualcuno mi paga la vacanza sono prontissimo a partire. Perché? Chi siamo noi per contraddirti, caro Omar? Certo. E poi qualcun altro invece ci dice: no, io 2 settimane, per me questa è la durata ideale di una vacanza, poi devo ritornare insomma a casa mia, al mio lavoro.
1: Bravi, così vi vogliamo stacanovisti, abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di lavorare. Beh, io ti dico che quest'estate ho fatto per la prima volta da quando ero scolara 1.5 mesi di vacanza.
0: Hai capito?
1: Sì, me la sono goduta. Beh, dopo 1.5 mesi iniziavo ad avere voglia di tornare alla quotidianità, al lavoro, insomma al tran tran. Per quanto poi una volta tornata mi sono resa conto che le vacanze fossero durate 1 settimana o 1.5 mesi, così come effettivamente è stato, non ho percepito la differenza. Cioè alla fine, quando poi le guardi dopo, passano comunque talmente in fretta che boh, dicevo vabbè, ma sono stata via 1.5 mesi, ma mi sembra di essere stata via 1 giorno, 1 settimana.
0: Volano proprio. E non è volano. Giusta però questa cosa, dobbiamo fare qualcosa per cambiare, perché uno sta via davvero 1 anno e sembra vabbè, ma alla fine potevo fare anche solo 1 settimana in crociera. No, sei stato via 1 anno, questa è la nostra percezione, deve cambiare. O dobbiamo
1: però
0: cambiare
1: ti posso dire. Però ti posso dire, dicevo che volevo tornare a Torino, la mia vita, però solo tipo l'altro ieri, mentre ero sul balcone, a un certo punto ho avuto un momento in cui è come se mi si fosse annebbiata la vista, ho visualizzato il mare di Rodi e volevo mettermi a piangere, cioè volevo già tornarci. Tremendo.
0: Tremendo. Sei tremenda.

0: hanno fatto ballare tutti quando hanno presentato questa Cuoricini come cose ascoltati su Radio Number One, dopodiché si sono lasciati e si sono sciolti. Ci chiediamo, ma torneranno mai insieme, almeno artisticamente? Opzione da non escludere.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità

0: L'autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
0: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: E allora vediamo che cosa sta succedendo sulle nostre autostrade. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove la situazione è critica. Ci sono code per veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Il traffico è intenso anche tra Dalmine e Bergamo verso Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano, incidente alla barriera di Sesto San Giovanni. Ci sono code per 2 chilometri, anche per il traffico intenso. E anche sulla tangenziale est c'è un incidente allo svincolo di Linate. Passiamo alla A12, la Genova-Rosignano, dove c'è una perdita di carico tra la A7 e Genova Est verso Livorno e poi code per veicolo fermo tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Andiamo sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono code per incidente tra Fidenza e Piacenza Sud verso Milano. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la A14 verso Bologna e veicoli scortati per maltempo tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova. Andiamo sulla 1 Firenze-Roma, il traffico è rallentato per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna e poi sul grande raccordo anulare il traffico è rallentato sul tratto Casilina-Appia in direzione dell'Appia a causa di un incidente all'altezza dello svincolo di Ciampino e sul tratto Salaria-Casilina c'è una chiusura tra lo svincolo 15 La Rustica e lo svincolo 16 Via Prenestina per un veicolo in fiamme. Guidate sempre con molta prudenza.
4: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Siete con le donne al volante su Radio Number One. Noi qui ogni pomeriggio parliamo, chiacchieriamo, ma la realtà è che il nostro vocabolario si sta impoverendo sempre di più e che nella nostra quotidianità pronunciamo sempre meno parole. Una volta ne dicevamo circa del 28%, pronunciamo ogni anno tra le 300 e le 500 parole in meno al giorno.
1: E tra le cause più ovvie c'è la diffusione dei social media, delle app di messaggistica. Però se ci pensiamo, ormai gran parte delle nostre operazioni quotidiane è interamente fatta sulle piattaforme digitali. Io penso, per esempio, se devo prenotare una visita medica o qualsiasi altra cosa e c'è la possibilità di farlo online con un calendario, io scelgo quello. Io non chiamo, ormai non chiamo più nessuno, perché non voglio, perché devo sprecare delle parole quando c'è un altro modo per ottenere lo stesso risultato. E così
0: poi, per esempio, prenotiamo attraverso le app, la messaggistica istantanea, lo smart working, utilizziamo la cassa automatica al supermercato. Ora non è che debba parlare di chissà che cosa con la cassiera, però sono comunque forme di comunicazione. E quindi nel 2015 pronunciavamo 16.000 parole al giorno, nel 2019 invece 12.700. Andando avanti di questo passo rimarremo senza parole. Noi no, cioè speriamo di no.
1: Noi no. Esatto, noi potremmo rimanere senza parole fuori dal lavoro, ce ne stiamo nel nostro bel silenzio, che va bene così. Poi quando siamo qua, insomma, dobbiamo recuperare tutto quello che non abbiamo detto prima, perché altrimenti sennò ci licenziano. Quindi va bene così.

0: La voce di Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One alle 18.36. Dicevamo pochi minuti fa che il nostro vocabolario si sta impoverendo a causa dell'intermediazione di tutte le piattaforme, di tutto il web, il digitale che utilizziamo nella nostra vita, quindi pronunciamo sempre meno parole, ma d'altro canto l'enigmistica va a gonfie vele, a partire dalla famosissima settimana enigmistica che non cede il passo al digitale, così come tutta la carta stampata ha dovuto fare negli ultimi anni, ma continua ad andare a gonfie vele.
1: Che peraltro mi viene da dire, i cruciverba se si fanno da soli si fanno in rigoroso silenzio. Sì, perché sì, devi star lì, pensare, trovare la parola, eccetera eccetera. Peraltro sì, appunto, non solo la settimana enigmistica ma tutta l'enigmistica, le riviste di Sudoku, quindi anche quelle un po' più di settore su un gioco solo, prova a farli tu con il telefono, con il tablet, è in effetti più scomodo rispetto a scrivere la parola con carta e penna, e quindi appunto fortunatamente questo tiene ancora banco.
0: Sì, insomma, la carta può dimostrare di avere ancora un business decisamente redditizio, ma per me il discorso per esempio vale anche per i libri, i romanzi, saggistica, qualunque cosa una voglia leggere. Io ho ancora bisogno del libro cartaceo, cioè non riesco a leggerlo in formato digitale perché lo trovo dispersivo, perché non riesco a tornare indietro se voglio tornare indietro, quindi continuo ad affidarmi ancora al vecchio libro di carta. Chiaro che la settimana enigmistica o l'enigmistica, non parliamo di parola proferita, di parola scritta, però sempre parola è.
1: Anche perché così il cervello fa ancora esercizio.

0: Selena Gomez qui su Radio Number One. Non solo l'enigmistica tiene botta, tiene banco, anche quei libri enigma che non abbiamo citato. Sono questi libri, veri e propri volumi, in cui bisogna risolvere dei casi, delle situazioni, partendo appunto da una storia, magari proprio dei casi di omicidio, perché per esempio c'è anche Carlo Lucarelli, famoso giallista, che insomma ha scritto questi libri che ti impegnano, ti tengono veramente impegnati. Quindi tu appunto leggi, capisci cosa devi fare, che poi arrivi ad un assassino, ad un movente, c'è tutta una scena molto interessante.
1: Cioè, ma quindi è proprio un libro, un testo scritto, e tu in qualche modo devi capire, devi risolvere il mistero?
0: Sì, è come se fosse un Cluedo, però sotto forma di libro. Esatto. Un Sherlock Holmes della spiaggia, ecco.
1: Mardoku, che poi invece in realtà è un'altra cosa. Restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Tentazioni, Tina Turner con questa Two People dal 1986, le nostre grandi canzoni. Questa Two People, a differenza di brani più aggressivi di Tina Turner come Typical Male oppure The Best, mostra un lato più morbido e riflessivo dell'artista, perché il testo parla della forza di una relazione capace di resistere alle difficoltà, che è un tema che si sposava bene, scusate, con la sua storia personale di rinascita dopo anni molto complicati.
1: Peraltro questo brano è contenuto nell'album Break Every Rule, che proprio oggi compie ben 40 anni, pubblicato appunto l'8 settembre del 1986. Peraltro era un album di sfida, perché dopo aver venduto milioni di copie con Private Dancer, Tina Turner si ritrova davanti appunto ad una sfida enorme, cioè dimostrare che il suo ritorno al successo non era stato un caso isolato, e quindi anche per promuovere questo disco e per far sì appunto per vincere questa sfida organizzarono la discografia e Tina Turner organizzarono un tour che entrò nel Guinness dei primati, perché Tina intraprese il gigantesco Break Every Rule World Tour, dove ci fu anche un momento clamoroso, perché a Rio de Janeiro lei si esibì davanti a circa 180.000 spettatori paganti, stabilendo un record mondiale per un concerto solista, un record mondiale ovviamente per il 1988, quando si tenne questo grandissimo concerto, grandi concerti anche per una grande artista donna, che non è così scontato che appunto fare totalizzare questi numeri.
0: Un'artista incredibile, Tina Turner, l'abbiamo trovata protagonista della nostra grande canzone. Ora su Radio Number One torniamo al presente, perché ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: I Maroon 5 con Lisa, questa era la loro Priceless. Parliamo un attimo di Lisa, che in verità all'anagrafe si chiama La Lisa. Lei è una cantante thailandese che però faceva parte del gruppo delle Blackpink, un gruppo K-pop. Lei era l'unica componente non coreana, ma appunto della Thailandia. E attenzione, perché proprio domani aprono le prevendite per il documentario Always La Lisa, così si chiama, che sarà disponibile nelle sale di tutto il mondo solamente il 12, il 14 e il 17 ottobre. Ovviamente è un documentario su tutta la sua vita, anche sul poi la carriera da solista e la carriera anche da attrice.
1: Eh sì, di cose ne ha da raccontare, perché tra l'altro ha anche fatto parte della cerimonia d'apertura della finale dei mondiali negli Stati Uniti la scorsa estate, poi anche attrice nella terza stagione della serie TV White Lotus. Io sono arrivata fino alla prima, nella seconda invece, ricordiamolo, tra le protagoniste c'era l'italianissima Sabrina Impacciatore, la nostra grandissima Impacciatore. Restate con Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
12: E si continua la serata qui su Radio Number One, sono le 19.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Radio Number One Notizie.
17: Ex Ilva, le aziende dell'indotto sospendono le procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori su richiesta del governo, che oggi a Palazzo Chigi incontra enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self costa circa 2,17 euro al litro, la benzina si attesta intorno ai 2,06 euro al litro. In autostrada la benzina self tocca la media di 2,143 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto delle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Il pieno di benzina di oltre 3,5 euro, un pieno di diesel addirittura di 14,2 euro in più, sottolinea l'Associazione dei consumatori, che parla di effetti devastanti sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. Le borse europee chiudono fiacche anche per il rialzo del petrolio. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. Ed è tutto, a più tardi.
18: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La Gianna Nazionale, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, questo è il suo nuovo singolo che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi, noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, e abbiamo deciso, ormai siamo diventate amiche e andiamo a vivere insieme, sì, così, co-housing.
2: Tu scherzi, ma io è un sogno che ho in serbo con una mia carissima amica da anni. A questo punto, se ti vuoi unire anche tu, troviamo una via di mezzo tra Torino e Milano, Bergamo, e troviamo, perché in realtà è un fenomeno in aumento quello del co-housing, soprattutto al femminile, cioè donne over 50, più o meno questa è l'età, che decidono di andare a convivere. Spesso si tratta di donne separate con figli che decidono di darsi una mano sotto tanti fronti: economico, la gestione dei figli se sono separate, poi anche in vista della vecchiaia, condividere la vecchiaia insieme.
1: Peraltro questa è una cosa veramente bella, cioè tu non sei da sola nella tua terza età, diciamo così. Spesso poi questo fenomeno del co-housing, che è stato inventato in Danimarca negli anni 70, poi si è espanso un po' ovunque nel mondo, più o meno, tu non è che vivi esattamente nella stessa casa condividendo proprio tutto con la tua amica, hai i tuoi spazi privati, i tuoi spazi personali, ci sono appunto però delle stanze in comune, come potrebbe essere per esempio la cucina o comunque una sala per tutti, anche il giardino, per fare giardinaggio insieme, coltivare le rose, sai, il mio sogno.
2: In Danimarca ci sono ben 400 comunità e stanno prendendo piede molto anche negli Stati Uniti, nella Corea del Sud, proprio per la condivisione della quotidianità economica ma anche emotiva. E quindi, ma chiediamolo, lo chiediamo alle donne, ma lo chiediamo anche agli uomini, cioè perché questo fenomeno riguarda principalmente le donne?
1: Ma no, per tutti. Ma voi andreste a vivere con i vostri amici, con i vostri migliori amici? 393 444 0444, arriva Kylie Minogue.

0: Sunshine su Radio Number One, le 19:13 con Agnese e Chiara. Abbiamo parlato del fenomeno del co-housing, che è molto praticato nei paesi del nord Europa. Donne che decidono di vivere insieme, condividere la vita, magari con figli se sono separate o anche senza, però è un fenomeno che invece in Italia stenta a prendere piede, soprattutto per quel che riguarda gli uomini, perché ci siamo rivolti proprio a voi. Federico dice no, vivo da solo, andrei a vivere solo con una compagna, non con un amico. Ma le nuove generazioni, che sono sempre un passo avanti, invece la vedono già diversamente, perché Alessandro di 11 anni andrebbe a vivere subito con il suo amico Nicolò.
1: Oh, bravo Alessandro, io credo in voi due, io credo in voi. Peraltro ci dice anche mia sorella Celeste, vorrebbe andare a vivere con la sua amica Mia, 8 anni, quindi comunque
0: subito indipendenti.
1: Subito
0: ci
1: indipendenti.
0: Piacciono.
1: Piacciono soprattutto alle mamme e ai papà. Però attenzione, perché c'è anche chi ci scrive: io andrei a vivere in un eremo con il mio cane, massimo un pesce rosso. Quindi di umani qui proprio non se ne parla
0: da nessuna parte. Sempre in nord Europa, a Bergen, che cosa succede? Un altro fenomeno che forse non ha un suo nome, ma c'è la tendenza invece ad affidare le proprie case, quando ci si assenta per periodi più o meno lunghi, a terze persone sconosciute gratuitamente. A patto che badino alla casa, quindi la tengano, la curino, annaffino le piante, portino fuori il cane se c'è il cane. Però l'unica cosa che, gratuitamente, però l'unica cosa che mi chiedo è: ma se non vengo pagato, perché dovrei venire a casa tua a vivere? Cioè, sono un homeless.
1: Ma no, ma perché no. I norvegesi loro danno per scontato che insomma si faccia tutto con amore e per amore delle case, anche quelle degli altri, per amore degli animali. Appunto, se hai un cane da portare fuori, se devi dare da mangiare al gatto, al pappagallo oppure al pesce rosso, si fa tutto per aiutarsi, per scambiarsi. Io ti do la casa e tu mi regali tutto quello che puoi dare, insomma, al mio cagnolino.
0: E tu lasci casa tua e vieni, non lo so, mi torna solo se sono magari uno che ha un appuntamento di lavoro, deve stare una settimana a Bergen, non sa dove andare, va a casa del tizio e gli porta fuori il cane. Vedo più così.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill, qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arrivano le previsioni meteo. Attenzione perché da stasera cambia tutto.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al barlumino.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: E ci raggiunge Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos, benvenuto, buona serata.
3: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
2: Dacci buone novelle, per favore, prego.
3: Sì, in realtà cambia tutto nella giornata di domani, dopo una lunghissima estate con temperature veramente elevate, valori appunto anche di 38-39 gradi. Domani finalmente l'estate, quella terribile con temperature elevate, finisce, perché arriva aria più fresca, si torneranno forti temporali sin dalla mattinata di domani, quindi tutto il nord-ovest, ma domani pomeriggio anche il nord-est, Toscana, temporali anche severi con rischio grandinate, colpi di vento per l'arrivo di aria fresca oceanica e instabilità che ci accompagnerà anche nel corso di giovedì, con un sensibile calo delle temperature rispetto alla giornata.
2: Sarebbe bellissimo trovare una via di mezzo, ma a quanto pare non è possibile con questo meteo. Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Buona serata, ciao.
4: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro, con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: Una delle nostre canzoni dell'estate preferite, quella di Gaia, Bossa Nostra, qui su Radio Number One. Ma allora, parliamo di una cosa che in verità è già stata detta, è già uscita un po' di tempo fa, ma noi la vogliamo ripescare perché ci sembra una cosa geniale, ovvero quei robot umanoidi che ti puliscono casa per 26 euro l'ora. Adesso mi sembra un investimento che si può fare.
1: No, invece a me sembra veramente un'enormità, ma cosa? Ma scusa, mi avessi detto, ma lo vuoi l'umanoide che ti spiccia a casa per 5 euro? Allora ti dico sì, ma per 26 no, cioè preferisco da lavorare ad una persona, una governante, uomo o donna che sia, che fidata, che si occupa della casa. Ma 26 euro, ma siamo matti?
0: Ma comprende anche l'elettricità, la ricarica. Ma sì, dai, alla fine tu non devi fare niente, fa tutto il robot perché sa benissimo cosa deve pulire e quanto, perché ovviamente è un robot con intelligenza artificiale, quindi capta tutti i granelli di polvere che vede, che tu invece non vedresti, e zac e zac, e hai una casa linda e perfetta e pulita. Ma è meravigliosa questa cosa.
1: Guarda,

0: ritorno dance di Miley con Best Persuades qui su Radio Number One. C'è Stefania da Mantova che ci dice che lei guadagna 8 euro lordi all'ora per insomma un'impresa di pulizia, quindi di non comprare il robot umanoide che pulisce casa per ben 26 euro l'ora. Lei è disponibilissima, quindi signore e signori, io l'ho già prenotata per casa mia, se poi voi volete.
1: Ma poi 26 euro per un'ora sola, perché il massimo della durata evidentemente della batteria di questi robot umanoidi è 26 euro, dopodiché lo devo anche mettere in carica. Ascolta, tra un po' c'è una grande

0: su Radio Number One. Restate con noi perché tra pochissimo arriva una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Abbiamo parlato molto delle abitudini dei paesi del nord in questa puntata delle donne al volante. Per fortuna che gli ABBA avevano l'abitudine di suonare insieme, così ci hanno regalato tantissime canzoni, così come questa Take a Chance on Me che abbiamo ascoltato su Radio Number One, proprio la nostra grande canzone.
1: E peraltro il titolo di questa canzone non doveva essere Take a Chance on Me, ma Billy Boy. Poi c'è stata tutta una storia un po' particolare, perché il titolo deriva, le origini della canzone risalgono a Björn Ulvaeus, credo si dica così ma non ne sono sicuro, comunque uno dei quattro componenti degli ABBA, che era un appassionato corridore, e mentre correva lui di solito ripeteva un ritmo stile simile a chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, chick-a-chack, per scandire il proprio passo, e quindi questo poi si è evoluto in Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance, ed è diventato il testo e il titolo definitivo del brano che appunto abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One come grande canzone.
0: Sono le 19:45, siete con Agnese e Chiara, adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare

0: Cioè uno non fa in tempo a distrarsi un attimo che subito si perde dei pezzi importantissimi della vita delle star, cioè che ti perdi. Io ero, figurati quanto sono antica, ero rimasta Orlando Bloom, che voglio dire ormai fa parte della preistoria,
1: certo.
0: Per lei adesso c'è Justin Trudeau.
1: Ma certo,
0: devo stare più sul gossip, richiamami.
1: Ma scusami, loro sono anche venuti in Sardegna a fare a Porto Cervo ad una festa, lei ha anche cantato davanti a tutti fan e non fan che erano lì da loro con Justin Trudeau al seguito, e tu ti sei persa questa notizia dell'estate?
0: Ciccia, me la sono proprio persa. Sai che ho fatto un mese e mezzo di vacanza e quindi Katy Perry non era la mia wish list.
1: No, dici. Continuiamo con la musica, c'è un ultimo disco, Sophie and the Giants.

0: Giada Pendenza qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore insieme, donne al volante, con voi Agnese e Chiara.
1: Ci risentiamo domani pomeriggio alle 17. Vi auguriamo una buonissima serata. A domani.
0: Ciao, a domani.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.

0: mattina che mi sono svegliato, no? Volevo prendere un aereo, niente, non c'è stato verso oggi, volevo prendere uno qualsiasi, non c'era oggi, non volevo.
1: Ma perché non aveva il biglietto?
0: No, no, ma oggi c'era lo sciopero nazionale degli aerei, ho visto che c'era lo sciopero, ho fatto un casino. Va bene, però stamattina è andata così, mi è andata male anche stamattina, che sa che io mi sveglio, quando mi sveglio, secondo quello che ho voglia di fare lo faccio.
1: Quando si sveglia?
0: Quando mi sveglio soprattutto. Va bene, va bene.
2: A righe o a quadri?
0: Sì, esatto, non lo saprei ancora. Va bene, buona serata, benvenuti, c'è il signor Gabbro, come sempre ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, e ovviamente questo è il programma che in assoluto l'Happy Hour per due ore alza il livello, e solo qui c'è il qui e da nessun'altra parte.
1: Lo dica, lo dica.
0: Lo diciamole. Allora, per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo,
1: prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
0: Esatto, e allora metti il caso che ci avete un amico che si chiama Corbiniano, o un amico che si chiama Corbiniana.
1: Bello questo, non l'avevo mai sentito.
0: No, neanch'io, però va bene quasi, perché sul calendario c'è scritto, non si è scritto. Lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, ha capito? Oh, e attenzione, questa
1: attenzione.
0: È importante. Esatto, oggi è la giornata mondiale dell'alfabetizzazione, ha capito?
1: Dalla A alla Z.
0: Esatto, lei la sa la canzone. A, E, I, O, U,
1: Y.
0: Niente, niente.

0: Sandra, my body isn't ready. Il mio corpo non sta ridendo.
1: Lei è un cretino.
0: No, vabbè.
2: Laureato in inglese, lei, in lingue.
0: Minimo. Lingue, però salmistrate, mi raccomando, perché lei lo sa come funziona. Buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire puntualissimo dalle 20 fino alle 22. Un paio d'ore cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi. Vi raccontiamo tante cosucce, no? Giusto per stare leggeri in una giornata. Alziamo il livello, perché qui c'è solo qui. Da nessun'altra parte, è un dato di fatto, ormai l'abbiamo certificato. E sicuramente una delle cose. Aspetta, che saluto due o tre aspetti. Che
2: vada, vada, non si preoccupi.
0: Salutiamo Anna Ilaghi, la Brianza. Salutiamo Luigi, che invece questa sera ascolterà, anzi, guarderà le partite, ma con sottofondo la nostra radio. Grazie, Luigi. Buona serata anche a te. Buona serata anche a Marco. Buona serata anche a Sibilla e tutti coloro che stanno messaggiando. Anche perché potete messaggiare,
2: certo, perché abbiamo un numero, il 393-444-0444. Scriveteci quello che vi pare, ma soprattutto prenotate le vostre richieste del dedicato, che tra poco inizieranno, quindi potete regalare una canzone a chi più vi va.
3: Oh, ciao ragazzi, ecco, come va? Com'è qua il movimento?
0: Meglio prima che arrivasse lei, però va bene uguale. Buonasera Berti, cosa fa di bello stasera?
3: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Non avevamo dubbi, vabbè, vado al bancone e noi andiamo avanti.
2: Stia lì, guarda.
0: Stia lì che è meglio. Allora, tra le tante novità che ci sono, ovviamente, all'interno, tra le altre che prima, mamma mia, oggi
2: tantissime,
0: oggi un
2: ridere,
0: io e il signor Gabbro, che siamo, pensate, ci siamo presentati fuori dalla RAI e abbiamo citofonato alla RAI e il signor Gabbro ha fatto un'imitazione e ci hanno fatto entrare.
2: Pensavano che fosse un conduttore.
0: Ha capito, mi rifaccio.
2: Non elettrico, però.
0: Me la rifaccio un attimo.
4: Buonasera!
0: Uguale. Quanti è bravissimo. Allora, attenzione. Non ho capito che.
2: Dai, che martedì, andiamo avanti, che c'è tutta la settimana.
0: Che sono martedì. Attenzione, perché poi abbiamo anche l'ufficio reclami. Metti in caso che volete reclamare o volete insultare, per esempio, il vostro capo ufficio. Comunque la giornata è andata storta per qualche cosa, fateci sapere com'è andata la giornata, che noi acquisiamo tutti i reclami, no?
2: Se invece siete voi il capo, potete anche insultare voi stessi.
0: Esatto, che sarebbe un'ottima idea. Poi nel frattempo adesso stiamo preparando questa cosa bellissima, che è la situazione dei complotti, che la sta preparando con molta cura il signor Gabbro, di cui poi riprenderà forma nei prossimi giorni. Poi per quanto riguarda il gioco aperitivo, dove potrete vincere questi 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabbro, e lì dovrete indovinare, insomma, la voce che il signor Gabbro, insomma, imiterà nelle prossime puntate, perché è a sorpresa.
2: Quelli vanno a ruba, degli spazi del dedicato.
0: Ruba. E attenzione, perché poi ovviamente noi daremo tre opzioni e tre nomi e voi dovete indovinare quello giusto. Bene, nel frattempo salutiamo anche Luca e Gabriele. No, ci hanno salutato. Paolo che saluta Luca e Gabriele. Grazie, ciao Paolo, buona
2: ciao,
0: serata.
2: Ciao.
0: E ovviamente voi sapete che qui c'è sempre buona musica, quella non manca mai 24 ore su 24. Quindi non cambiate la frequenza, come si usa dire, ma state con noi, anche perché poi siamo ricchi di buona musica, come in questo caso.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Radio Number One. Oh, cosa state combinando? Molti so che stanno guardando le partite, perché già qualcuno ha detto che stasera ascolterà la radio, ma di sottofondo, cioè di sottofondo avrà la radio, ma guarderà le partite, no?
1: Ciao, ci siamo lì.
0: Tutto a posto.
2: Tutto bene?
0: Buonasera, Max, tutto a posto. Fa delle imitazioni che già, o signor Gabro che fa delle imitazioni, ci mancava solo lei. Ciao Diletta, buona serata. Nel frattempo ci sono delle cose curiose dal pianeta, e una delle più curiose, secondo me, è quella lì, no?
2: Ci sono delle invenzioni stranissime nel mondo, soprattutto in questo periodo storico, dove l'intelligenza artificiale, le telecamere riescono a sorvegliarci, a volte anche grazie alla nostra temperatura, quindi al calore termico. È stata inventata una camicia in stile hawaiano proprio per confondere queste camere.
0: Sì, pare che questo brevetto, che dovrebbe anche essere prossimamente messo in commercio, poi con i limiti dovuti, presumo anche bene, è studiato da questi ragazzotti che hanno messo in piedi questa sorta di camicia hawaiana, per modo di dire, che poi non è così hawaiana, nel senso che ha una serie di disegni molto confusi all'interno dello spazio, appunto, della struttura del filato, che vanno a confondere l'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'identificazione poi del personaggio che la veste. Quindi il problema è che non è un problema se non c'è il problema, ma se c'è un problema diventa il problema, lei ha capito, no?
2: Allora non è il mantello dell'invisibilità,
0: esatto,
2: diciamolo,
0: cioè. Diciamolo, però è una cosa che comunque, se effettivamente fosse processata e poi fosse messa in commercio, diciamo che se qualcuno c'ha delle male intenzioni, sicuramente con quella camicia lì non va mica bene, non gliela devono vendere, secondo me, no? Poi vedere
2: il digital camouflage, ma l'hanno chiamato
0: il com'è che lo chiamano?
2: Digital camouflage, sa, per camuffare un po'.
0: Che bel nome.
3: Non mi meraviglia, mio
0: signore. Non è meraviglia cosa? Ha detto che bel nome, non lo so, ma in cucina ci vuole stare lei ogni tanto a far da mangiare o...
3: È impossibile, mio signore.
0: È impossibile. Va bene, siete su Radio Number One e questo è l'Happy Hour. Più tardi, anzi, tranno molto anche il primo spazio del dedicato. È un po' di

0: Si muove, buon vento, giovanotti, Alfa insieme. Attenzione, tra un attimo un'occhiatina alla situazione meteo prima della situazione invece delle vostre richieste nel dedicato.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Radio Number One Meteo.
7: Eccoci qui, buona serata, benvenuti l'Happy Hour, e all'interno dell'Happy Hour un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta ad avvenire, ovvero domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che puntualmente ci forniscono le informazioni. Allora attenzione, domani al nord rovesce temporali anche a carattere di nubifragio. Attenzione al centro, rovesce e locali temporali in arrivo sull'Alta Toscana e entro sera anche Umbria e anche nelle Marche, mentre al sud tempo stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Per restare sul pezzo, comunque sempre più informati sul pezzo, mi raccomando, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
0: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: c'è gente che fa e niente, glielo spiego dopo. Allora, buona serata, benvenuti Radio Number One. Come sempre l'appuntamento dell'Happy Hour, protagonisti voi, no? Al nostro numero.
1: L'aperitif con il dedicato al 393-444-0444.
0: Mamma mia, guardi lei, come fa a sapere tutte queste...
2: Ecco,
0: ci mancava lei che c'è Giunciane che imparava il cinese.
2: Sì. Appellitivo.
0: Sta imparando il cinese. Sì, sì, sicuramente. Come Tami Impala che ha fatto il disco. Va bene, allora, nel frattempo, attenzione che abbiamo pochissimi spazi questa stasera, come ieri, sta arrivando uno dopo l'altro, mi fa molto piacere. Salutiamo il signor Pitto che ieri ha fatto della palestra e oggi sta mangiando un cinghiale con la polenta, quindi
1: è intero?
0: Direi che è integrale, è un cibo ideale per chi fa dello sport. E salutiamo invece anche Patrizia che voleva ascoltare.

0: cantare una canzone che gli ricorda il suo primo fidanzato. Pensi un po' a lei, come
1: è venuta un po' di nostalgia.
0: Ma non a me, ma veramente a
1: no,
0: Patrizia.
1: A lei.
0: Però è il primo fidanzato. Patrizia dice: mi ricorda il mio primo fidanzato,

Let Me Stay, una delle canzoni che ha coronato il periodo d'oro degli anni 80 Teresa Randalli, poi arrivò anche in un altro step musicale in un secondo tempo un po' meno fortunato e poi ultimamente è ritirato in meditazione, non si fa più chiamare Teresa Randalli, ha cambiato anche nome, si fa chiamare Sananda Maitreya, quindi se volete chiamarlo al telefono non ti, se dici Teresa non ti risponde al telefono, niente, funziona così, va bene. Fabri Fibre, Pinguini Tattici.

0: Che noi tanto amiamo, anche con questa canzone che non è sì nuova, però è una di quelle canzoni che se l'ha fatta un po' riconoscere, no? Conoscere al tempo e portare in palmo di mano. Non so lei, signor Gabro, però.
1: Sono cioè... d'accordo, poi ha suonato anche a San Siro, è stato un grandissimo show.
0: Ma me l'è andato?
1: Purtroppo no, perché no. Ero qui in diretta. E dove andavo? Lei mi fa sempre lavorare.
0: No, lei andava là, faceva l'imitazione, ma che la facevano entrare. Diceva che
1: difficile, so, però, perché lui balla veramente bene. Io sono un po' di legno.
0: No! Oh, dai, che brutta immagine che ho di lei in questo momento.

0: Disco Machine, bellissima. Honey Boy, Radio Number One. Prima di arrivare a un altro spazio del dedicato tutto a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio Number One presenta...
0: Mamma mia, io quando sono in questo locale non...
12: Buonasera.
0: Ma buonasera, che cosa? Buonasera a lei, buonasera.
3: È andata a scuola anche oggi,
0: sì,
3: la barista?
0: Anche oggi, no, lei sa che sta imparando, sta impalando il cinese.
3: Da tre anni.
0: Da tre anni che lo sta impalando. Maledetta primavera. Allora... Niente, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, ogni sera un paio d'ore, così stiamo a essere leggerini, leggerini, anche se qui c'è solo qui, nient'altro, quindi qui alziamo il livello in modo assoluto, e questo è un dato di fatto. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, perché ci sono anche coloro che ci salutano, gente educational, come la chiamo io, e allora salutiamo anche Tonino, ciao Tonino, salutiamo gli amici della provincia di Como, buona serata anche a Giulia, buona serata anche a Jacopo e a tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.
3: C'è la coda stasera.
0: Sì, sì, c'è la coda del serpente, pensi un po' lei.
3: Che viene giù dal monte,
0: no,
3: esatto.
0: Guardi.
13: Non ci abbiamo più spazi.
0: Eccolo qua che è arrivato. Non ci abbiamo più spazi, quindi niente, anche stasera è andata così. Però quelli che fino a poc'anzi hanno richiesto la loro musica, tranquilli, perché la loro canzone sicuramente arriva. Attenzione che ci abbiamo una richiesta, dove dice: ciao, volevo richiedere questa canzone per ricordare i miei bei tempi, il ballare, il divertirsi tra amici, le chiacchiere sul muretto, le figurine e tante altre cose che hanno fatto parte della mia vita. Ci sarebbe ancora uno spazio? Certo, nello spazio c'è dello spazio. Già è arrivata la canzone, Canolo.

Niente, abbiamo la ola su questa canzone. Gigi, si è alzata una ola dal web, dal nostro WhatsApp. Tutti hanno detto spettacolo questa Nada Live di Cano. Vedi certe volte le richieste cosa fanno? Vede. Adesso Cazzia.

0: Don't Clap, Radio Number One. Oh, ma quanti siete stasera? Ma tra le altre cose, signor Gabro, sì, c'è della gente che la saluta, lei non la saluta, è maleducato lei. Non, cioè, quindi lei non.
1: Oh, buonasera, signor Lucchino. Buonasera, signor Gabro.
2: A lei.
1: Visto e considerato che non lo fate fuori, li salutiamo noi. Va bene?
0: Va bene, va bene.
1: Fa male
0: va bene, va bene. Buonasera. Salutiamo chi dobbiamo salutare?
2: Tutti quanti, benvenuti all'Happy Hour. Ben trovato anche chi si è collegato adesso.
0: Ciao Loretta, buonasera anche a Loretta, buonasera anche a Andrea. Nel frattempo c'è Sofia che dice se eventualmente la camicia, quella lì che di cui parlavamo prima, no?
2: Sì.
0: Quella che non viene identificata e manda in confusione
2: il digital telecamere. Camouflage.
0: Esatto, quella roba lì, no? Dice se va bene anche per l'evasione fiscale.
2: Si segni il numero che poi facciamo la spia, attenzione.
0: Non vogliamo sapere, non è cosa nostra, come si usa dire. Tra le altre cose, se state lì tra un attimo, avete trovato un'altra notizia. Abbiamo i fenomeni che fanno le ricerche sul pianeta e investiamo un sacco di soldi per fare delle ricerche. E tu dici, ma perché fai quella ricerca? Ma va bene, a noi ci piace così, dai. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sono passate 21 ore dopo la mezzanotte su Radio Number One.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: dell'altro, ha visto?
1: Bellissimi, informatissimi e soprattutto grandi intenditori di musica, perché il prossimo dedicato. Sono parole per descriverlo, non bisogna ascoltarlo.
0: Sì, bisogna ascoltarlo e basta.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, infatti devi ascoltarlo e poi lo capisci, hai capito? Niente. Stasera è proprio.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Lì, dai.
1: Era un po' che non lo sentivo.
0: E poi era là dietro il bancone, appoggiato, ma non ho capito. Sai quelle robe strane che succedono quasi ogni sera qui al locale con i signor Berti. Va bene, allora dobbiamo salutare la nostra amica.
1: Come si chiama?
0: Teresa si chiama, che ricorda questa canzone perché durante la proiezione del film praticamente andò con tutta la sua famiglia e il fratello all'interno del cinema, trovò la donna di cui si innamorò e con cui tuttora è sposato. Ha capito?
1: No.
0: Delle cose, guardi, pazzesche che succedono al cinema. Lei quando va al cinema, invece che comprare un gelato, quelle con i confettini, col
1: i popcorn,
0: niente, no. Lei si innamora e si sposa, quindi è a suo rischio e pericolo, non lo vogliamo sapere. Teresa, stiamo scherzando. Arriva la tua canzone, Stay Alive.

0: 1977, quando veniva pubblicata la colonna sonora di un grandissimo film che cambiò un po' il mood della storia e cambiò anche un po' la storia di John Travolta, che era protagonista di quel film, che precedentemente faceva altro tipo di film. No,
1: lei è un
0: diciamo, diamo a Cesare quel che è di John Travolta. Però senza ombra di dubbio quella è una di quelle canzoni, un'icona, una perla, un cameo della storia della musica. Grazie per la richiesta. Vedete, a volte uno va al cinema, guarda un film, poi il fratello si innamora. Poi perché non si, adesso non è questa.
2: L'amore nasce per caso, l'amore, si sa, dai.
0: Esatto, nasce per caso, certe volte nasce nel cinema. Va bene, allora attenzione, lei non l'ha capita questa maniera, spiego dopo. Va bene, allora. Stavo parlando prima di ricercatori, di analisi, di cose pazzesche che sono. Sapete che ci sono delle società, no, nel mondo, sul pianeta Terra, che hanno dei soldi e io dico, perché non utilizzarli in altro modo? No! Perché i soldi vanno utilizzati con delle ricerche che tu dici, adesso sì che ne sappiamo.
2: Guarda che questo studio per il nostro locale potrebbe essere utile.
0: Esatto, anche secondo lei. Ah, allora va bene. Allora diamo questo input, che me la dia lei l'input di iniziale.
2: Ci sono dei ricercatori che hanno studiato la forma, gli angoli del water e soprattutto il comportamento del getto per riuscire a ridurre quello che è la probabilità di schizzo al di fuori. Per mantenere l'ambiente un po' più pulito e profumato, dai, che ci sta.
0: Stiamo parlando di urine, stiamo parlando di quando vai a fare la pipì, praticamente, sia nei luoghi pubblici che anche a casa tua, no? Magari per un amico dice: posso usare il bagno un attimo? E praticamente ci sono questi ricercatori che finanziati per giunta, non è che l'hanno fatto a gratis, li hanno finanziati per studiare il getto. E secondo me bevevano molto, erano lì.
2: Probabilmente ne avevano bisogno.
0: E facevano delle prove tra loro, diciamo, no, un pochettino più di quello, facevano tipo delle angolazioni, non so come funziona una cosa del genere. Chiamano non so, chiedo per un amico, sai, questo sta con me.
2: No, sicuramente si tratta di dinamica dei fluidi, no? Diciamo.
0: Mamma
2: così.
0: Mia, lei come parla.
2: E anche di potenza, perché comunque
0: è, potenza,
2: è importante che... cercare di mirare il centro. Sai che nelle autogrill mettono il simbolo della mosca?
0: Cosa ha detto?
2: Nel water dell'autogrill, su quelli dove si urina in piedi, c'è il simbolo della mosca, proprio perché teoricamente in questo modo non si sporca.
1: Scusi, non ho capito.
2: Ma perché non viaggiate, siete sempre fermi al bar, ma muovetevi.
0: Quando uno è in piedi, quando uno è sdraiato.
2: No, lì si spera di no, dai.
0: Va bene, allora niente, non so quale sia il vostro problema, se prendete bene la mira o meno, se siete dei cecchini, in ogni caso sappiate che questi signori hanno poi non so se poi hanno investito in borsa i soldi che hanno acquisito, visto che questa ricerca, sai quanto tempo ci hanno messo per farla? Uff, non te lo dico neanche. For You, 50 Shades Freed, questa è Liane Payne e Rita Ora.

0: Incoscienti giovani, Achille Lauro su Radio Number One. Buona serata, seconda ora dell'Happy Hour, signor Gabro.
1: Luchino e Gabro, siamo con voi fino alle ore 22.
0: Ma che succedono delle cose pazzesche.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Quella non succede mai, a me risulta che ha pagato ultimamente.
1: Tiri fuori il portafoglio, Berti.
0: Tiri fuori il portafoglio, Berti.
2: Ciao ragazzi, beviamo domani.

0: cosa? Vede, è andato via il signor Berti e invece guardi cosa succede, ha visto?
1: C'è la Champions League, giocano 4 partite in contemporanea, purtroppo per i tifosi interisti non sta andando molto bene perché ha appena segnato Mbappé per il Real Madrid, 1-0 per i Blancos.
2: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Ma cosa ne sa lei?

0: stata per Juana. Ho visto che bei tramonti che ci mandano da Barzizza. Mamma mia,
1: beati voi
0: cosa?
1: E noi a Milano il tramonto non lo vediamo.
0: No, ci sono delle case altissime.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
2: Number one.

0: voi, che dire?
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Ma non abbiamo ordinato, ha ordinato qualcosa, signor Gabbro? No,
2: nulla, niente proprio.
0: Vabbè, niente.
2: Ma magari volevo offrirle qualcosa,
0: ah,
2: dai.
0: Sì, prepara qualcosa?
1: Cosa le preparo?
0: Non so, qualcosa. Vuole qualcosa di settante, signor Gabbro?
2: Un bicchiere d'acqua, guardi, che è martedì.
0: Guarda, dai, un bicchiere d'acqua, va bene, dai.
1: Liscio o macchiato?
0: Vale, niente, va bene.
2: No. Sempre la solita.
0: Niente, non ce la faremo mai.

e non ci abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto, anzi l'ha detto, l'ha ricordato prima signor Betti, che poi è fuggito come al solito senza pagare, ma ormai questo è normalità, fa parte dell'arredamento. E salutiamo invece anche gli amici, anzi le amiche, no, anche gli amici, poi ci saranno anche degli amici, gli amici di Pavia, le amiche di Pavia, Mara e Rossana, che ricordano una canzone che fa, è stato il loro assoluto primo concerto della storia, cioè loro quando erano piccine picciò, cioè penso, adesso non lo so perché non so quanti anni abbiano,

0: Buonasera a tutta voi, sei Turan Turan, Simon Le Bon, che tutti ricordano. Abbiamo fatto anche il film Sposerò Simon Le Bon, e questo era Angry Like the Wolf 1982. Ida esulta su questa canzone. Ciao Ida, buona serata anche a te, buona serata a tutti gli amici che presenti in questo martedì sera, anche in concomitanza con quelle che sono le partite, vero?
1: 2-0 per il Real Madrid. Attenzione, perché l'Inter sta buscando.
0: Mamma mia, guardi, certe volte come lei capisce, lei di scherma non ne capisce nessuno. Another 54 Ultra.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: L'amnea di Emma. Stavo dicendo, Paolo, stavo salutando Paolo che ha avuto questa bellissima iniziativa, ha ideato questo software che serve, che sta sviluppando per la conto per prevenire la violenza di genere, quindi è un bocca al lupo per il tuo progetto, bellissimo, complimenti. Vedi che ogni tanto qualcuno fa delle belle cose, mica quelli che calcolano la lunghezza della BP.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: poi rientro a casa. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che in questa serata è molto caldo, come si usa dire, vero signore?
1: Nessuno Carlo? Purtroppo, cioè solo 5 persone, ma ormai tanto tempo fa si sono aggiudicate lo spazio del dedicato, però state continuando a raccontarci un po' come va la serata.
0: Esatto, esatto.
2: Posso avere un aumento? No,
0: ma perché dovremmo darle un aumento? Non è che fa lei queste cose, sono i nostri ascoltatori che sono bravi, ci mandano delle cose. Cioè lei stia là nell'angolo che...
3: Lanciamogli contro
0: ma
3: il nostro robot.
0: Ma perché Gandalf? Vada in cucina lei.
1: E sarà interista Gandalf.
0: Boh. Non lo so. Non glielo chiedo, non lo voglio neanche sapere. Guardi che forse è meglio. Va bene, nel frattempo abbiamo una canzone che ha coronato un'estate per Alessandra in un periodo storico della sua vita.

0: Corona.
1: Corona, una delle botte dell'Italo Dance degli anni 90, sicuramente questa che ha coronato poi i sogni di molte persone, come in questo caso. Adesso c'è Saif.

0: Martin Garrix e gli U2. Chiudiamo questo appuntamento di questo martedì sera 8 di settembre dell'Happy Hour.
1: Ci sentiamo domani con Luchino e Gabro, sempre dalle 20 alle 22.
0: Mi raccomando,
2: non lo voglio sapere.
0: No, lo deve sapere perché ci sarà anche lei domani sera. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Happy
3: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Su Radio Number One sono le 22 e 2 minuti.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Martedì sera 8 settembre, ben trovati per una nuova puntata di Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Ovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, magari qualcuno di voi è ancora in macchina di ritorno dal lavoro, la promessa è quella di tenervi compagnia con la nostra grande musica degli anni 70, 80 e 90. E allora iniziamo con Dan Hartman, questa è Instant Replay.
2: Number One Classic.

Dan Hartman, che all'anagrafe era Daniel Earl Hartman, è stato spesso definito il Billy Joel della musica dance. Qui abbiamo ascoltato Instant Replay, che è una delle canzoni che sono state riprese insieme ad altre da grandi band in futuro, per esempio i Take That, ma anche Ricky Martin. La sua una carriera veloce, esplosiva, ma che è terminata velocemente a causa della sua morte precoce, avvenuta nel 1994, ufficialmente a causa di un tumore, ma poi a seguito della sua morte sono arrivate delle dichiarazioni da persone vicine all'artista, al cantautore, che hanno dichiarato che in realtà lui fosse affetto dal virus HIV e che fu in realtà quella la causa della sua morte. Il pezzo del 1978, adesso andiamo avanti di 5 anni, siamo nell'83 con Too Shy.

Questa Iris dei Goo Goo Dolls dal 1998, ritrovata in Number One Classics, di nuovo una buona serata a tutti, ben trovati. È stata utilizzata come colonna sonora del film City of Angels, per l'appunto la città degli angeli. Sicuramente la canzone più famosa, o quantomeno la canzone che ha consentito ai Goo Goo Dolls di farsi conoscere in tutto il mondo, Italia compresa. È stata candidata anche ai Grammy del 1999 in qualità di canzone dell'anno, registrazione dell'anno, miglior interpretazione vocale di un gruppo, però non si sono portati a casa nessuno di questi tre premi, anche perché si sa che nelle competizioni il livello è sempre molto molto alto. Su Radio Number One Classics adesso anche Phyllis Hyman con You Know How to Love Me.

0: Ziggy Marley and the Melody con Tomorrow People dal 1988. Restate con Radio Number One Classics perché la grande musica prosegue tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Radio Number One Classics 1978.

Siamo andati in Gran Bretagna, terra sempre da sempre prolifica in questione di musica, con questa Tonight's the Night di Rod Stewart dal 1976. E in Gran Bretagna restiamo, l'asticella si alza sempre di più perché incontriamo i Rolling Stones qui su Radio Number One Classics dal 1981 con Start Me Up.

Sono passati 30 anni esatti da quando Eros Ramazzotti ha pubblicato questa più bella cosa, la più bella canzone di Eros Ramazzotti, ma non lo so, ognuno ha i propri gusti. Sono tutte belle, tutte leggendarie e storiche, e ancora io non ho capito bene se l'ha scritta per Michel Hunziker, se l'ha scritta descrivendo in generale un grande amore per una donna, se l'ha scritta per l'amore della musica, perché si sono rincorse tante versioni. Michel Hunziker un po' di anni fa aveva rilasciato un'intervista in cui dichiarò che la canzone non era stata scritta per lei, perché in realtà Eros Ramazzotti l'aveva già scritta prima ancora di conoscersi. Fatto sta che poi l'ha pubblicata una volta che loro erano già insieme, quindi facciamo così, che per me resta una dedica a Michel Hunziker e comunque alla persona che si ama. L'abbiamo incontrata su Radio Number One Classics in questo martedì sera con Chiara Papanicolaou, adesso Gibson Brothers con Cuba.

Siamo sul finire degli anni 70, 1979, con questa Cuba di Gibson Brothers, ascoltata su Radio Number One Classics. Il viaggio con la grande musica degli anni 70, 80 e 90 prosegue, quindi non andate da nessuna parte.

Le Sister Sledge con questa All American Girls, tutte le ragazze americane, ma canzone simbolo, quindi tutte le ragazze del mondo, potremmo dire, parlavano tutte le ragazze del mondo. Siamo nel 1981 e sì, le Sister Sledge scrivono, interpretano questa canzone che è di fatto un inno patriottico al femminismo, al diritto delle donne americane di ricevere gli stessi riconoscimenti sociali, professionali, economici degli uomini. Siamo nel 1981, come ho appena detto, quindi la strada è ancora lunga da venire per acquisire quei diritti. L'importante è non tornare mai indietro. Radio Number One Classics, ora Billy Joel con Just the Way You Are. Don't go.

Siamo nella discoteca degli anni 70, 80 e 90. La musica più bella ve la regala tutte le sere dalle 22 alle 23 Number One Classics. Quindi ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Restate qui.

0: arrivati anche per questo martedì sera al momento dei saluti. Io sono Chiara Papanicolaou, come ogni sera vi auguro una buona notte, una splendida serata. Radio Number One Classics torna domani mercoledì alle 22. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One, le 23 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.